0: Sono le 2:03.
1: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:46.
2: Meteo.
3: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

Disco. And it ain't no country club either.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 3 e 14 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 3:25.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 39 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Meteo.
1: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale, Radio GR News.

0: 4 e 2 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: 4 e 31 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 5.
1: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5:13.
2: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: sono le 5 e 25 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Meteo.
1: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: GR News.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Sono le 6:01.
0: Meteo.
1: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Sono le 6 e 30 minuti.
3: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 6:45 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dove si incontrano AI e creatività?
2: A Intersections.
1: Dove si incontrano media, creator e innovazione?
2: A Intersections.
1: E dove si incontrano le persone che stanno costruendo il futuro dell'industry?
2: A Intersections.
3: Il grande evento dedicato a marketing, tecnologia e creatività, il 28 e 29 ottobre all'Allianz MiCo di Milano. Intersections 2026. Il momento è adesso. Scopri il programma e acquista i biglietti su intersections.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Io amo lo spazio.
7: Anche noi, è la nostra casa.
8: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
9: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Mi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 7 e 3 minuti.
15: News.
17: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi, l'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare e i valori degli esami eseguiti sono nella norma per il tipo di intervento subito. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
15: Meteo.
18: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud. con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: La rassegna stampa.
20: Giovedì 15 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola sono quasi monopolizzate dalle parole di ieri, dall'intervento di ieri della Premier Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo di oggi, in particolare le critiche a Trump sulla questione del gasolio russo e lo scontro con Mosca dopo appunto le critiche, ma c'è anche l'individuazione dei presunti responsabili delle aggressioni con minicar a Roma e poi naturalmente anche le condizioni di Papa Leone dopo l'intervento. Iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Meloni scontro con Mosca, questo il titolo. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky, grazie per il sostegno, l'ira dei russi. E poi appello all'Unione Europea sulla flessibilità. L'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, la sinistra e il voto utile, la leadership. E poi di taglio più basso, in Ucraina si restringe anche Starlink, i limiti americani ai satelliti. Per l'Europa, energia, uno scudo comune, l'articolo di Nicola Saldutti. E poi al centro della pagina, Pinault, porto a Venezia la mia collezione, l'intervista, il mecenate, un consiglio ai giovani, osate. Di spalla in alto, Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra la messa, il Vaticano sta bene, queste le parole appunto del Vaticano. E poi confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia a Roma, hanno 16 e 17 anni, PM tentato omicidio, l'accusa per la quale si potrebbe procedere. Poi l'inflazione americana sale al 3,7%, ora si avvicina il rialzo dei tassi, allarme prezzi. E poi ancora l'intervista all'attore Riondino dopo Zingaretti, io pronto a fare Montalbano. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura, lo dicevamo, Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky e Musk riattivare Starlink. Di spalla, costi energia, tetto al gas, accordo Unione Europea sulle bollette. Poi il gioco delle due sedie, l'articolo di Paolo Garimberti. E ancora Berlino resista contro il Cremlino. Di taglio più basso, il Papa in piedi e celebra la messa, tumore scoperto 20 giorni fa. C'è la fotonotizia al centro della pagina, la storia, Nayem Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. Di taglio basso, il caso minicar, presi due adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo. Andiamo anche sulla Stampa, anche la Stampa apre con la notizia relativa alle parole di ieri della Premier Giorgia Meloni in Parlamento. Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump, questo il titolo. L'occhiello, la Premier al Senato in vista del Consiglio Europeo, Starlink depotenziato, Ucraina sotto attacco, Musk ordine del Pentagono. E poi il sommario, l'Europa deve proteggere gli italiani, non ostacolarli, rischiosa l'intesa sul gasolio USA Russia, legittima Mosca, il Cremlino non è affar suo, Zelensky la ringrazia, scontro con Conte Schlein, lei ha accettato le scelte di Donald. C'è il commento di Alessandro De Angelis, se Giorgia lancia la sfida su Kiev. E poi di spalla, il Papa un bivio, ma la malattia può accelerarne l'azione, retroscena del Vaticano. E poi ancora al centro della pagina, capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani, partono da Napoli, colpiscono al nord, Torino nel mirino. Al centro della pagina poi la fotonotizia: da Parigi a Torino, scuole in rivolta, si moltiplicano gli istituti occupati, allarme, infiltrati, raid e danni. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che al centro della pagina apre con la stessa notizia degli altri. Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, Dem spaccati, la premier contro Trump, Conte e Vannacci. Sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare futuro nazionale. Calenda la loda Marco Revelli su esteri, giustizia e lavoro, zavorre del PD in alto. Poi maschera, lenta Starlink a Kiev, Zelensky l'attacca e va nel Regno Unito. Guerra, il colonnello Baud, conti bloccati dall'Unione Europea senza un perché. Il resto del Carlino, tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre. Poi gli Stati Uniti limitano l'uso dei satelliti, massicci raid russi sull'Ucraina, una notte con gli accampati in tenda contro il caro affitti. Al centro della pagina c'è la fotonotizia. Il Messaggero, Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Mosca attacca, non è affar suo, Zelensky ringrazia, Schlein e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità. I riformisti PD applaudono la premier su Kiev. Il Giornale, Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa. In Parlamento, intervento fiume della premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo, troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacci trasformisti su Kiev, Vannacciani trasformisti su Kiev si dimettono, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. Al centro della pagina Pedro, Elli e Lucianina, sinistra da barzelletta tra la paella e la Carrà. E poi di spalla Pizzini, Garofano, PM per incastrare Stasi, esclusivo il caso Garlasco nei faldoni, legame tra la toga che fece condannare Alberto e l'ex generale, la fuga dei documenti per salvare Sempio. La verità, gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL. Questa è l'apertura. Dopo 3 anni tornano le tende davanti a Montecitorio, la mobilitazione a imitazione di quella iberica e promossa dall'Unione Universitari, che dal 2019 ad oggi ha ricevuto quasi 1 milione di euro dal sindacato e che naturalmente partecipa a tutti gli scioperi di Landini. Libero, l'apertura, la nuova strategia della sinistra. Al centro della pagina anche Marisa Laurito fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti, si chiede ironicamente il quotidiano Libero. E poi Trump, tasse, opposizioni e opposizione, Meloni show. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, anche qui Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino l'accordo, Unione Europea, Italia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila, il sole sorge a Roma alle 7.19 e tramonta alle 18.28. A Milano sorge invece alle 7.37 e tramonta alle 18.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1582 entra in vigore il calendario gregoriano, che sostituisce il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. Nel 1917, a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene fucilata da un plotone di esecuzione francese per attività di spionaggio a favore della Germania. Nel 1940 esce nelle sale cinematografiche americane Il Grande Dittatore, il capolavoro firmato da Charlie Chaplin. La storia è quella di un barbiere ebreo che, dopo aver perso la memoria in un'azione eroica durante la Prima Guerra Mondiale, si ritrova catapultato in una nuova fase storica che vede gli ebrei perseguitati dal dittatore di Tomania, Adenoid Inkel. Con questo film Chaplin lascia per la prima volta i panni di Charlot, il buffo e maldestro vagabondo che in oltre 100 cortometraggi rappresenterà un esempio universale per i comici di ogni epoca. Nel 1946, al processo di Norimberga, il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena a poche ore dalla sua esecuzione. Nel 1993 Nelson Mandela e Frederick de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Nasce a Röcken, nella Germania orientale, in questo giorno del 1844, il filosofo Friedrich Nietzsche, considerato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Vasta la sua produzione saggistica, della quale ricordiamo «Così parlò Zarathustra» e «Al di là del bene e del male». Nietzsche muore a Weimar il 25 agosto del 1900. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
16: Sono le 7 e 15 minuti.
21: News.
22: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
21: Meteo.
18: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
21: La rassegna stampa.
20: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Ripartiamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: cambiano le prescrizioni del medico, nuove regole per alleggerire le liste di attesa, verifiche su ripetizioni e presenza delle assicurazioni. L'occhiello: la strategia, la regione interviene per ridurre la domanda di visite ed esami a carico del Servizio Sanitario Nazionale. C'è l'intervento di Alberto Ricci della Bocconi, una richiesta su tre già ora viene gestita dai privati. E poi di taglio più basso, preso prima della fuga, il latitante Privitera, blitz nel covo, tentò un colpo in banca Chinatown, istanza di liquidazione giudiziale per The Core, il circolo esclusivo. E ancora più in basso, futuro di Comoretto, resistere sotto le torri, la storica collaboratrice dopo la morte del titolare. Spero che la bottega possa riaprire. Siamo a Milano, andiamo all'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: in corsa Brigata Ebraica e Fiano, il Toto Ambrogini ora agita il PD, le civiche benemerenze, il titolo. E poi tra i candidati ci sono il museo, il presidente di Sinistra per Israele, contestati dalla sinistra Propal, proposta la medaglia alla memoria delle vittime di Kranz, i nomi da Roseville Lane all'ideatore del fantacalcio. Più in basso poi a Milano via Libera, Monza e Bergamo rinviano, in città ancora estate ma Palazzo Marino accende i termosifoni, e poi di spalla picchia la moglie in Duomo davanti ai vigili, arrestato. Ci spostiamo a Brescia, scuola, svolta trasporti, nasce la settimana corta con l'intesa provincia TPL, l'accordo interesserà 7 istituti e 10.000 studenti delle superiori. In tribunale pugno fatale dopo la lite legittima difesa. Più in basso, minaccia sui social, la sindaca Castelletti scatta la denuncia. Sotto accusa un videomessaggio sciocchi. Al centro della pagina la fotonotizia: tragica caduta dal ponteggio, muore un operaio di 52 anni, l'infortunio a Gottolengo, 17ª vittima nel 2026. Restiamo in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, comune tutti compatti, lavori RFI, tempi certi, via libera bipartisan per l'ordine del giorno che impegna il Ministero delle Infrastrutture per le BRT, un monitoraggio di 120 giorni. Poi l'altra notizia, variante di Trescore, l'appalto sarà nel 2027. La cronaca: coltello alla gola di un compagno sedicenne denunciato a Grumello. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto: scuole, occupazioni a catena, la protesta si allarga a 15 istituti. Domani il corteo, allarme della prefettura sugli infiltrati al Peano, danni ingenti e lezioni sospese, incursioni anche al Boselli e al Birago, intervento dei carabinieri all'Avogadro. Di spalla poi a Susa la stazione della TAV Telt avvia il gara da 150 milioni. Anche qui riscaldamento, termosifoni accesi dal lunedì prossimo, limite a 19 gradi in casa. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura dedicata ancora alla questione dei dipendenti, degli operai dell'ex Ilva. Ex Ilva Cornigliano non chiude, una vittoria degli operai, il virgolettato, dopo una lunga giornata di mobilitazione culminata con l'occupazione della prefettura, la svolta dei commissari, ordinati rotoli di acciaio, la fabbrica continua a produrre. E poi scuole, occupato anche il liceo Lanfranconi, c'è la sindaca Salis, sì, a Roma magari faccio il bis da sindaco. E di spalla poi le sorelline di Beatrice, testimoni dietro uno specchio. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino Quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, il titolo principale: dal territorio mancano 1000 medici di base, in Veneto i posti scoperti sono già 747, in Friuli Venezia Giulia 260, Stefani raddoppiate le borse di studio per la specialità, forte anche la carenza di infermieri, in 2 anni ne sono fuggiti 500 e Belluno ora li recluta in Argentina e Brasile. Poi più in basso Palazzo Papadopoli, la perizia che smonta le accuse al comune caso Brugnaro. Stima del tribunale, non c'è stata vendita a prezzi di favore. Al centro della pagina la fotonotizia: scuole, dalle mense sparisce il maiale, il crudo a richiesta. Pordenone, bandito il suino, in lista pollo al curry e couscous. Andiamo sul Mattino di Padova, restiamo quindi in Veneto. Le bollette per riscaldarsi costeranno il 50% in più, questo è il titolo principale. Le associazioni dei consumatori avvertono: accendete termosifoni più tardi. Una famiglia di due persone passa da una spesa media di 892 a 1360 euro l'anno solo per riscaldarsi. In Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Nomisma, poche case care, il sindacato, lavoratori espulsi, l'emergenza alloggi fotografata dal centro studi con una tendenza simile a Milano. Secondo i dati del SUNIA sono quadruplicati in 10 anni gli sfratti per finita locazione. E poi rubano cassaforte ma è piena di fucili e li abbandonano in un campo. Al centro della pagina, sempre sull'edizione Bologna di Repubblica, PD, la voce della base, sanità, sicurezza e verde, priorità del programma. Siamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura in alto, un virgolettato: ora voglio chiedere scusa a Jacopini, l'appello della mamma del ragazzino denunciato per le aggressioni minicar, non immaginavo io, sconvolta. Monteverde, la donna e moglie di un carabiniere, eravamo tranquilli perché la macchinetta descritta era diversa da quella di mio figlio. E poi al centro della pagina, il municipio babysitter, il sabato sera uscite, i bimbi li teniamo noi, l'iniziativa parte dalla Garbatella il 24 ottobre, un'iniziativa molto interessante, piuttosto particolare. Andiamo anche su Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, anche qui un virgolettato: passato l'incubo siamo più tranquilli, viaggio tra gli abitanti di Monteverde dopo la notizia dell'individuazione della banda della minicar nel quartiere, ci sentivamo tutti minacciati.

0: Flegrei, ok dei sindaci al decreto autonomia FICO, la Campania presenta ricorso. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila, il sole sorge a Roma alle 7.19 e tramonta alle 18.28. A Milano sorge invece alle 7.37 e tramonta alle 18.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1582 entra in vigore il calendario gregoriano, che sostituisce il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. Nel 1917, a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene fucilata da un plotone di esecuzione francese per attività di spionaggio a favore della Germania. Nel 1940 esce nelle sale cinematografiche americane Il Grande Dittatore, il capolavoro firmato da Charlie Chaplin. La storia è quella di un barbiere ebreo che, dopo aver perso la memoria in un'azione eroica durante la Prima Guerra Mondiale, si ritrova catapultato in una nuova fase storica che vede gli ebrei perseguitati dal dittatore di Tomania, Adenoid Inkel. Con questo film Chaplin lascia per la prima volta i panni di Charlot, il buffo e maldestro vagabondo che in oltre 100 cortometraggi rappresenterà un esempio universale per i comici di ogni epoca. Nel 1946, al processo di Norimberga, il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena a poche ore dalla sua esecuzione. Nel 1993 Nelson Mandela e Frederick de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Nasce a Röcken, nella Germania orientale, in questo giorno del 1844, il filosofo Friedrich Nietzsche, considerato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Vasta la sua produzione saggistica, della quale ricordiamo «Così parlò Zarathustra» e «Al di là del bene e del male». Nietzsche muore a Weimar il 25 agosto del 1900. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Prosegue al Policlinico Gemelli il recupero di Papa Leone XIV dopo l'operazione per un tumore al polmone. L'ultimo bollettino medico diffuso ieri descrive un decorso regolare. Il pontefice ha ripreso a camminare nella stanza, a mangiare e a svolgere fisioterapia respiratoria, ha anche concelebrato una messa in un ambiente allestito nel reparto. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa è di buon umore. La previsione resta di circa una settimana di ricovero. Per gli impegni successivi, compreso il viaggio in Sud America, saranno decisive le valutazioni dei medici.
4: Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. L'Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bollette la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
3: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
4: Veniamo in Italia. Massimo Gravaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
3: Gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiudono e quanto assicurano i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in una nota diffusa ieri sera dopo le proteste dei lavoratori, i commissari

0: annunciano un piano per limitare gli effetti della riduzione produttiva, tutelare l'occupazione e sostenere l'indotto. Per Taranto e Genova sono previsti accordi di lavorazione per conto di altre imprese, con il richiamo del personale necessario dalla cassa integrazione. Le sospensioni programmate vengono definite pause tecniche temporanee. Per Novi Ligure si cercano soluzioni analoghe a partire dalla disponibilità delle materie da lavorare.
1: Proseguono a Roma le indagini sulle aggressioni compiute da una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. Due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo gli investigatori hanno ammesso i fatti. Uno dei due, nelle dichiarazioni riportate, ha cercato di descrivere gli episodi come scherzi. Le accuse indicate sono tentato omicidio e lesioni. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Jacopini, gravemente ferito mentre viaggiava in un monopattino. Il veicolo è stato sequestrato. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e la testimonianza di un meccanico.
0: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
2: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare. Non è mai successo. Ai capodi Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti sempre su calcio d'angolo. Una blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
0: Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: GR News.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 7 e 34 minuti.
8: News. Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi, l'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza respinte quelle delle opposizioni ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare e i valori degli esami eseguiti sono nella norma per il tipo di intervento subito. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche del Como battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
9: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud. con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. In Lombardia ci sono già difficoltà in A4 con code a tratti per il traffico tra Dalmine e Capriate, tra Trezzo e Cavenago e tra Monza e Cinisello verso Torino. Code anche nella direzione opposta tra Cormano e Monza. Code per il traffico anche in tangenziale nord di Milano da Monza verso Sesto. Verso Milano poi per un incidente code sulla Rivoltana a Segrate. In Liguria per un incidente circa 3 km di code in A10 tra Genova Prae aeroporto verso Genova. Al centro code per un incidente sulla statale 3B645 all'altezza di Verghereto nelle due direzioni. Verso Roma code per un incidente sulla Cassia da Formello a Prima Porta, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, in A1 diramazione Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare, sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle. Code anche sul raccordo in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli, prime code in A1 tra Casoria e il Bivio per Napoli Centro, in tangenziale tra Capodichino Renella verso Pozzuoli e tra Bomero e Corso Malta verso l'aeroporto.
4: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, edicola oggi, giovedì 15 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo dal Corriere dello Sport. Tutti i quotidiani sportivi puntano sulle gare di Champions, le altre due sconfitte nel secondo giorno della seconda giornata della fase campionato di Champions League. Allora il Corriere, anzi la Gazzetta dello Sport, il titolo è un programma Champions. Champions, quattro sconfitte, non era mai successo. Clamoroso Roma da 3-1 a 3-4. Il Real ribalta tutto in 8 minuti. Gasp perde con Dybala. Mu, giallorossi superiori poi, puntini sospensivi. Anche il Como rimontato e sconfitto dal Feyenoord. Questo il titolo. In alto poi Milan e Juve, pensa Pensateci voi, tocca ad Amorim e Spalletti riscattarci in Europa. Rossoneri, giovani diavoli a caccia di gol, Camarda e Sissé a Salisburgo. I bianconeri a Vigo alle 21, guida Alai Begovic, Spalletti si può arrivare in fondo. E poi in conference col Pafos alle 21, Atalanta Coppa da quasi favorita. Di taglio più basso invece si torna a parlare dell'Inter, Inter in difesa, ma Chivu non la cambia, problema portiere e non solo. Così appunto il titolo. E poi tra Italia e Germania un affare da tre soldi, anzi di più. Andiamo sul Corriere dello Sport, anche qui l'apertura, special beffa il titolo principale, Olimpico un finale da incubo, Champions, Gasperini mette sotto i Blancos fino all'82esimo, poi la scena è tutta di Mu. Real, tre gol in 7 minuti, Roma ribaltata 3-4, apre De Roon, pari di Mbappé, doppietta di Malen, decisivi cambi di José, assegno Espi ed Hendrik, Rudiger firma il colpo, pesano i KO di Kone e Dybala. Como battuto 3-2 dal Feyenoord, italiane flop, 4 sconfitte su 4, la notte dell'assurdo è l'editoriale di Alberto Polverosi. Di taglio basso poi tutti gli occhi su Camarda, Europa League alle 18:45, il Milan a Salisburgo. Ramos in panchina, prima da titolare per il baby Amorim, mi serve tempo. E poi una Juve da battaglia, il virgolettato, Vigo col Celta alle 21, la scossa di Spalletti, li voglio feroci e velenosi, ai giocatori chiedo rispetto per la storia del nostro club, occasione per Voltemade. E in conference Scamacca all'assalto del Pafos, anche qui alle 21, c'è spazio anche per la Formula 1, una grana per Kimi, la causa milionaria con l'ex agente, il tribunale chiede i contratti. In alto poi di spalla, subiti 6 gol in 2 gare, l'Inter discute la lista degli errori, atteggiamento poca intensità e blackout di Pep Martinez. In Europa 7 KO nelle ultime 8 partite, Chivu bisogna correre di più. E poi ancora Marotta e la pelle, l'articolo di Vittorio Oreggia, e più in basso, pronti 4 cambi, Allegri a Venezia, un altro Napoli, Meret, Lobotka, Spinazzola e Lang dall'inizio, Neres in dubbio, rientrano Ellison, Oliveira e Anghissà, ipotesi ritiro in casa in caso di frenata. E poi impariamo a difendere, l'altro articolo di Mimmo Carratelli. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, l'apertura, volti e svolti, ore 21 Celta Juve, il tedesco a Vigo ha un'occasione che non può sprecare per Spalletti oggi per il suo futuro. Si parla appunto della partita di questa sera della Juventus, finora deludente, Woltemade deve convincere il tecnico e i tifosi e la società che per gennaio già cerca un nuovo attaccante da affiancare a Colo. Lucio, conto su di lui, ho già attivato la modalità battaglia, chiedo ferocia, questa è una Champions 2, vogliamo arrivare in fondo, con Seisao si lancia, io come Salah posso fare meglio. E poi ancora Milan Amorim, scopre Camarda, chance a Salisburgo, finalmente il centravanti dell'Under 21 nello stadio che ha lanciato Haaland, il tecnico, il futuro, ho già parlato della prossima estate con Cardinale. Sempre di taglio basso tra Champions e Italia, Mancini miraggio 3 soldi, ma Dombia, puntini sospensivi. In alto poi Moore, Rodriguez, così fa male in Champions League, il Real fa piangere la Roma da 3-1 a 3-4 in 7 minuti, l'ex giallorosso firma il blitz al 90esimo dopo i gol di SP ed Hendrik, tutte su angolo le 3 reti della rimonta, la doppietta dell'olandese successiva al botta e risposta De Roon, Mbappé aveva fatto sperare l'Italia, chiude la 2 giorni con 4 KO su 4, mai successo. E poi 3-2 Rotterdam, illusione di Ao, il Feyenoord ribalta il Como. C'è anche una notizia che riguarda altre squadre, Haaland non basta, PSG da urlo, City 4 sberle, ma che spettacolo appunto, la considerazione del quotidiano sportivo Tutto Sport, quotidiano che naturalmente ha sempre un occhio anche per il Toro, fiducia Toro, Abate lancia l'operazione Cacciamani, il Can 3 settimane. Andiamo sul quotidiano sportivo, al centro della pagina Milan Amorim vede il futuro, Europa League, rossoneri a Salisburgo con Camarda titolare, di lato invece nazionale generazione 3 soldi, possibili azzurri contesi da tanti. E più in basso Europa League, la Juventus col Celta tra fantasmi e turnover. Di spalla dall'altra parte, come ho battuto in Olanda 3-2, il Feyenoord fa con un autogol, Champions e poi il caso Fisi, tutti i guai dei federali commissari, non solo figici. Di taglio basso, basket, scossa Poeta all'Olimpia, serve cuore, nuovo esame in Eurolega contro Dubai, ancora dopo la sconfitta col Bruges, un Inter in difesa, nerazzurri traditi anche a San Siro, 14 reti subite in 8 gare stagionali, scricchiola la posizione di Martinez tra i pali. Ieri sconfitta della Roma, e il romanista lo mette in evidenza, non solo sconfitta ma anche delusione, la rabbia e l'orgoglio, il titolo, tutto un programma, Roma-Real Madrid 3-4 contro i padroni del torneo, dominiamo per 70 minuti, avanti con De Roon, ripresi da Mbappé, andiamo sul 3-1 con Malen, ultimi minuti fatali, Blancos rimontano con 3 corner, ma il risultato non cancella la prestazione gigantesca, forza Roma, così appunto il quotidiano giallorosso. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
7: Sono le 7:45.
10: News.
11: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto tra Trump e Putin. La presidente del Consiglio, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca dal Cremlino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk dopo gli ultimi episodi. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono stati individuati i due ragazzi ritenuti responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal PM nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti compiuti e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così, e di essersi fermati dopo aver saputo di Jacopini. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che le squadre di emergenza sono intervenute per far fronte alle conseguenze del forte maltempo, che hanno coinvolto case, attività commerciali e veicoli. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiuderanno e continueranno a produrre. Confermano anche che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contenere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile livelli occupazionali e tutelare l'indotto. Lo si legge in una nota dei commissari. Il calcio, con la Champions League nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, e il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere è anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre a Roma e Como anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andati in vantaggio: Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato 14 gol, realizzandone solo 9. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Viabilità. In Lombardia ci sono già difficoltà in A4, con code a tratti per il traffico tra Dalmine e Capriate, tra Trezzo e Cavenago e tra Monza e Cinisello verso Torino. Code anche nella direzione opposta tra Cormano e Monza. Code per il traffico anche in tangenziale nord di Milano da Monza verso Sesto. Verso Milano poi, per un incidente, code sulla Rivoltana a Segrate. In Liguria, per un incidente, circa 3 km di code in A10 tra Genova Prae aeroporto verso Genova. Al centro code per un incidente sulla statale 3B645 all'altezza di Verghereto nelle due direzioni. Verso Roma code per un incidente sulla Cassia da Formello a Prima Porta, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, in A1 diramazione Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare, sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle. Code anche sul raccordo in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentano Salernitana e i Parioli verso lo stadio. Verso Napoli, prime code in A1 tra Casoria e il Bivio per Napoli Centro, in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli e tra Bomero e Corso Malta verso l'aeroporto.
4: La rassegna stampa.
3: Giovedì 15 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Partiamo dal Guardian, che in apertura si occupa ancora una volta dei rapporti tra Zelensky e Trump, delle tensioni tra Ucraina e Stati Uniti dopo quelle che sembrano una decisioni dettate da una precisa strategia da parte di Washington. Ucraina, Zelensky si sente tradito da Trump per l'accesso a Starlink. Il presidente ucraino ha accusato il presidente americano di aver scelto la parte opposta dopo 4 anni di guerra. Ma sulla prima pagina del Guardian, del quotidiano britannico, anche altre notizie. Il Regno Unito promette 17 milioni di sterline per riparare i danni causati dall'attacco di Chernobyl nel timore di un calo del sostegno statunitense. E poi dall'altra parte del mondo, Brasile. Il Brasile riduce la settimana lavorativa a 40 ore, una vittoria per Lula in vista del ballottaggio. Israele esclusivo blocca la costruzione di un'importante base a Gaza creata dal comitato di pace di Trump. E poi in Indonesia, l'Indonesia combatte gli incendi con il ghiaccio secco mentre una coltre tossica si diffonde nella regione dopo aver sperimentato la semina delle nuvole e i bombardamenti con acqua. Un progetto pilota prevede la dispersione di ghiaccio secco tramite aereo nella provincia di Sumatra meridionale. Andiamo anche su un altro quotidiano britannico, il Times, che pure si concentra sulla questione legata ai rapporti tra Stati Uniti e Ucraina dopo gli attacchi e anche le decisioni di Washington. Zelensky: il mio popolo sta morendo dopo il tradimento di Trump con Starlink. Durante una visita nel Regno Unito, il presidente ucraino ha affermato che l'apparente decisione di limitare l'accesso al sistema di comunicazioni satellitari rappresenta un vantaggio per la Russia. E poi c'è il podcast, il processo Russell Brand, le accuse contro di lui. Andiamo a questo punto proprio in Ucraina, con il quotidiano principale Ukrainska Pravda. La Casa Bianca nega qualsiasi coinvolgimento nelle restrizioni imposte a Starlink in Ucraina. È un richiamo di un articolo pubblicato da Axios che si trova proprio in evidenza sulla prima pagina dell'Ukrainska Pravda. Fedorov ha riferito della ripresa parziale delle operazioni di Starlink e poi truppe russe attaccano massicciamente Kropivsky, si segnalano 3 morti. Ancora, l'intelligence statunitense ha avvertito l'ambasciata ucraina, lo scambio di dati verrà sospeso in caso di nuovi attacchi contro la Russia. E poi le forze di difesa hanno colpito con missili un aereo di parcheggio per aerei su Su-34 nella regione di Voronezh in Russia. E andiamo in Brasile perché notizia che avevamo trovato anche sul Guardian riguarda appunto la fine dell'orario di lavoro 6x1. Questo è il titolo di apertura dello O Globo, quotidiano brasiliano. Cambiamento storico: il Senato approva la fine dell'orario di lavoro 6x1 e la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore. La carta vincente di Lula. Il testo è stato approvato con 75 voti favorevoli, 1 contrario, e rappresenta il più grande cambiamento del mercato del lavoro dal 1988. E poi orario di lavoro, fine del programma di lavoro 6x1 approvato dal Senato, comprendere i punti principali della proposta e l'approfondimento. Ci spostiamo anche in Messico. La Jornada, quotidiano messicano, l'apertura a coloro che sono stati arrestati durante la protesta a Zapopan rimangono sottoposti a restrizioni legali, affermando di non essere completamente liberi. E poi l'altra notizia: una massiccia marcia contro la Espriella difende le riforme sociali e i diritti dei lavoratori in Colombia. Sempre in Sud America
12: Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti con il Financial Times. Zelensky ha annunciato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi contro le raffinerie russe. In un'intervista proprio al quotidiano finanziario, il presidente ucraino esprime la sua rabbia per il pericoloso ritiro della condivisione di informazioni di intelligence con gli Stati Uniti e per l'indebolimento del servizio internet satellitare Starlink. E poi azioni dell'Asia Pacifico, il crollo globale del settore dell'intelligenza artificiale si intensifica mentre i mercati asiatici subiscono un forte calo. Altra notizia importante di economia globale. Andiamo sul Washington Post che si dedica anche alle elezioni 2026. In questa città profondamente conservatrice l'aumento dei costi mette alla prova il messaggio di Trump sull'accessibilità economica. Il presidente ha basato la sua campagna elettorale sulla promessa di ridurre le bollette energetiche e combattere l'inflazione, ma molti elettori affermano che le loro spese aumentano più rapidamente dei loro stipendi, e questa è un'altra grana di Trump in vista proprio delle elezioni di medio termine. Andiamo sul Wall Street Journal, notizie dal mondo. L'attivista di estrema sinistra che vuole sconvolgere la politica francese e cancellare il debito. Chi è? Lui è Jean-Luc Mélenchon. Ha saputo sfruttare le manifestazioni studentesche e trasformarsi in un serio contendente per la più alta carica politica francese, scrive appunto il quotidiano americano. Allora andiamo direttamente in Francia con Le Monde. Guerra in Ucraina, dopo il tradimento di Trump, Kiev e i suoi alleati sperano ancora di invertire il corso della storia. A questo il titolo: il riavvicinamento tra Washington e Mosca facilitato da un accordo sul gasolio russo accolto di sorpresa ucraini ed europei proprio mentre i loro emissari si incontravano in Florida per discutere un piano di pace. Poi Le Figaro: non avete preso quest'uomo, un anno dopo la rapina al Louvre, sulle tracce dell'inafferrabile uomo sulla T-Max, indagine. Un anno dopo la rapina al museo, gli 8 gioielli della colonna risultano ancora dispersi. Con il progredire degli interrogatori, le testimonianze dei sospettati rivelano la figura di un misterioso individuo soprannominato Dio. La sua identità, il suo ruolo preciso e il suo coinvolgimento restano ancora da accertare. Andiamo in Germania, il Landesblatt parla di energia. Berlino potrebbe ripetere un vecchio errore in materia di energia eolica, scrive appunto Landesblatt. L'energia eolica offshore sta subendo una battuta d'arresto. In Germania non è stato inaugurato alcun nuovo parco eolico da 2 anni, ciò ha delle conseguenze per il settore e si spiega. 23.000 posti di lavoro a rischio, la crisi del settore offshore colpisce l'industria tedesca. Andiamo per chiudere anche su El País, l'apertura, le pensioni tornano al centro del dibattito elettorale, Sanchez cerca di aumentarle prima del 29 novembre e il PP si impantana sulla questione. Così i principali quotidiani internazionali, non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Io amo lo spazio.
15: Anche noi, è la nostra casa.
16: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
17: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
18: Fammi toccare la luna ancora stasera.
19: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
20: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
23: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 8 ed un minuto.
23: News.
25: Buongiorno dalla redazione.
11: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
25: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
11: Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico, chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
25: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
11: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
25: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da 3 calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i 3 calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le 4 italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
26: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
27: Più il tempo passa, maggiore è ormai la certezza che il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato da Trump, era in realtà immaginario e serviva solo come strumento di propaganda elettorale per le elezioni di midterm. Ora il presidente americano si dice irritato contro Mosca e Kiev, ma domenica mattina dichiarava che l'accordo avrebbe avuto effetto immediato e che le parti lo avevano già sottoscritto. In realtà Zelensky appoggiava l'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, pur non essendo a conoscenza in anticipo del contenuto del documento, e Mosca si rifiutava di esprimere il proprio sostegno alla proposta. Oggi Trump cambia versione. Crede che entrambi sostengano un cessate il fuoco, che vogliono raggiungere un accordo, ma non sanno come uscirne. Pensa che Putin sia pronto a porre fine alla guerra, ma ha espresso dubbi sul fatto che Zelensky lo sia altrettanto. L'annuncio immaginario giunge pochi giorni dopo la conversazione tra Trump e Putin, durante la quale i due hanno siglato una controversa intesa per la fornitura di gasolio russo ai mercati. L'iniziativa ha provocato reazioni negative da parte di entrambi gli schieramenti politici americani, con i legislatori che hanno avvertito che l'amministrazione stava violando una legge federale volta a reprimere la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Soltanto in questi ultimi giorni la Russia ha lanciato un'azione mirata contro una centrale elettrica a Kharkiv, causando ulteriori danni al sistema energetico ucraino. I droni russi si sono scagliati contro le infrastrutture civili. Da Mosca giungono dunque segnali chiari del fatto che non ha alcuna intenzione di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina e tira dritto con le operazioni militari già programmate.
0: Meteo.
1: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
3: Giovedì 15 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola sono quasi monopolizzate dalle parole di ieri, dall'intervento di ieri della Premier Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo di oggi, in particolare le critiche a Trump sulla questione del gasolio russo e lo scontro con Mosca dopo appunto le critiche, ma c'è anche l'individuazione dei presunti responsabili delle aggressioni con minicar a Roma e poi naturalmente anche le condizioni di Papa Leone dopo l'intervento. Iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale. Meloni scontro con Mosca, questo il titolo. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky, grazie per il sostegno, l'ira dei russi, e poi appello all'Unione Europea sulla flessibilità. L'opposizione attacca, ma si divide in 5 mozioni. C'è l'editoriale di Palomieri, la sinistra, il voto utile, la leadership, e poi di taglio più basso, in Ucraina si restringe anche Starlink e i limiti americani ai satelliti. Per l'Europa energia, uno scudo comune, l'articolo di Nicola Saldutti, e poi al centro della pagina Pinault, porto a Venezia la mia collezione, l'intervista il mecenate, un consiglio ai giovani, osate. Di spalla in alto Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra la messa, il Vaticano sta bene, queste le parole appunto del Vaticano, e poi confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia a Roma, hanno 16 e 17 anni, PM tentato omicidio, l'accusa per la quale si potrebbe procedere. Poi L'inflazione americana sale al 3,7%, ora si avvicina il rialzo dei tassi, allarme prezzi e poi ancora l'intervista alla Torre Riondino dopo Zingaretti, io pronto a fare Montalbano. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura, lo dicevamo, Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky e Musk, riattivare Starlink, di spalla costi energia, tetto al gas, accordo Unione Europea sulle bollette, poi il gioco delle due sedie, l'articolo di Paolo Garimberti e ancora Berlino resista contro il Cremlino, di taglio più basso il Papa in piedi e celebra la messa, tumore scoperto 20 giorni fa, c'è la fotonotizia al centro della pagina, la storia Nayem Amini, 23 anni iraniana condannata a morte per un post, di taglio basso il caso minicar presi due adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo. Andiamo anche sulla Stampa, anche la Stampa apre con la notizia relativa alle parole di ieri della Premier Giorgia Meloni in Parlamento, Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump, questo il titolo, l'occhiello, la Premier al Senato in vista del Consiglio Europeo, Starlink depotenziato, Ucraina sotto attacco, Musk, ordine del Pentagono e poi il sommario, l'Europa deve proteggere gli italiani, non ostacolarli, rischiosa l'intesa sul gasolio USA-Russia, legittima Mosca, il Cremlino non è affar suo, Zelensky la ringrazia, scontro con Conte Schlein, lei ha accettato le scelte di Donald. C'è il commento di Alessandro De Angelis, se Giorgia lancia la sfida su Kiev e poi di spalla il Papa un bivio, ma la malattia può accelerarne l'azione, retroscena del Vaticano e poi ancora al centro della pagina capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani, partono da Napoli, colpiscono al nord, Torino nel mirino, al centro della pagina poi la fotonotizia da Parigi a Torino, scuole in rivolta, si moltiplicano gli istituti occupati, allarme, infiltrati, raid e danni. Andiamo sul Fatto Quotidiano, chi è al centro della pagina apre con la stessa notizia degli altri, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, Dem spaccati, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci, sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare futuro nazionale, Calenda la loda, Marco Revelli su esteri, giustizia e lavoro, zavorre del PD in alto, poi maschera, rallenta Starlink a Kiev, Zelensky l'attacca e va nel Regno Unito, guerra, il colonnello Baud, conti bloccati dall'Unione Europea senza un perché. Il resto del Carlino, tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre, poi gli Stati Uniti limitano l'uso dei satelliti, massicci raid russi sull'Ucraina, una notte con gli accampati in tenda contro il caro affitti, al centro della pagina c'è la fotonotizia. Il Messaggero, Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Mosca attacca, non è affar suo, Zelensky ringrazia, Schlein e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono la premier su Kiev. Il Giornale, Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa, in Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo, troppe bugie, poi la polemica politica, Vannacci trasformisti su Kiev, Vannacciani trasformisti su Kiev si dimettono, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. Al centro della pagina Pedro, Elli e Lucianina, sinistra da barzelletta tra la Paella e la Carrà e poi di spalla Pizzini, Garofano, PM per incastrare Stasi, esclusivo il caso Garlasco nei faldoni, legame tra la toga che fece condannare Alberto e l'ex generale, la fuga dei documenti per salvare Sempio. La verità, gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL, questa è l'apertura, dopo 3 anni tornano le tende davanti a Montecitorio, la mobilitazione a imitazione di quella iberica e promossa dall'Unione Universitari che dal 2019 ad oggi ha ricevuto quasi 1 milione di euro dal sindacato e che naturalmente partecipa a tutti gli scioperi di Landini. Libero, l'apertura La nuova strategia della sinistra, al centro della pagina anche Marisa Laurito, fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti, si chiede ironicamente il quotidiano Libero, e poi Trump, tasse, opposizioni e opposizione, Meloni show. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, anche qui Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino l'accordo, Unione Europea, Italia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, giovedì 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila, il sole sorge a Roma alle 7.19 e tramonta alle 18.28. A Milano sorge invece alle 7.37 e tramonta alle 18.40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1582 entra in vigore il calendario gregoriano, che sostituisce il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. Nel 1917 a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene fucilata da un plotone di esecuzione francese per attività di spionaggio a favore della Germania. Nel 1940 esce nelle sale cinematografiche americane Il Grande Dittatore, il capolavoro firmato da Charlie Chaplin. La storia è quella di un barbiere ebreo che, dopo aver perso la memoria in un'azione eroica durante la Prima Guerra Mondiale, si ritrova catapultato in una nuova fase storica che vede gli ebrei perseguitati dal dittatore di Tomania, Adenoid Inkel. Con questo film Chaplin lascia per la prima volta i panni di Charlot, il buffo e maldestro vagabondo che in oltre 100 cortometraggi rappresenterà un esempio universale per i comici di ogni epoca. Nel 1946, al processo di Norimberga, il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena a poche ore dalla sua esecuzione. Nel 1993, Nelson Mandela e Frederick de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Nasce a Röcken, nella Germania orientale, in questo giorno del 1844, il filosofo Friedrich Nietzsche, considerato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Vasta la sua produzione saggistica, della quale ricordiamo «Così parlò Zarathustra» e «Al di là del bene e del male». Nietzsche muore a Weimar il 25 agosto del 1900. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
24: Sono le 8 e 18 minuti.
6: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
8: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
7: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni, che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
9: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente, proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina, in un'ora di discorso, non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
7: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. suicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Era troppo bello per essere vero. La rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2, lasciando Ilariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4. 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45, Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
26: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
27: Più il tempo passa, maggiore è ormai la certezza che il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato da Trump, era in realtà immaginario e serviva solo come strumento di propaganda elettorale per le elezioni di midterm. Ora il presidente americano si dice irritato contro Mosca e Kiev, ma domenica mattina dichiarava che l'accordo avrebbe avuto effetto immediato e che le parti lo avevano già sottoscritto. In realtà Zelensky appoggiava l'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, pur non essendo a conoscenza in anticipo del contenuto del documento, e Mosca si rifiutava di esprimere il proprio sostegno alla proposta. Oggi Trump cambia versione, crede che entrambi sostengano un cessate il fuoco, che vogliono raggiungere un accordo, ma non sanno come uscirne. Pensa che Putin sia pronto a porre fine alla guerra, ma ha espresso dubbi sul fatto che Zelensky lo sia altrettanto. L'annuncio immaginario giunge pochi giorni dopo la conversazione tra Trump e Putin, durante la quale i due hanno siglato una controversa intesa per la fornitura di gasolio russo ai mercati. L'iniziativa ha provocato reazioni negative da parte di entrambi gli schieramenti politici americani, con i legislatori che hanno avvertito che l'amministrazione stava violando una legge federale volta a reprimere la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Soltanto in questi ultimi giorni la Russia ha lanciato un'azione mirata contro una centrale elettrica a Kharkiv, causando ulteriori danni al sistema energetico ucraino. I droni russi si sono scagliati contro le infrastrutture civili. Da Mosca giungono dunque segnali chiari del fatto che non ha alcuna intenzione di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina e tira dritto con le operazioni militari già programmate.
26: Meteo.
1: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
26: Viabilità.
3: In Lombardia ci sono già difficoltà in A4 con code a tratti per il traffico tra Dalmine e Capriate, tra Trezzo e Cavenago e tra Monza e Cinisello verso Torino. Code anche nella direzione opposta tra Cormano e Monza. Code per il traffico anche in tangenziale nord di Milano da Monza verso Sesto. Verso Milano poi per un incidente code sulla Rivoltana a Segrate. In Liguria per un incidente circa 3 km di code in A10 tra Genova Prae aeroporto verso Genova. Al centro code per un incidente sulla statale 3B645 all'altezza di Verghereto nelle due direzioni. Verso Roma, code per un incidente sulla Cassia da Formello a Prima Porta, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, in A1 diramazione Roma Sud da Torrenova verso il grande raccordo anulare, sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, code anche sul raccordo in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli, prime code in A1 tra Casoria e il Bivio per Napoli Centro, in tangenziale tra Capodichino Arenella verso Pozzuoli e tra Bomer e Corso Malta verso l'aeroporto.
10: La rassegna stampa.
3: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Ripartiamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: cambiano le prescrizioni del medico, nuove regole per alleggerire le liste di attesa, verifiche su ripetizioni e presenza delle assicurazioni. L'occhiello, la strategia: la regione interviene per ridurre la domanda di visite ed esami a carico del Servizio Sanitario Nazionale. C'è l'intervento di Alberto Ricci della Bocconi, una richiesta su tre già ora viene gestita dai privati. E poi di taglio più basso, preso prima della fuga, il latitante Privitera, blitz nel covo, tentò un colpo in banca Chinatown, istanza di liquidazione giudiziale per The Core, il circolo esclusivo. E ancora più in basso, futuro di Comoretto, resistere sotto le torri, la storica collaboratrice dopo la morte del titolare, spero.

di sinistra per Israele contestati dalla sinistra pro-PAL, proposta la medaglia alla memoria delle vittime di Kranz, i nomi da Rose Villain all'ideatore del fantacalcio. Più in basso poi a Milano via Libera, Monza e Bergamo rinviano, in città ancora estate ma Palazzo Marino accende i termosifoni e poi di spalla picchia la moglie in Duomo davanti ai vigili arrestato. Ci spostiamo a Brescia, a scuola, svolta trasporti, nasce la settimana corta con l'intesa provincia TPL. L'accordo interesserà 7 istituti e 10.000 studenti delle superiori. In tribunale pugno fatale dopo la lite legittima difesa. Più in basso, minaccia sui social, la sindaca Castelletti scatta la denuncia. Sotto accusa un videomessaggio shock. Al centro della pagina la fotonotizia tragica accaduta dal ponteggio, muore un operaio di 52 anni, l'infortunio a Gottolengo, 17esima vittima nel 2026. Restiamo in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, comune tutti compatti, lavori RFI, tempi certi, via libera bipartisan per l'ordine del giorno che impegna il Ministero delle Infrastrutture per le BRT, un monitoraggio di 120 giorni. Poi l'altra notizia, variante di Trescore, l'appalto sarà nel 2027. La cronaca, coltello alla gola di un compagno sedicenne denunciato a Grumello. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, scuole, occupazioni a catena, la protesta si allarga a 15 istituti, domani il corteo, allarme della prefettura sugli infiltrati al piano, danni ingenti e lezioni sospese, incursioni anche al Boselli e al Birago, intervento dei carabinieri all'Avogadro. Di spalla poi a Susa la stazione della TAV Telt avvia il gara da 150 milioni. Anche qui riscaldamento, termosifoni accesi dal lunedì prossimo, limite a 19 gradi in casa. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura dedicata ancora alla questione dei dipendenti, degli operai dell'ex Ilva. Ex Ilva Cornigliano non chiude, una vittoria degli operai, il virgolettato dopo una lunga giornata di mobilitazione culminata con l'occupazione della prefettura, la svolta dei commissari, ordinati rotoli di acciaio, la fabbrica continua a produrre. E poi scuole, occupato anche il liceo Lanfranconi, c'è la sindaca Salis, sì, a Roma magari faccio il bis da sindaco. E di spalla poi le sorelline di Beatrice, testimoni dietro uno specchio. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, il titolo principale: dal territorio mancano 1.000 medici di base, in Veneto i posti scoperti sono già 747, in Friuli Venezia Giulia 260, Stefani raddoppiate le borse di studio per la specialità, forte anche la carenza di infermieri, in 2 anni ne sono fuggiti 500 e Belluno ora li recluta in Argentina e Brasile. Poi più in basso Palazzo Papadopoli, la perizia che smonta le accuse al comune. Caso Brugnaro, stima del tribunale, non c'è stata vendita a prezzi di favore. Al centro della pagina, la fotonotizia, scuole, dalle mense sparisce il maiale, il crudo a richiesta. Pordenone, bandito il suino, in lista pollo al curry e couscous. Andiamo sul Mattino di Padova, restiamo quindi in Veneto. Le bollette per riscaldarsi costeranno il 50% in più, questo è il titolo principale. Le associazioni dei consumatori avvertono: accendete termosifoni più tardi, una famiglia di 2 persone passa da una spesa media di 892 a 1360 euro l'anno solo per riscaldarsi. In Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Nomisma, poche case e care, il sindacato, lavoratori espulsi, l'emergenza alloggi fotografata dal centro studi con una tendenza simile a Milano, secondo i dati del SUNIA sono quadruplicati in 10 anni gli sfratti per finita locazione. E poi rubano cassaforte ma è piena di fucili e li abbandonano in un campo. Al centro della pagina, sempre sull'edizione Bologna di Repubblica, PD, la voce della base, sanità, sicurezza e verde, priorità del progetto.
programma. Siamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura in alto, un virgolettato: ora voglio chiedere scusa a Jacopini, l'appello della mamma del ragazzino denunciato per le aggressioni minicar, non immaginavo io, sconvolta. Monteverde, la donna e moglie di un carabiniere, eravamo tranquilli perché la macchinetta descritta era diversa da quella di

0: mio figlio. E poi al centro della pagina, il municipio babysitter, il sabato sera uscite, i bimbi li teniamo noi, l'iniziativa parte dalla Garbatella il 24 ottobre, un'iniziativa molto interessante, piuttosto particolare. Andiamo anche su Cronaca di Roma, del Messaggero, l'apertura, anche qui un virgolettato: passato l'incubo siamo più tranquilli, viaggio tra gli abitanti di Monteverde dopo la notizia dell'individuazione della banda della minicar nel quartiere, ci sentivamo tutti minacciati, uno shock venire a sapere che lo hanno fatto per noi. E poi al centro della pagina, rafforzata la lotta allo spaccio, 400 provvedimenti in 10 mesi, il nuovo procuratore capo di Velletri, Carlo Villani. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, sulla home page, sulla prima pagina del Mattino, la notizia dal territorio riguarda i Campi Flegrei, provvedimenti del governo, sisma nei Campi Flegrei, ok dei sindaci al decreto autonomia, fico la Campania presenta ricorso. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Creatività, marketing, tecnologia, innovazione, tutto sta cambiando. Il 28 e 29 ottobre all'Allianz Mico di Milano arriva Intersections, 2 giorni per incontrare i protagonisti che stanno trasformando il nostro settore. Idee, visioni e nuove prospettive per capire dove sta andando il futuro della comunicazione. Vivi Intersections, scopri di più e acquista il tuo biglietto su intersections.it.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 8 e 36 minuti.
11: News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
13: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
12: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
14: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
12: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky in visita a Londra ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo, la linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma, lo ha affermato il portavoce Vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare, i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Sentiamo Nicola Compagnone.
15: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i 2 minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid dei 3 quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED messi alle strette. Dai gravi indizi a loro carico, i 2 hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni, a loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo 2 interventi per il grave trauma cranico riportato.
12: Va avanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
16: Era troppo bello per essere vero, la rete di Deron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné, in classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
18: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
19: Più il tempo passa, maggiore è ormai la certezza che il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato da Trump, era in realtà immaginario e serviva solo come strumento di propaganda elettorale per le elezioni di midterm. Ora il presidente americano si dice irritato contro Mosca e Kiev, ma domenica mattina dichiarava che l'accordo avrebbe avuto effetto immediato e che le parti lo avevano già sottoscritto. In realtà Zelensky appoggiava l'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, pur non essendo a conoscenza in anticipo del contenuto del documento, e Mosca si rifiutava di esprimere il proprio sostegno alla proposta. Oggi Trump cambia versione, crede che entrambi sostengano un cessate il fuoco, che vogliono raggiungere un accordo, ma non sanno come uscirne. Pensa che Putin sia pronto a porre fine alla guerra, ma ha espresso dubbi sul fatto che Zelensky lo sia altrettanto. L'annuncio immaginario giunge pochi giorni dopo la conversazione tra Trump e Putin, durante la quale i due hanno siglato una controversa intesa per la fornitura di gasolio russo ai mercati. L'iniziativa ha provocato reazioni negative da parte di entrambi gli schieramenti politici americani, con i legislatori che hanno avvertito che l'amministrazione stava violando una legge federale volta a reprimere la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Soltanto in questi ultimi giorni la Russia ha lanciato un'azione mirata contro una centrale elettrica a Kharkiv, causando ulteriori danni al sistema energetico ucraino. I droni russi si sono scagliati contro le infrastrutture civili. Da Mosca giungono dunque segnali chiari del fatto che non ha alcuna intenzione di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina e tira dritto con le operazioni militari già programmate.
20: Meteo.
21: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, edicola oggi, giovedì 15 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo dal Corriere dello Sport. Tutti i quotidiani sportivi puntano sulle gare di Champions, le altre 2 sconfitte nel secondo giorno della seconda giornata della fase campionato di Champions League. Allora il Corriere, anzi la Gazzetta dello Sport, il titolo è un programma Champions. Champions, 4 sconfitte, non era mai successo. Clamoroso, Roma da 3-1 a 3-4. Il Real ribalta tutto in 8 minuti. Gasp perde Koné e Dybala. Mu, giallorossi superiori, poi puntini sospensivi. Anche il Como rimontato e sconfitto dal Feyenoord. Questo il titolo in alto. Poi Milan e Juve, pensateci voi, tocca ad Amorim e Spalletti riscattarci in Europa. Rossoneri, giovani diavoli a caccia di gol, Camarda e Sissé a Salisburgo. I bianconeri a Vigo alle 21, guida Alai Begovic, Spalletti, si può arrivare in fondo. E poi in conference col Pafos alle 21, Atalanta Coppa da quasi favorita. Di taglio più basso invece si torna a parlare dell'Inter. Inter in difesa, ma Chivu non la cambia, problema portiere e non solo. Così appunto il titolo. E poi tra Italia e Germania un affare da 3 soldi, anzi di più. Andiamo sul Corriere dello Sport, anche qui l'apertura, special beffa il titolo principale, Olimpico un finale da incubo, Champions, Gasperini mette sotto i Blancos fino all'82esimo, poi la scena è tutta di Mu. Real 3 gol in 7 minuti, Roma ribaltata 3-4, apre De Roon, pari di Mbappé, doppietta di Malen, decisivi cambi di José, assegno Espi ed Hendrik, Rudiger firma il colpo, pesano i KO di Koné e Dybala. Como battuto 3-2 dal Feyenoord, italiane flop, 4 sconfitte su 4, la notte dell'assurdo è l'editoriale di Alberto Polverosi. Di taglio basso poi tutti gli occhi su Camarda, Europa League alle 18:45, il Milan a Salisburgo. Ramos in panchina, prima da titolare per il baby Amorim, mi serve tempo. E poi una lunga da una Juve da battaglia, il virgolettato, Vigo col Celta alle 21, la scossa di Spalletti, li voglio feroci e velenosi ai giocatori, chiedo rispetto per la storia del nostro club, occasione per Voltemade. E in conference Scamacca all'assalto del Pafos, anche qui alle 21, c'è spazio anche per la Formula 1, una grana per Kimi, la causa milionaria con l'ex agente, il tribunale chiede i contratti. In alto poi di spalla, subiti 6 gol in 2 gare, l'Inter discute la lista degli errori, atteggiamento poca intensità e blackout di Pep Martinez. In Europa 7 KO nelle ultime 8 partite, Chivu bisogna correre di più. E poi ancora Marotta e la pelle, l'articolo di Vittorio Oreggia. E più in basso, pronti 4 cambi, Allegri a Venezia, un altro Napoli, Meret, Lobotka, Spinazzola e Lang dall'inizio, Neres in dubbio, rientrano Ellison, Oliveira e Anghissà, ipotesi ritiro in casa in caso di frenata. E poi impariamo a difendere, l'altro articolo di Mimmo Carratelli. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, l'apertura, volti e svolti, ore 21 Celta Juve, il tedesco a Vigo ha un'occasione che non può sprecare per Spalletti oggi per il suo futuro. Si parla appunto della partita di questa sera della Juventus, finora deludente, Voltemade deve convincere il tecnico, i tifosi e la società che per gennaio già cerca un nuovo attaccante da affiancare a Colo. Lucio, conto su di lui, ho già attivato la modalità battaglia, chiedo ferocia, questa è una Champions 2, vogliamo arrivare in fondo, con Seisao si lancia, io come Salah posso fare meglio. E poi ancora Milan Amorim scopre Camarda, chance a Salisburgo, finalmente il centravanti dell'Under 21 nello stadio che ha lanciato Haaland, il tecnico, il futuro, ho già parlato della prossima estate con Cardinale. Sempre di taglio basso tra Champions e Italia, Mancini miraggio 3 soldi ma Doumbia puntini sospensivi. In alto poi Mu, Rudiger così fa Malen, Champions League, il Real fa piangere la Roma da 3-1 a 3-4 in 7 minuti, l'ex giallorosso firma il blitz al 90esimo dopo i gol di Espi ed Hendrik. tutte su angolo le tre reti della rimonta. La doppietta dell'olandese successiva al botta e risposta De Roon Mbappé aveva fatto sperare l'Italia. Chiude la due giorni con 4 KO su 4, mai successo. E poi 3-2 Rotterdam, illusione di Ao, il Feyenoord ribalta il Como. C'è anche una notizia che riguarda altre squadre: Haaland non basta, PSG da urlo, City 4 sberle, ma che spettacolo, appunto, la considerazione del quotidiano sportivo Tutto Sport, quotidiano che naturalmente ha sempre un occhio anche per il Toro. Fiducia Toro, Abate lancia l'operazione Cacciamani, Ilkan 3 settimane. Andiamo sul quotidiano sportivo, al centro della pagina: Milan Amorim vede il futuro, Europa League, rossoneri a Salisburgo con Camarda titolare. Di lato invece nazionale, generazione 3 soldi, possibili azzurri contesi da tanti. E più in basso, Europa League, la Juventus col Celta tra fantasmi e turnover. Di spalla dall'altra parte, come ho battuto in Olanda 3-2, il Feyenoord fa con un autogol. Champions e poi il caso Fisi. Tutti guai dei federali commissari, non solo Figici. Di taglio basso, basket, scossa Poeta all'Olimpia, serve cuore, nuovo esame in Eurolega contro Dubai. Ancora dopo la sconfitta col Bruges, un Inter in difesa, nerazzurri traditi anche a San Siro, 14 reti subite in 8 gare stagionali, scricchiola la posizione di Martinez tra i pali. Ieri sconfitta della Roma, e il romanista lo mette in evidenza: non solo sconfitta ma anche delusione, la rabbia e l'orgoglio, il titolo, tutto un programma. Roma-Real Madrid 3-4 contro i padroni del torneo, dominiamo per 70 minuti, avanti con De Roon, ripresi da Mbappé. Andiamo sul 3-1 con Malen, ultimi minuti fatali, Blancos rimontano con 3 corner, ma il risultato non cancella la prestazione gigantesca. Forza Roma, così appunto il quotidiano giallorosso. Con i quotidiani sportivi è tutto, resta su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila, il sole sorge a Roma alle 7:19 e tramonta alle 18:28. A Milano sorge invece alle 7:37 e tramonta alle 18:40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1582 entra in vigore il calendario gregoriano, che sostituisce il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. Nel 1917, a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene fucilata da un plotone di esecuzione francese per attività di spionaggio a favore della Germania. Nel 1940 esce nelle sale cinematografiche americane Il Grande Dittatore, il capolavoro firmato da Charlie Chaplin. La storia è quella di un barbiere ebreo che, dopo aver perso la memoria in un'azione eroica durante la Prima Guerra Mondiale, si ritrova catapultato in una nuova fase storica che vede gli ebrei perseguitati dal dittatore di Tomania, Adenoid Inkel. Con questo film Chaplin lascia per la prima volta i panni di Charlot, il buffo e maldestro vagabondo che in oltre 100 cortometraggi rappresenterà un esempio universale per i comici di ogni epoca. Nel 1946, al processo di Norimberga, il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena a poche ore dalla sua esecuzione. Nel 1993, Nelson Mandela e Frederick de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Nasce a Röcken, nella Germania orientale, in questo giorno del 1844, il filosofo Friedrich Nietzsche, considerato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Vasta la sua produzione saggistica, della quale ricordiamo «Così parlò Zarathustra» e «Al di là del bene e del male». Nietzsche muore a Weimar il 25 agosto del 1900. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
20: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
22: Sono le 8:55.
23: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
19: Più il tempo passa, maggiore è ormai la certezza che il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato da Trump, era in realtà immaginario e serviva solo come strumento di propaganda elettorale per le elezioni di midterm. Ora il presidente americano si dice irritato contro Mosca e Kiev, ma domenica mattina dichiarava che l'accordo avrebbe avuto effetto immediato e che le parti lo avevano già sottoscritto. In realtà Zelensky appoggiava l'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, pur non essendo a conoscenza in anticipo del contenuto del documento, e Mosca si rifiutava di esprimere il proprio sostegno alla proposta. Oggi Trump cambia versione. Crede che entrambi sostengano un cessate il fuoco, che vogliono raggiungere un accordo, ma non sanno come uscirne. Pensa che Putin sia pronto a porre fine alla guerra, ma ha espresso dubbi sul fatto che Zelensky lo sia altrettanto. L'annuncio immaginario giunge pochi giorni dopo la conversazione tra Trump e Putin, durante la quale i due hanno siglato una controversa intesa per la fornitura di gasolio russo ai mercati. L'iniziativa ha provocato reazioni negative da parte di entrambi gli schieramenti politici americani, con i legislatori che hanno avvertito che l'amministrazione stava violando una legge federale volta a reprimere la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Soltanto in questi ultimi giorni la Russia ha lanciato un'azione mirata contro una centrale elettrica a Kharkiv, causando ulteriori danni al sistema energetico ucraino. I droni russi si sono scagliati contro le infrastrutture civili. Da Mosca giungono dunque segnali chiari del fatto che non ha alcuna intenzione di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina e tira dritto con le operazioni militari già programmate.
21: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. In Liguria per un incidente al nodo di Voltri ci sono code in A10 tra Renzano e Pra verso Genova e ripercussioni la 26 con code per chi è diretto a Genova provenendo da Masone. Più avanti code per il traffico tra Pegli e Genova Ovest. Verso Genova code anche in A7 da Bolzaneto al Bivio per la 12. Traffico sostenuto questa mattina anche a Torino con code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno e in sud da Sito a Corso Francia. A Milano rallentamenti e code tra sulle tre tangenziali. Ci sono ancora code inoltre in A4 a tratti tra Dalmine e Capriate, tra Trezzo e Cavenago e tra Monza e Cinisello verso Torino. Code anche nella direzione opposta tra Cormano e Monza. A Bergamo code in circonvallazione a tratti tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Brescia code in tangenziale sud per il traffico da Brescia Est a San Polo verso il centro. Più a est in A4 code tra Summa Campania e Verona Est verso Trieste. Traffico intenso con code inoltre in ingresso in uscita da Verona da sud sulla statale 12. A Padova code in tangenziale sud da via Piovese verso Padova Est. Code anche oggi sulla Romea a Mira verso Marghera. In Toscana code verso Firenze da 11 tra Sesto Fiorentino e Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Scandicci. Verso Roma code per un incidente sulla Cassia da Formello a Prima Porta, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 di Ramazzine Roma sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. Code anche sul raccordo interno da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana e il Parioli verso lo stadio.
3: GR News.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: Ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
5: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 9:02.
11: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
14: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
13: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Line.
15: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è caduto sulla Palestina, sull'Ucraina e lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
13: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky in visita a Londra ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo, la linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha affermato il portavoce vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di due minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid tre quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED messi alle strette. Dai gravi indizi a loro carico, i due hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni. A loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo due interventi per il grave trauma cranico riportato.
13: Va avanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. Ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
16: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné, in classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando Ilariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
18: Più il tempo passa, maggiore è ormai la certezza che il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato da Trump, era in realtà immaginario e serviva solo come strumento di propaganda elettorale per le elezioni di midterm. Ora il presidente americano si dice irritato contro Mosca e Kiev, ma domenica mattina dichiarava che l'accordo avrebbe avuto effetto immediato e che le parti lo avevano già sottoscritto. In realtà Zelensky appoggiava l'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, pur non essendo a conoscenza in anticipo del contenuto del documento, e Mosca si rifiutava di esprimere il proprio sostegno alla proposta. Oggi Trump cambia versione. Crede che entrambi sostengano un cessate il fuoco, che vogliono raggiungere un accordo, ma non sanno come uscirne. Pensa che Putin sia pronto a porre fine alla guerra, ma ha espresso dubbi sul fatto che Zelensky lo sia altrettanto. L'annuncio immaginario giunge pochi giorni dopo la conversazione tra Trump e Putin, durante la quale i due hanno siglato una controversa intesa per la fornitura di gasolio russo ai mercati. L'iniziativa ha provocato reazioni negative da parte di entrambi gli schieramenti politici americani, con i legislatori che hanno avvertito che l'amministrazione stava violando una legge federale volta a reprimere la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Soltanto in questi ultimi giorni la Russia ha lanciato un'azione mirata contro una centrale elettrica a Kharkiv, causando ulteriori danni al sistema energetico ucraino. I droni russi si sono scagliati contro le infrastrutture civili. Da Mosca giungono dunque segnali chiari del fatto che non ha alcuna intenzione di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina e tira dritto con le operazioni militari già programmate.
19: Meteo.
20: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: La rassegna stampa.
21: Giovedì 15 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola sono quasi monopolizzate dalle parole di ieri, dall'intervento di ieri della Premier Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo di oggi, in particolare le critiche a Trump sulla questione del gasolio russo e lo scontro con Mosca dopo appunto le critiche, ma c'è anche l'individuazione dei presunti responsabili delle aggressioni con Minicar a Roma e poi naturalmente anche le condizioni di Papa Leone dopo l'intervento. Iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Meloni scontro con Mosca, questo il titolo. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky, grazie per il sostegno, l'ira dei russi. E poi appello all'Unione Europea sulla flessibilità. L'opposizione attacca, ma si divide in 5 mozioni. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, la sinistra e il voto utile, la leadership. E poi di taglio più basso, in Ucraina si restringe anche Starlink e i limiti americani ai satelliti. Per l'Europa, energia, uno scudo comune, l'articolo di Nicola Saldutti. E poi al centro della pagina, Pinault, porto a Venezia la mia collezione, l'intervista, il mecenate, un consiglio ai giovani, osate. Di spalla in alto, Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra la messa, il Vaticano sta bene, queste le parole appunto del Vaticano. E poi confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia a Roma, hanno 16 e 17 anni, PM tentato omicidio, l'accusa per la quale si potrebbe procedere. Poi l'inflazione americana sale al 3,7%, ora si avvicina il rialzo dei tassi, allarme prezzi. E poi ancora l'intervista all'attore Riondino dopo Zingaretti, io pronto a fare Montalbano. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura, lo dicevamo, Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky e Musk riattivare Starlink. Di spalla, costi energia, tetto al gas, accordo Unione Europea sulle bollette. Poi il gioco delle due sedie, l'articolo di Paolo Garimberti. E ancora Berlino resista contro il Cremlino. Di taglio più basso, il Papa in piedi e celebra la messa, tumore scoperto 20 giorni fa. C'è la fotonotizia al centro della pagina, la storia, Nayem Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. Di taglio basso il caso minicar presi due adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo. Andiamo anche sulla Stampa, anche la Stampa apre con la notizia relativa alle parole di ieri della premier Giorgia Meloni in Parlamento. Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump, questo il titolo, l'occhiello, la premier al Senato in vista del Consiglio Europeo, Starlink depotenziato, Ucraina sotto attacco, Musk ordine del Pentagono, e poi il sommario, l'Europa deve proteggere gli italiani, non ostacolarli, rischiosa l'intesa sul gasolio USA Russia, legittima Mosca, il Cremlino non ne ha far suo, Zelensky la ringrazia, scontro con Conte Schlein, lei ha accettato le scelte di Donald. C'è il commento di Alessandro De Angelis, se Giorgia lancia la sfida su Kiev, e poi di spalla il Papa un bivio, ma la malattia può accelerarne l'azione retroscena del Vaticano. E poi ancora al centro della pagina, capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani, partono da Napoli, colpiscono al nord, Torino nel mirino. Al centro della pagina poi la fotonotizia, da Parigi a Torino, scuole in rivolta, si moltiplicano gli istituti occupati, allarme, infiltrati, raid e danni. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che al centro della pagina apre con la stessa notizia degli altri. Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, Dem spaccati, la premier contro Trump, Conte e Vannacci. Sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare futuro nazionale. Calenda la loda, Marco Revelli su esteri, giustizia e lavoro, zavorre del PD in alto. Poi Musk rallenta Starlink a Kiev, Zelensky l'attacca e va nel Regno Unito, guerra il colonnello Baud, conti bloccati dall'Unione Europea senza un perché. Il resto del Carlino, tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre, poi gli Stati Uniti limitano l'uso dei satelliti, massicci raid russi sull'Ucraina, una notte con gli accampati in tenda contro il caro affitti. Al centro della pagina c'è la foto notizia. Il Messaggero, Meloni rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Mosca attacca, non è affar suo, Zelensky ringrazia, Schlein e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono la premier su Kiev. Il Giornale, Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa. In Parlamento intervento fiume della premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo, troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacci trasformisti su Kiev, Vannacciani trasformisti su Kiev si dimettono, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. Al centro della pagina Pedro, Elli e Lucianina, sinistra da barzelletta tra la Paella e la Carrà. E poi di spalla Pizzini, Garofano, PM per incastrare Stasi, esclusivo il caso Garlasco nei faldoni, legame tra la toga che fece condannare Alberto e l'ex generale, la fuga dei documenti per salvare Sempio. La verità, gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL, questa è l'apertura. Dopo 3 anni tornano le tende davanti a Montecitorio, la mobilitazione a imitazione di quella iberica e promossa dall'Unione Universitari, che dal 2019 ad oggi ha ricevuto quasi 1 milione di euro dal sindacato e che naturalmente partecipa a tutti gli scioperi di Landini. Libero, l'apertura, la nuova strategia della sinistra, al centro della pagina anche Marisa Laurito fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti, si chiede ironicamente il quotidiano Libero. E poi Trump, tasse, opposizioni e opposizione, Meloni show. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, anche qui Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino l'accordo, Unione Europea, Italia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila, il sole sorge a Roma alle 7:19 e tramonta alle 18:28. A Milano sorge invece alle 7:37 e tramonta alle 18:40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1582 entra in vigore il calendario gregoriano, che sostituisce il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. Nel 1917, a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene fucilata da un plotone di esecuzione francese per attività di spionaggio a favore della Germania. Nel 1940 esce nelle sale cinematografiche americane Il Grande Dittatore, il capolavoro firmato da Charlie Chaplin. La storia è quella di un barbiere ebreo che, dopo aver perso la memoria in un'azione eroica durante la Prima Guerra Mondiale, si ritrova catapultato in una nuova fase storica che vede gli ebrei perseguitati dal dittatore di Tomania, Adenoid Inkel. Con questo film Chaplin lascia per la prima volta i panni di Charlot, il buffo e maldestro vagabondo che in oltre 100 cortometraggi rappresenterà un esempio universale per i comici di ogni epoca. Nel 1946, al processo di Norimberga, il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena a poche ore dalla sua esecuzione. Nel 1993 Nelson Mandela e Frederick de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Nasce a Röcken, nella Germania orientale, in questo giorno del 1844, il filosofo Friedrich Nietzsche, considerato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Vasta la sua produzione saggistica, della quale ricordiamo Così parlò Zarathustra e Al di là del bene e del male. Nietzsche muore a Weimar il 25 agosto del 1900. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
12: Sono le 9:21.
3: News.
22: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Il servizio.
23: L'Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bollette la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
22: In Turchia la città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. Ieri le autorità cittadine hanno ricevuto segnalazioni riguardanti oltre 800 abitazioni, circa 280 attività commerciali e più di 70 veicoli. Le precipitazioni più intense sono state registrate nella parte asiatica di Istanbul, disposta alla chiusura delle scuole. Prosegue al Policlinico Gemelli di Roma il recupero di Papa Leone dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il servizio.
24: L'ultimo bollettino medico diffuso ieri descrive un decorso regolare. Il pontefice ha ripreso a camminare nella stanza, a mangiare e a svolgere fisioterapia respiratoria. Ha anche concelebrato una messa in un ambiente allestito nel reparto. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa è di buon umore. La previsione resta di circa una settimana di ricovero. Per gli impegni successivi, compreso il viaggio in Sud America, saranno decisive le valutazioni dei medici.
22: Sgomento a Napoli per la presenza anche di due figli di altrettanti poliziotti tra i circa 10 ragazzi, quasi tutti minorenni, protagonisti della violenta aggressione subita qualche giorno fa al Vomero da un uomo che durante una rissa è stato anche investito da un camion per la raccolta dei rifiuti. La vicenda si sarebbe sviluppata in due momenti. Prima una lite che ha visto due ragazzine scagliarsi contro una terza per un fidanzatino conteso, seguita dall'intervento di un ragazzo in sella ad uno scooter, e poi la reazione del padre della giovane aggredita, il quale, dopo aver appreso cosa era successo alla figlia, ha rintracciato l'aggressore e, scagliandosi contro di lui, ha innescato la reazione violenta degli amici del giovane. Lo sport e il calcio, nuova batosta per le italiane in Champions, le speranze oggi affidate all'Europa e alla Conference League. Il servizio della redazione.
25: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare, non è mai successo. Ai capodi Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti, sempre su calcio d'angolo. d'angolo, una blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo, e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
22: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. L'ufficialità è stata data nella serata di ieri dal club lagunare sui propri canali istituzionali. Il tecnico piemontese, che poco prima si era liberato dal contratto con la Cremonese, ha firmato un'intesa biennale fino al termine della stagione 2027-2028. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
22: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Ripartiamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: cambiano le prescrizioni del medico, nuove regole per alleggerire le liste di attesa, verifiche su ripetizioni e presenza delle assicurazioni. L'occhiello, la strategia: la regione interviene per ridurre la domanda di visite ed esami a carico del Servizio Sanitario Nazionale. C'è l'intervento di Alberto Ricci della Bocconi, una richiesta su tre già ora viene gestita dai privati. E poi di taglio più basso, preso prima della fuga, il latitante Privitera, blitz nel covo, tentò un colpo in banca a Chinatown. Istanza di liquidazione giudiziale per The Core, il circolo esclusivo. E ancora più in basso, futuro di Comoretto, resistere sotto le torri, la storica collaboratrice. Dopo la morte del titolare, spero che la bottega possa riaprire. Siamo a Milano, andiamo all'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: in corsa Brigata Ebraica e Fiano, il Toto Ambrogini ora agita il PD, le civiche

In basso, poi a Milano via Libera, Monza e Bergamo rinviano, in città ancora estate, ma Palazzo Marino accende i termosifoni e poi di spalla picchia la moglie in Duomo davanti ai vigili, arrestato. Ci spostiamo a Brescia, scuola, svolta trasporti, nasce la settimana corta con l'intesa provincia TPL. L'accordo interesserà 7 istituti e 10.000 studenti delle superiori. In tribunale pugno fatale dopo la lite legittima difesa. Più in basso, minaccia sui social, la sindaca Castelletti scatta la denuncia, sotto accusa un videomessaggio sciocchi. Al centro della pagina la fotonotizia tragica accaduta dal ponteggio, muore un operaio di 52 anni, l'infortunio a Gottolengo, 17esima vittima nel 2026. Restiamo in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, comune tutti compatti, lavori RFI, tempi certi, via libera bipartisan per l'ordine del giorno che impegna il Ministero delle Infrastrutture per le BRT, un monitoraggio di 120 giorni. Poi l'altra notizia, variante di tre score, l'appalto sarà nel 2027. La cronaca, coltello alla gola di un compagno sedicenne denunciato a Grumello. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, scuole, occupazioni a catena, la protesta si allarga a 15 istituti, domani il corteo, allarme della prefettura sugli infiltrati al Peano, danni ingenti e lezioni sospese, incursioni anche al Boselli e al Birago, intervento dei carabinieri all'Avogadro. Di spalla poi a Susa la stazione della TAV Telt avvia il gara da 150 milioni. Anche qui riscaldamento, termosifoni accesi dal lunedì prossimo, limite a 19 gradi in casa. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura dedicata ancora alla questione dei dipendenti, degli operai dell'ex Ilva. Ex Ilva Cornigliano non chiude, una vittoria degli operai, il virgolettato, dopo una lunga giornata di mobilitazione culminata con l'occupazione della prefettura, la svolta dei commissari ordinati rotoli di acciaio, la fabbrica continua a produrre. E poi scuole, occupato anche il liceo Lanfranconi, c'è la sindaca Salis, sì, a Roma magari faccio il bis da sindaco. E di spalla poi le sorelline di Beatrice, testimoni dietro uno specchio. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino Quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, il titolo principale: dal territorio mancano 1000 medici di base, in Veneto i posti scoperti sono già 747, in Friuli Venezia Giulia 260, Stefani raddoppiate le borse di studio per la specialità, forte anche la carenza di infermieri, in 2 anni ne sono fuggiti 500 e Belluno ora li recluta in Argentina e Brasile. Poi più in basso Palazzo Papadopoli, la perizia che smonta le accuse al comune, caso Brugnaro, stima del tribunale, non c'è stata vendita a prezzi di favore. Al centro della pagina la fotonotizia, scuole, dalle mense sparisce il maiale, il crudo a richiesta, Pordenone bandito il suino, in lista pollo al curry e couscous. Andiamo sul Mattino di Padova, restiamo quindi in Veneto, le bollette per riscaldarsi costeranno il 50% in più, questo è il titolo principale, le associazioni dei consumatori avvertono, accendete termosifoni più tardi, una famiglia di 2 persone passa da una spesa media di 892 a 1360 euro l'anno solo per riscaldarsi. In Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Nomisma, poche case care, il sindacato, lavoratori espulsi, l'emergenza alloggi fotografata dal centro studi con una tendenza simile a Milano, secondo i dati del SUNIA sono quadruplicati in 10 anni gli sfratti per finita locazione. E poi rubano cassaforte ma è piena di fucili e li abbandonano in un campo. Al centro della pagina, sempre sull'edizione Bologna di Repubblica, PD, la voce della base, sanità, sicurezza e verde, priorità del programma. Siamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura in alto, un virgolettato, ora voglio chiedere scusa a Jacopini, l'appello della mamma del ragazzino denunciato per le aggressioni minicar, non
non immaginavo io, sconvolta. Monteverde, la donna e moglie di un carabiniere, eravamo tranquilli perché la macchinetta descritta era diversa da quella di mio figlio. E poi al centro della pagina, il municipio babysitter, il sabato sera uscite, i bimbi li teniamo noi, l'iniziativa parte dalla Garbatella il 24 ottobre, un'iniziativa molto

0: interessanti, piuttosto particolari. Andiamo anche su Cronaca di Roma, del Messaggero, l'apertura, anche qui un virgolettato: passato l'incubo, siamo più tranquilli, viaggio tra gli abitanti di Monteverde dopo la notizia dell'individuazione della banda della minicar nel quartiere, ci sentivamo tutti minacciati, uno shock venire a sapere che lo hanno fatto per noi. E poi al centro della pagina: rafforzata la lotta allo spaccio, 400 provvedimenti in 10 mesi, il nuovo procuratore capo di Velletri, Carlo Villani. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, sulla home page, sulla prima pagina del Mattino, la notizia dal territorio riguarda i Campi Flegrei, provvedimenti del governo, sisma nei Campi Flegrei, ok dei sindaci al decreto autonomia fico, la Campania presenta ricorso. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
3: Ehi,
1: hai visto questi prezzi?
3: Mai!
1: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:38.
5: News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata a una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti, si smarca il miliardario che attacca. È ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Ora il nostro approfondimento dedicato alla politica europea.
7: Casa Europa, voci dal Parlamento Europeo.
8: Il Parlamento europeo qualche tempo fa ha chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta di legge per stabilire una definizione di stupro comune a tutti i 27 Paesi membri basata sul consenso. Spiega il senso di questo provvedimento Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS e membro della Commissione diritti delle donne e parità di genere dell'Europarlamento.
9: In tanti stati, anche in Italia, abbiamo la necessità di provare la violenza, la coercizione per poter definire uno stupro. Questa cosa fa sì che laddove non ci sia stato o non si possa provare la violenza, quindi immaginiamoci una donna che si paralizza dalla paura, non c'è una violenza fisica e quindi secondo la nostra normativa quello non può essere definito come stupro. Quello che invece chiede il Parlamento europeo, una definizione comune, ma che si basi su una cosa molto concreta e specifica, il consenso espresso, e che quindi laddove non c'è questo consenso c'è una fattispecie di stupro.
8: Non è la prima volta che il Parlamento europeo prende posizione su questo tema. Nella passata legislatura si era arrivati ad una proposta della Commissione che era stata poi bocciata dai governi. Anche questa volta la risoluzione, pur approvata a larga maggioranza, ha incontrato l'opposizione dei gruppi della destra, pur con motivazioni differenti, entrambe da condannare, secondo l'onorevole Scuderi.
9: C'è una parte di destra, quella più nazionalista, che ritiene che questa cosa debba essere fatta dagli Stati membri. C'è un'altra destra, quella che invece chiede che ci sia un dissenso espresso. Purtroppo quando si mette nel campo del dissenso la discussione, come ha fatto la destra in Parlamento europeo, ma anche come ha fatto nel Parlamento italiano, si sta invertendo l'onere della prova, si sta dando un carico alla vittima e si sta togliendo la possibilità della vittima di vedere riconosciuta la giustizia, andando a fare un favore a quello che è il carnefice.
7: In collaborazione con ADN Cronos.
6: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Più il tempo passa, maggiore è ormai la certezza che il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato da Trump, era in realtà immaginario e serviva solo come strumento di propaganda elettorale per le elezioni di midterm. Ora il presidente americano si dice irritato contro Mosca e Kiev, ma domenica mattina dichiarava che l'accordo avrebbe avuto effetto immediato e che le parti lo avevano già sottoscritto. In realtà Zelensky appoggiava l'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, pur non essendo a conoscenza in anticipo del contenuto del documento, e Mosca si rifiutava di esprimere il proprio sostegno alla proposta. Oggi Trump cambia versione. Crede che entrambi sostengano un cessate il fuoco, che vogliono raggiungere un accordo, ma non sanno come uscirne. Pensa che Putin sia pronto a porre fine alla guerra, ma ha espresso dubbi sul fatto che Zelensky lo sia altrettanto. L'annuncio immaginario giunge pochi giorni dopo la conversazione tra Trump e Putin, durante la quale i due hanno siglato una controversa intesa per la fornitura di gasolio russo ai mercati. L'iniziativa ha provocato reazioni negative da parte di entrambi gli schieramenti politici americani, con i legislatori che hanno avvertito che l'amministrazione stava violando una legge federale volta a reprimere la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Soltanto in questi ultimi giorni la Russia ha lanciato un'azione mirata contro una centrale elettrica a Kharkiv, causando ulteriori danni al sistema energetico ucraino. I droni russi si sono scagliati contro le infrastrutture civili. Da Mosca giungono dunque segnali chiari del fatto che non ha alcuna intenzione di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina e tira dritto con le operazioni militari già programmate.
11: Meteo.
12: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, edicola oggi, giovedì 15 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo dal Corriere dello Sport. Tutti i quotidiani sportivi puntano sulle gare di Champions, le altre due sconfitte nel secondo giorno della seconda giornata della fase campionato di Champions League. Allora il Corriere, anzi la Gazzetta dello Sport, il titolo è un programma: Champions, Champions, quattro sconfitte, non era mai successo. Clamoroso, Roma da 3-1 a 3-4, il Real ribalta tutto in 8 minuti, Gasp perde con Dybala, Mu, giallorossi superiori, poi puntini sospensivi. Anche il Como rimontato e sconfitto dal Feyenoord, questo il titolo. In alto poi Milan e Juve, pensa, pensateci voi, tocca ad Amorim e Spalletti riscattarci in Europa. Rossoneri, giovani diavoli a caccia di gol, Camarda e Sissé a Salisburgo. I bianconeri a Vigo alle 21, guida Alai Begovic, Spalletti si può arrivare in fondo. E poi in conference col Pafos alle 21, Atalanta Coppa da quasi favorita. Di taglio più basso invece si torna a parlare dell'Inter, Inter in difesa, ma Chivu non la cambia, problema portiere e non solo. Così appunto il titolo. E poi tra Italia e Germania un affare da tre soldi, anzi di più. Andiamo sul Corriere dello Sport, anche qui l'apertura, special beffa, il titolo principale, Olimpico, un finale da incubo, Champions, Gasperini mette sotto i Blancos fino all'82esimo, poi la scena è tutta di Mu. Real, tre gol in 7 minuti, Roma ribaltata 3-4, apre De Roon, pari di di Mbappé, doppietta di Malen, decisivi cambi di José, assegno Espi ed Hendrik, Rudiger firma il colpo, pesano i KO di Kone e Dybala, Como battuto 3-2 dal Feyenoord, italiane flop, 4 sconfitte su 4, la notte dell'assurdo è l'editoriale di Alberto Polverosi, di taglio basso poi tutti gli occhi su Camarda, Europa League alle 18.45, il Milan a Salisburgo, Ramos in panchina, prima da titolare per il baby Amorim, mi serve tempo, e poi una lunga da battaglia, una Juve da battaglia, il virgolettato Vigo col Celta alle 21, la scossa di Spalletti, li voglio feroci e velenosi, ai giocatori chiedo rispetto per la storia del nostro club, occasione per Voltemade, e in Conference Scamacca all'assalto del Pafos, anche qui alle 21 c'è spazio anche per la Formula 1, una grana per Kimi, la causa milionaria con l'ex agente, il tribunale chiede i contratti, in alto poi di spalla subiti 6 gol in 2 gare, l'Inter discute la lista degli errori, atteggiamento poca intensità e blackout di Pep Martinez, in Europa 7 KO nelle ultime 8 partite, Chivu bisogna correre di più, e poi ancora Marotta e la pelle, l'articolo di Vittorio Oreggia, e più in basso pronti 4 cambi, Allegri a Venezia, un altro Napoli, Meret, Lobotka, Spinazzola e Lang dall'inizio, Neres in dubbio, rientrano Ellison, Oliveira e Anghissà, ipotesi ritiro in casa in caso di frenata, e poi impariamo a difendere, l'altro articolo di Mimmo Carratelli. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, l'apertura, volti e svolti, ore 21 Celta Juve, il tedesco a Vigo ha un'occasione che non può sprecare per Spalletti oggi per il suo futuro, si parla appunto della partita di questa sera della Juventus, finora deludente, Voltemade deve convincere il tecnico e i tifosi e la società che per gennaio già cerca un nuovo attaccante da affiancare a Colo, Lucio conto su di lui, io ho già attivato la modalità battaglia, chiedo ferocia, questa è una Champions 2, vogliamo arrivare in fondo, con Seisao si lancia, io come Salah posso fare meglio, e poi ancora Milan Amorim scopre Camarda, chance a Salisburgo, finalmente il centravanti dell'Under 21 nello stadio che ha lanciato Haaland, il tecnico, il futuro, ho già parlato della prossima estate con Cardinale, sempre di taglio basso tra Champions e Italia, Mancini miraggio 3 soldi ma Dombia puntini sospensivi, in alto poi Moore, Rudiger così fa Malen, Champions League il Real fa piangere la Roma da 3-1 a 3-4 in 7 minuti, l'ex giallorosso firma il blitz al 90esimo dopo i gol di Espi ed Hendrik, tutte su angolo le 3 reti della rimonta, la doppietta dell'olandese successiva al botte risposta De Roon, Mbappé aveva fatto sperare l'Italia, chiude la 2 giorni con 4 KO su 4, mai successo, e poi 3-2 Rotterdam, illusione di Ao, il Feyenoord ribalta il Como, c'è anche una notizia che riguarda altre squadre, Haaland non basta, PSG da urlo, City 4 sberle, ma che spettacolo appunto la considerazione del quotidiano sportivo Tutto Sport, quotidiano che naturalmente ha sempre un occhio anche per il Toro, fiducia Toro, Abate lancia l'operazione Cacciamani, il Can 3 settimane, andiamo sul quotidiano sportivo, al centro della pagina Milan Amorim vede il futuro, Europa League rossoneri a Salisburgo con Camarda titolare, di lato invece nazionale generazione 3 soldi, possibili azzurri contesi da tanti, e più in basso Europa League, la Juventus col Celta tra fantasmi e turnover, di spalla dall'altra parte come ho battuto in Olanda 3-2 il Feyenoord fa con un autogol, Champions e poi il caso Fisi, tutti i guai dei federali commissari, non solo figici, di taglio basso, basket, scossa poeta all'Olimpia, serve cuore, nuovo esame in Eurolega contro Dubai, ancora dopo la sconfitta col Bruges, un Inter in difesa, nerazzurri traditi anche a San Siro, 14 reti subite in 8 gare stagionali, scricchiola la posizione di Martinez tra i pali, ieri sconfitta della Roma, e il romanista lo mette in evidenza, non solo sconfitta ma anche delusione, la rabbia e l'orgoglio, il titolo, tutto un programma. Roma-Real Madrid 3-4 contro i padroni del torneo, dominiamo per 70 minuti, avanti con De Roon, ripresi da Mbappé, andiamo sul 3-1 con Malen, ultimi minuti fatali, Blancos rimontano con tre corner, ma il risultato non cancella la prestazione gigantesca. Forza Roma, così appunto il quotidiano giallorosso. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Io amo lo spazio.
16: Anche noi, è la nostra casa.
17: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
18: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
19: Mi toccare la luna, ancora stasera.
20: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
21: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
23: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
24: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9 e 55 minuti.
24: News.
25: Buongiorno dalla redazione.
26: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.
25: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
26: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le 2 risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
25: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su 2 giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
26: La cronaca: schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano, coordinata dalla procura di Lodi, che ha portato all'interdizione della professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
25: La Champions League: il Real Madrid batte 4-3 la Roma in un match valido per la seconda giornata della fase campionato. Partita rocambolesca all'Olimpico, i giallorossi vanno a segno con De Ron al 20esimo, risponde Mbappé al 25esimo. Padrone di casa avanti di 2 gol inizio ripresa e con la doppietta di Malen a segno al 51esimo e al 57esimo. Il finale è tutto degli ospiti, che segnano 3 gol in 7 minuti. La Roma non riesce a risollevare il calcio italiano, che in questo turno di Champions colleziona solo sconfitte. Prima dei giallorossi avevano perso l'Inter, sconfitta in casa dal Bruges, Napoli e Como, battute in trasferta da Villarreal e Feyenoord.
26: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Più il tempo passa, maggiore è ormai la certezza che il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato da Trump, era in realtà immaginario e serviva solo come strumento di propaganda elettorale per le elezioni di midterm. Ora il presidente americano si dice irritato contro Mosca e Kiev, ma domenica mattina dichiarava che l'accordo avrebbe avuto effetto immediato e che le parti lo avevano già sottoscritto. In realtà Zelensky appoggiava l'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, pur non essendo a conoscenza in anticipo del contenuto del documento, e Mosca si rifiutava di esprimere il proprio sostegno alla proposta. Oggi Trump cambia versione. Crede che entrambi sostengano un cessate il fuoco, che vogliono raggiungere un accordo, ma non sanno come uscirne. Pensa che Putin sia pronto a porre fine alla guerra, ma ha espresso dubbi sul fatto che Zelensky lo sia altrettanto. L'annuncio immaginario giunge pochi giorni dopo la conversazione tra Trump e Putin, durante la quale i due hanno siglato una controversa intesa per la fornitura di gasolio russo ai mercati. L'iniziativa ha provocato reazioni negative da parte di entrambi gli schieramenti politici americani, con i legislatori che hanno avvertito che l'amministrazione stava violando una legge federale volta a reprimere la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Soltanto in questi ultimi giorni la Russia ha lanciato un'azione mirata contro una centrale elettrica a Kharkiv, causando ulteriori danni al sistema energetico ucraino. I droni russi si sono scagliati contro le infrastrutture civili. Da Mosca giungono dunque segnali chiari del fatto che non ha alcuna intenzione di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina e tira dritto con le operazioni militari già programmate.
1: Meteo.
12: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 15 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola sono quasi monopolizzate dalle parole di ieri, dall'intervento di ieri della Premier Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio Consiglio europeo di oggi, in particolare le critiche a Trump sulla questione del gasolio russo e lo scontro con Mosca dopo appunto le critiche, ma c'è anche l'individuazione dei presunti responsabili delle aggressioni con minicar a Roma e poi naturalmente anche le condizioni di Papa Leone dopo l'intervento. Iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale: Meloni scontro con Mosca, questo il titolo, rischioso il patto Trump-Putin sul diesel, Zelensky grazie per il sostegno, l'ira dei russi e poi appello all'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni, c'è l'editoriale di Palomieri, la sinistra e il voto utile, la leadership e poi di taglio più basso, in Ucraina si restringe anche Starlink e i limiti americani ai satelliti. Per l'Europa energia, uno scudo comune, l'articolo di Nicola Saldutti e poi al centro della pagina Pinault, Porto a Venezia, la mia collezione, l'intervista, il mecenate, un consiglio ai giovani, osate. Di spalla in alto Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra la messa, il Vaticano sta bene, queste le parole appunto del Vaticano, e poi confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia a Roma, hanno 16 e 17 anni, PM tentato omicidio, l'accusa per la quale si potrebbe procedere. Poi l'inflazione americana sale al 3,7%, ora si avvicina il rialzo dei tassi, allarme prezzi e poi ancora l'intervista alla Torre Riondino dopo Zingaretti, io pronto a fare Montalbano. Andiamo su Repubblica, anche qui l'apertura, lo dicevamo, Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky e Musk riattivare Starlink, di spalla costi energia, tetto al gas, accordo Unione Europea sulle bollette, poi il gioco delle due sedie, l'articolo di Paolo Garimberti e ancora Berlino resista contro il Cremlino, di taglio più basso il Papa in piedi e celebra la messa, tumore scoperto 20 giorni fa, c'è la fotonotizia al centro della pagina, la storia Nayem Amini, 23 anni iraniana condannata a morte per un post, di taglio basso il caso minicar, presi due adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo. Andiamo anche sulla Stampa, anche la Stampa apre con la notizia relativa alle parole di ieri della Premier Giorgia Meloni in Parlamento, Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump, questo il titolo, l'occhiello, la Premier al Senato in vista del Consiglio Europeo, Starlink depotenziato, Ucraina sotto attacco, Musk, ordine del Pentagono e poi il sommario, l'Europa deve proteggere gli italiani, non ostacolarli, rischiosa l'intesa sul gasolio USA Russia, legittima Mosca, il Cremlino non è affar suo, Zelensky la ringrazia, scontro con Conte Schlein, lei ha accettato le scelte di Donald, c'è il commento di Alessandro De Angelis, se Giorgia lancia la sfida su Kiev e poi di spalla il Papa un bivio, ma la malattia può accelerarne l'azione, retroscena del Vaticano e poi ancora al centro della pagina capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani, partono da Napoli, colpiscono al nord, Torino nel mirino, al centro della pagina poi la fotonotizia da Parigi a Torino, scuole in rivolta, si moltiplicano gli istituti occupati, allarme, infiltrati, raid e danni. Andiamo sul Fatto Quotidiano, chi è al centro della pagina apre con la stessa notizia degli altri, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, Dem spaccati, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci, sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare futuro nazionale, Calenda la loda, Marco Revelli su esteri, giustizia e lavoro, zavorre del PD in alto, poi maschera, lenta Starlink a Kiev, Zelensky l'attacca e va nel Regno Unito, guerra il colonnello Baud, conti bloccati dall'Unione Europea senza un perché. Il resto del Carlino, tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre, poi gli Stati Uniti limitano l'uso dei satelliti massicci raid russi sull'Ucraina. Una notte con gli accampati in tenda contro il caro affitti. Al centro della pagina c'è la foto notizia. Il messaggero: Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin. Mosca attacca, non è affar suo. Zelensky ringrazia. Schlein e Conte in trincea. Siamo uniti. Noi la vera novità. I riformisti PD applaudono la premier su Kiev. Il giornale: Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa. In Parlamento intervento fiume della premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo, troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacciani trasformisti su Kiev si dimettono, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. Al centro della pagina Pedro, Elli e Lucianina, sinistra da barzelletta tra la Paella e la Carrà. E poi di spalla Pizzini, Garofano, PM per incastrare Stasi, esclusivo il caso Garlasco nei faldoni, legame tra la toga che fece condannare Alberto e l'ex generale, la fuga dei documenti per salvare Sempio. La verità: gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL. Questa è l'apertura. Dopo 3 anni tornano le tende davanti a Montecitorio. La mobilitazione a imitazione di quella iberica è promossa dall'Unione Universitari, che dal 2019 ad oggi ha ricevuto quasi 1 milione di euro dal sindacato e che naturalmente partecipa a tutti gli scioperi di Landini. Libero, l'apertura. La nuova strategia della sinistra, al centro della pagina anche Marisa Laurito fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti, si chiede ironicamente il quotidiano Libero. E poi Trump, tasse, opposizioni e opposizione, Meloni show. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, anche qui Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino l'accordo, Unione Europea, Italia. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, giovedì 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila, il sole sorge a Roma alle 7:19 e tramonta alle 18:28. A Milano sorge invece alle 7:37 e tramonta alle 18:40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1582 entra in vigore il calendario gregoriano, che sostituisce il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. Nel 1917, a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene fucilata da un plotone di esecuzione francese per attività di spionaggio a favore della Germania. Nel 1940 esce nelle sale cinematografiche americane Il grande dittatore, il capolavoro firmato da Charlie Chaplin. La storia è quella di un barbiere ebreo che, dopo aver perso la memoria in un'azione eroica durante la Prima Guerra Mondiale, si ritrova catapultato in una nuova fase storica che vede gli ebrei perseguitati dal dittatore di Tomania, Adenoid Inkel. Con questo film Chaplin lascia per la prima volta i panni di Charlot, il buffo e maldestro vagabondo che in oltre 100 cortometraggi rappresenterà un esempio universale per i comici di ogni epoca. Nel 1946, al processo di Norimberga, il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena a poche ore dalla sua esecuzione. Nel 1993 Nelson Mandela e Frederick de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Nasce a Röcken, nella Germania orientale, in questo giorno del 1844, il filosofo Friedrich Nietzsche, considerato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Vasta la sua produzione saggistica, della quale ricordiamo Così parlò Zarathustra e Al di là del bene e del male. Nietzsche muore a Weimar il 25 agosto del 1900. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 10:11.
24: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata a una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
24: Meteo.
12: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: La rassegna stampa.
0: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Ripartiamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: cambiano le prescrizioni del medico, nuove regole per alleggerire le liste di attesa, verifiche su ripetizioni e presenza delle assicurazioni. L'occhiello, la strategia: la regione interviene per ridurre la domanda di visite ed esami a carico del Servizio Sanitario Nazionale. C'è l'intervento di Alberto Ricci della Bocconi, una richiesta su 3 già ora viene gestita dai privati. E poi di taglio più basso, preso prima della fuga, il latitante Privitera, blitz nel covo, tentò un colpo in banca Chinatown, istanza di liquidazione giudiziale per The Core, il circolo esclusivo. E ancora più in basso, futuro di Comoretto, resistere sotto le torri, la storica collaboratrice dopo la morte del titolare. Spero che la bottega possa riaprire. Siamo a Milano, andiamo all'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: in corsa Brigata Ebraica e Fiano, il Toto Ambrogini ora agita il PD, le civiche benemerenze, il titolo. E poi tra i candidati ci sono il Museo, il presidente di Sinistra per Israele, contestati dalla sinistra Propal, proposta la medaglia alla memoria delle vittime di Kranz, i nomi da Rose Villain all'ideatore del fantacalcio. Più in basso poi a Milano via Libera, Monza e Bergamo rinviano, in città ancora estate ma Palazzo Marino accende i termosifoni, e poi di spalla picchia la moglie in Duomo davanti ai vigili, arrestato. Ci spostiamo a Brescia, scuola, svolta trasporti, nasce la settimana corta con l'intesa provincia TPL, l'accordo interesserà 7 istituti e 10.000 studenti delle superiori. In tribunale pugno fatale dopo la lite legittima difesa. Più in basso, minaccia sui social, la sindaca Castelletti scatta la denuncia. sotto accusa un videomessaggio shock e al centro della pagina la fotonotizia tragica caduta dal ponteggio, muore un operaio di 52 anni, l'infortunio a Gottolengo, 17esima vittima nel 2026. Restiamo in Lombardia, andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, comune tutti compatti, lavori RFI, tempi certi, via libera bipartisan per l'ordine del giorno che impegna il Ministero delle Infrastrutture per le BRT, deciso un monitoraggio di 120 giorni. Poi l'altra notizia, variante di tre score, l'appalto sarà nel 2027. La cronaca, coltello alla gola di un compagno sedicenne denunciato a Grumello. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura in alto, scuole, occupazioni a catena, la protesta si allarga a 15 istituti, domani il corteo, allarme della prefettura sugli infiltrati al piano, danni ingenti e lezioni sospese, incursioni anche al Boselli e al Birago, intervento dei carabinieri all'Avogadro, di spalla poi a Susa, la stazione della TAV Telt avvia il gara da 150 milioni. Anche qui riscaldamento, termosifoni accesi dal lunedì prossimo, limite a 19 gradi in casa. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura dedicata ancora alla questione dei dipendenti, degli operai dell'ex Ilva. Ex Ilva Cornigliano non chiude, una vittoria degli operai, il virgolettato, dopo una lunga giornata di mobilitazione culminata con l'occupazione della prefettura, la svolta dei commissari, ordinati rotoli di acciaio, la fabbrica continua a produrre. E poi scuole, occupato anche il liceo Lanfranconi, c'è la sindaca Salis, sì, a Roma magari faccio il bis da sindaco. E di spalla poi le sorelline di Beatrice, testimoni dietro uno specchio. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino Quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, il titolo principale: dal territorio mancano 1000 medici di base, in Veneto i posti scoperti sono già 747, in Friuli Venezia Giulia 260, Stefani raddoppiate le borse di studio per la specialità, forte anche la carenza di infermieri, in due anni ne sono fuggiti 500 e Belluno ora li recluta in Argentina e Brasile. Poi più in basso, Palazzo Papadopoli, la perizia che smonta le accuse al comune, caso Brugnaro, stima del tribunale, non c'è stata vendita a prezzi di favore. Al centro della pagina la fotonotizia, scuole, dalle mense sparisce il maiale, il crudo a richiesta, Pordenone bandito il suino, in lista pollo al curry e couscous. Andiamo sul Mattino di Padova, restiamo quindi in Veneto, le bollette per riscaldarsi costeranno il 50% in più, questo è il titolo principale, le associazioni dei consumatori avvertono, accendete termosifoni più tardi, una famiglia di due persone passa da una spesa media di 892 a 1360 euro l'anno solo per riscaldarsi. In Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, Nomisma, poche case e care, il sindacato, lavoratori espulsi, l'emergenza alloggi fotografata dal centro studi con una tendenza simile a Milano, secondo i dati del SUNIA sono quadruplicati in 10 anni gli sfratti per finita locazione. E poi rubano cassaforte ma è piena di fucili e li abbandonano in un campo. Al centro della pagina, sempre sull'edizione Bologna di Repubblica, PD, la voce della base, sanità, sicurezza e verde, priorità del programma. Siamo in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura in alto, un virgolettato, ora voglio chiedere scusa a Jacopini, l'appello della mamma del ragazzino denunciato per le aggressioni minicar, non immaginavo io, sconvolta. Monteverde, la donna e moglie di un carabiniere, eravamo tranquilli perché la macchinetta descritta era diversa da quella di mio figlio. E poi al centro della pagina, il municipio babysitter, il sabato sera uscite, i bimbi li teniamo noi, l'iniziativa parte dalla Garbatella il 24 ottobre, un'iniziativa molto interessante, piuttosto particolare. Andiamo anche su Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura anche qui, un virgolettato, passato l'incubo siamo più tranquilli, viaggio tra gli abitanti di Monteverde dopo la notizia dell'individuazione della banda della minicar, nel quartiere ci sentivamo tutti minacciati, uno shock venire a sapere che lo hanno fatto per noi. E poi al centro della pagina, rafforzata la lotta allo spaccio, 400 provvedimenti in 10 mesi, il nuovo procuratore capo di Velletri, Carlo Villani. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino. Siamo in Campania, sulla home page, sulla prima pagina del Mattino, la notizia dal territorio riguarda i Campi Flegrei, i provvedimenti del governo, sisma nei Campi Flegrei, ok dei sindaci al decreto autonomia Fico, la Campania presenta ricorso. Non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
24: Economy News.
7: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmio o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
24: GR News.
8: Ehi,
24: hai visto questi prezzi?
8: Mai!
24: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
24: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 10 e 26 minuti.
24: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
13: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
8: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
14: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina e lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
8: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 10 e 26 minuti.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
2: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
4: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
2: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky, in visita a Londra, ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo, la linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha affermato il portavoce Vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i 2 minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED messi alle strette. Dai gravi indizi a loro carico, i 2 hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni. A loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo 2 interventi per il grave trauma cranico riportato.
2: Va avanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. Ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Coppa.

0: Il servizio è di Jenny De Gaetano.
1: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné, in classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando Ilariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Più il tempo passa, maggiore è ormai la certezza che il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato da Trump, era in realtà immaginario e serviva solo come strumento di propaganda elettorale per le elezioni di midterm. Ora il presidente americano si dice irritato contro Mosca e Kiev, ma domenica mattina dichiarava che l'accordo avrebbe avuto effetto immediato e che le parti lo avevano già sottoscritto. In realtà Zelensky appoggiava l'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, pur non essendo a conoscenza in anticipo del contenuto del documento, e Mosca si rifiutava di esprimere il proprio sostegno alla proposta. Oggi Trump cambia versione. Crede che entrambi sostengano un cessate il fuoco, che vogliono raggiungere un accordo, ma non sanno come uscirne. Pensa che Putin sia pronto a porre fine alla guerra, ma ha espresso dubbi sul fatto che Zelensky lo sia altrettanto. L'annuncio immaginario giunge pochi giorni dopo la conversazione tra Trump e Putin, durante la quale i due hanno siglato una controversa intesa per la fornitura di gasolio russo ai mercati. L'iniziativa ha provocato reazioni negative da parte di entrambi gli schieramenti politici americani, con i legislatori che hanno avvertito che l'amministrazione stava violando una legge federale volta a reprimere la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Soltanto in questi ultimi giorni la Russia ha lanciato un'azione mirata contro una centrale elettrica a Kharkiv, causando ulteriori danni al sistema energetico ucraino. I droni russi si sono scagliati contro le infrastrutture civili. Da Mosca giungono dunque segnali chiari del fatto che non ha alcuna intenzione di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina e tira dritto con le operazioni militari già programmate.
4: Meteo.
5: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
6: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi, edicola oggi, giovedì 15 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo dal Corriere dello Sport. Tutti i quotidiani sportivi puntano sulle gare di Champions, le altre 2 sconfitte nel secondo giorno della seconda giornata della fase campionato di Champions League. Allora il Corriere, anzi la Gazzetta dello Sport, il titolo è un programma Champions, quattro sconfitte, non era mai successo, clamoroso Roma da 3-1 a 3-4, il Real ribalta tutto in 8 minuti, Gasp perde Koné e Dybala, Mu, giallorossi superiori, poi puntini sospensivi, anche il Como rimontato e sconfitto dal Feyenoord, questo il titolo. In alto poi Milan e Juve, pensateci voi, tocca ad Amorim e Spalletti riscattarci in Europa, rossoneri, giovani diavoli a caccia di gol, Camarda e Sissé a Salisburgo, i bianconeri a Vigo alle 21, guida Alai Begovic, Spalletti si può arrivare in fondo, e poi in conference col Pafos alle 21 Atalanta Coppa da quasi favorita. Di taglio più basso invece si torna a parlare dell'Inter, Inter in difesa ma Chivu non la cambia, problema portiere e non solo. Così appunto il titolo, e poi tra Italia e Germania un affare da tre soldi, anzi di più. Andiamo sul Corriere dello Sport, anche qui l'apertura, special Beffa, il titolo principale, Olimpico, un finale da incubo, Champions, Gasperini mette sotto i Blancos fino all'82esimo, poi la scena è tutta di Mu. Real, 3 gol in 7 minuti, Roma ribaltata 3-4, apre De Roon, pari di Mbappé, doppietta di Malen, decisivi cambi di José, assegno Espi ed Hendrik, Rudiger firma il colpo, pesano i KO di Koné e Dybala, Como battuto 3-2 dal Feyenoord, italiane flop, 4 sconfitte su 4, la notte dell'assurdo, è l'editoriale di Alberto Polverosi. Di taglio basso poi tutti gli occhi su Camarda, Europa League alle 18:45, il Milan a Salisburgo, Ramos in panchina, prima da titolare per il baby Amorim, mi serve tempo, e poi una lunga da battaglia, una Juve da battaglia, il virgolettato Vigo col Celta alle 21, la scossa di Spalletti, li voglio feroci e velenosi, ai giocatori chiedo rispetto per la storia del nostro club, occasione per Voltemade, e in conference Scamacca all'assalto del Pafos, anche qui alle 21, c'è spazio anche per la Formula 1, una grana per Kimi, la causa milionaria con l'ex agente, il tribunale chiede i contratti. In alto poi di spalla, subiti 6 gol in 2 gare, l'Inter discute la lista degli errori, atteggiamento poca intensità e blackout di Pep Martinez, in Europa 7 KO nelle ultime 8 partite, Chivu bisogna correre di più, e poi ancora Marotta e la pelle, l'articolo di Vittorio Oreggia, e più in basso pronti 4 cambi, Allegri a Venezia, un altro Napoli, Meret, Lobotka, Spinazzola e Lang dall'inizio, Neres in dubbio, rientrano Ellison, Oliveira e Anghissà, ipotesi ritiro in casa in caso di frenata, e poi impariamo a difendere, l'altro articolo di Mimmo Carratelli. Ci spostiamo anche su Tutto Sport, l'apertura, volti e svolti, ore 21 Celta Juve, il tedesco a Vigo ha un'occasione che non può sprecare per Spalletti oggi per il suo futuro, si parla appunto della partita di questa sera della Juventus, finora deludente, Voltemade deve convincere il tecnico, i tifosi e la società che per gennaio già cerca un nuovo attaccante da affiancare a Colo, Lucio conto su di lui, io ho già attivato la modalità battaglia, chiedo ferocia, questa è una Champions 2, vogliamo arrivare in fondo, con Seisao si lancia, io come Salah posso fare meglio, e poi ancora Milan Amorim scopre Camarda, chance a Salisburgo, finalmente il centravanti dell'Under 21 nello stadio che ha lanciato Haaland, il tecnico, il futuro, ho già parlato della prossima estate con Cardinale, sempre di taglio basso tra Champions e Italia, Mancini miraggio 3 soldi ma Dombia puntini sospensivi, in alto poi Mu, Rudiger così fa Malen, Champions League, il Real fa piangere la Roma, Roma da 3-1 a 3-4 in 7 minuti. L'ex giallorosso firma il blitz al 90esimo dopo i gol di SP ed Hendrik. Tutte su angolo le tre reti della rimonta, la doppietta dell'olandese successiva al botte risposta De Roon Mbappé aveva fatto sperare l'Italia chiude la due giorni con 4 KO su 4, mai successo. E poi 3-2 Rotterdam, illusione di Ao, il Feyenoord ribalta il Como. C'è anche una notizia che riguarda altre squadre, Haaland non basta, PSG da urlo, City 4 sberle, ma che spettacolo appunto la considerazione del quotidiano sportivo Tutto Sport, quotidiano che naturalmente ha sempre un occhio anche per il Toro, fiducia Toro, Abate lancia l'operazione Cacciamani, il Can 3 settimane. Andiamo sul quotidiano sportivo, al centro della pagina Milan, Amorim vede il futuro, Europa League, rossoneri a Salisburgo con Camarda titolare. Di lato invece nazionale generazione 3 soldi, possibili azzurri contesi da tanti. E più in basso Europa League, la Juventus col Celta tra fantasmi e turnover. Di spalla dall'altra parte Como battuto in Olanda 3-2, il Feyenoord fa con un autogol. Champions e poi il caso Fisi. Tutti guai dei federali commissari, non solo Figici. Di taglio basso, basket, scossa Poeta all'Olimpia, serve cuore, nuovo esame in Eurolega contro Dubai. Ancora dopo la sconfitta col Bruges, un Inter in difesa, nerazzurri traditi anche a San Siro. 14 reti subite in 8 gare stagionali, scricchiola la posizione di Martinez tra i pali. Ieri sconfitta della Roma e il romanista lo mette in evidenza, non solo sconfitta ma anche delusione, la rabbia e l'orgoglio, il titolo, tutto un programma. Roma-Real Madrid 3-4 contro i padroni del torneo, dominiamo per 70 minuti, avanti con De Roon, ripresi da Mbappé, andiamo sul 3-1 con Malen, ultimi minuti fatali, Blancos rimontano con 3 corner ma il risultato non cancella la prestazione gigantesca, forza Roma, così appunto il quotidiano giallorosso. Con i quotidiani sportivi è tutto, resta su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi giovedì 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila, il sole sorge a Roma alle 7:19 e tramonta alle 18:28. A Milano sorge invece alle 7:37 e tramonta alle 18:40. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1582 entra in vigore il calendario gregoriano che sostituisce il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. Nel 1917 a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene fucilata da un plotone di esecuzione francese per attività di spionaggio a favore della Germania. Nel 1940 esce nelle sale cinematografiche americane Il Grande Dittatore, il capolavoro firmato da Charlie Chaplin. La storia è quella di un barbiere ebreo che, dopo aver perso la memoria in un'azione eroica durante la Prima Guerra Mondiale, si ritrova catapultato in una nuova fase storica che vede gli ebrei perseguitati dal dittatore di Tomania, Adenoid Inkel. Con questo film Chaplin lascia per la prima volta i panni di Charlot, il buffo e maldestro vagabondo che in oltre 100 cortometraggi rappresenterà un esempio universale per i comici di ogni epoca. Nel 1946, al processo di Norimberga, il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena a poche ore dalla sua esecuzione. Nel 1993 Nelson Mandela e Frederick de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid. Nasce a Röcken, nella Germania orientale, in questo giorno del 1844, il filosofo Friedrich Nietzsche, considerato tra i maggiori esponenti del pensiero occidentale. Filosofo innovativo e predecessore delle teorie esistenzialiste. Vasta la sua produzione saggistica, della quale ricordiamo «Così parlò Zarathustra» e «Al di là del bene e del male». Nietzsche muore a Weimar il 25 agosto del 1900. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 10 e 45 minuti.
2: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
9: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
8: Amarissima due giorni di Champions per le italiane, si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six Kings Slam, cambia data, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre. L'esibizione di Riyadh si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Pari Basket nel round 5 d'Eurolega centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Basconia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Più il tempo passa, maggiore è ormai la certezza che il cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, annunciato da Trump, era in realtà immaginario e serviva solo come strumento di propaganda elettorale per le elezioni di midterm. Ora il presidente americano si dice irritato contro Mosca e Kiev, ma domenica mattina dichiarava che l'accordo avrebbe avuto effetto immediato e che le parti lo avevano già sottoscritto. In realtà Zelensky appoggiava l'annuncio a sorpresa del cessate il fuoco, pur non essendo a conoscenza in anticipo del contenuto del documento, e Mosca si rifiutava di esprimere il proprio sostegno alla proposta. Oggi Trump cambia versione. Crede che entrambi sostengano un cessate il fuoco, che vogliono raggiungere un accordo, ma non sanno come uscirne. Pensa che Putin sia pronto a porre fine alla guerra, ma ha espresso dubbi sul fatto che Zelensky lo sia altrettanto. L'annuncio immaginario giunge pochi giorni dopo la conversazione tra Trump e Putin, durante la quale i due hanno siglato una controversa intesa per la fornitura di gasolio russo ai mercati. L'iniziativa ha provocato reazioni negative da parte di entrambi gli schieramenti politici americani, con i legislatori che hanno avvertito che l'amministrazione stava violando una legge federale volta a reprimere la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Soltanto in questi ultimi giorni la Russia ha lanciato un'azione mirata contro una centrale elettrica a Kharkiv, causando ulteriori danni al sistema energetico ucraino. I droni russi si sono scagliati contro le infrastrutture civili. Da Mosca giungono dunque segnali chiari del fatto che non ha alcuna intenzione di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina e tira dritto con le operazioni militari già programmate.
5: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
6: Giovedì 15 ottobre, ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali quotidiani internazionali. Partiamo dal Guardian, che in apertura si occupa ancora una volta dei rapporti tra Zelensky e Trump, delle tensioni tra Ucraina e Stati Uniti dopo quelle che sembrano una decisioni dettate da una precisa strategia da parte di Washington. Ucraina. Zelensky si sente tradito da Trump per l'accesso a Starlink. Il presidente ucraino ha accusato il presidente americano di aver scelto la parte opposta dopo 4 anni di guerra. Ma sulla prima pagina del Guardian, del quotidiano britannico, anche altre notizie. Il Regno Unito promette 17 milioni di sterline per riparare i danni causati dall'attacco di Chernobyl, nel timore di un calo del sostegno statunitense. E poi dall'altra parte del mondo, Brasile. Il Brasile riduce la settimana lavorativa a 40 ore, una vittoria per Lula in vista del ballottaggio. Israele, esclusivo, blocca la costruzione di un'importante base a Gaza creata dal comitato di pace di Trump. E poi in Indonesia, l'Indonesia combatte gli incendi con il ghiaccio secco, mentre una coltre tossica si diffonde nella regione dopo aver sperimentato la semina delle nuvole, i bombardamenti con acqua. Un progetto pilota prevede la dispersione di ghiaccio secco tramite aereo nella provincia di Sumatra meridionale. Andiamo anche su un altro quotidiano britannico, il Times, che pure si concentra sulla questione legata ai rapporti tra Stati Uniti e Ucraina dopo gli attacchi e anche le decisioni di Washington. Zelensky, il mio popolo sta morendo dopo il tradimento di Trump con Starlink. Durante una visita nel Regno Unito, il presidente ucraino ha affermato che l'apparente decisione di limitare l'accesso al sistema di comunicazioni satellitari rappresenta un vantaggio per la Russia. E poi c'è il podcast, il processo Russell Brand, le accuse contro di lui. Andiamo a questo punto proprio in Ucraina, con il quotidiano principale Ukrainska Pravda. La Casa Bianca nega qualsiasi coinvolgimento nelle restrizioni imposte a Starlink in Ucraina. È un richiamo di un articolo pubblicato da Axios che si trova proprio in evidenza sulla prima pagina dell'Ukrainska Pravda. Fedorov ha riferito della ripresa parziale delle operazioni di Starlink, e poi truppe russe attaccano massicciamente Kropivsky, si segnalano 3 morti. Ancora, l'intelligence statunitense ha avvertito l'ambasciata ucraina, lo scambio di dati verrà sospeso in caso di nuovi attacchi contro la Russia. E poi le forze di difesa hanno colpito con missili un aereo di parcheggio per aerei su Su-34 nella regione di Voronezh in Russia. E andiamo in Brasile, perché notizia che avevamo trovato anche sul Guardian riguarda appunto appunto la fine dell'orario di lavoro 6x1, questo è il titolo di apertura dello O Globo, quotidiano brasiliano. Cambiamento storico, il Senato approva la fine dell'orario di lavoro 6x1 e la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore. La carta vincente dilula il testo, è stato approvato con 75 voti favorevoli, uno contrario, e rappresenta il più grande cambiamento del mercato del lavoro dal 1988. E poi orario di lavoro, fine del programma di lavoro 6x1 approvato dal Senato, comprendere i punti principali della proposta e l'approfondimento. Ci spostiamo anche in Messico, la Jornada, quotidiano messicano, l'apertura a coloro che sono stati arrestati durante la protesta a Zapopan rimangono sottoposti a restrizioni legali, affermando di non essere completamente liberi. E poi l'altra notizia, una massiccia marcia contro della Espriella, difende le riforme sociali e i diritti dei lavoratori in Colombia, sempre in Sud America. Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti con il Financial Times. Zelensky ha annunciato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi contro le raffinerie russe. In un'intervista proprio al quotidiano finanziario, il presidente ucraino esprime la sua rabbia per il pericoloso ritiro della condivisione di informazioni di intelligence con gli Stati Uniti e per l'indebolimento del servizio internet satellitare Starlink. E poi azioni dell'Asia Pacifico, il crollo globale del settore dell'intelligenza artificiale si intensifica mentre i mercati asiatici subiscono un forte calo. Altra notizia importante di economia globale. Andiamo sul Washington Post, che si dedica anche alle elezioni 2026. In questa città profondamente conservatrice, l'aumento dei costi mette alla prova il messaggio di Trump sull'accessibilità economica. Il presidente ha basato la sua campagna elettorale sulla promessa di ridurre le bollette energetiche e combattere l'inflazione, ma molti elettori affermano che le loro spese aumentano più rapidamente dei loro stipendi, e questa è un'altra grana di Trump in vista proprio delle elezioni di medio termine. Andiamo sul Wall Street Journal, notizie dal mondo. L'attivista di estrema sinistra che vuole sconvolgere la politica francese e cancellare il debito. Chi è? Lui è Jean-Luc Mélenchon. Ha saputo sfruttare le manifestazioni studentesche e trasformarsi in un serio contendente per la più alta carica politica francese, scrive appunto il quotidiano americano. Allora andiamo direttamente in Francia con Le Monde. Guerra in Ucraina, dopo il tradimento di Trump, Kiev e i suoi alleati sperano ancora di invertire il corso della storia. A questo il titolo: il riavvicinamento tra Washington e Mosca facilitato da un accordo sul gasolio russo accolto di sorpresa ucraini ed europei proprio mentre i loro emissari si incontravano in Florida per discutere un piano di pace. Poi Le Figaro: non avete preso quest'uomo, un anno dopo la rapina al Louvre, sulle tracce dell'inafferrabile uomo sulla T-Max, indagine. Un anno dopo la rapina al museo, gli 8 gioielli della colonna risultano ancora dispersi. Con il progredire degli interrogatori, le testimonianze dei sospettati rivelano la figura di un misterioso individuo soprannominato Gio. La sua identità, il suo ruolo preciso e il suo coinvolgimento restano ancora da accertare. Andiamo in Germania, il Handelsblatt parla di energia. Berlino potrebbe ripetere un vecchio errore in materia di energia eolica, scrive appunto l'Handelsblatt. L'energia eolica offshore sta subendo una battuta d'arresto in Germania. Non è stato inaugurato alcun nuovo parco eolico da 2 anni, ciò ha delle conseguenze per il settore e si spiega. 23.000 posti di lavoro a rischio, la crisi del settore offshore colpisce l'industria tedesca. Andiamo per chiudere anche su El País, l'apertura, le pensioni tornano al centro del dibattito elettorale, Sanchez cerca di aumentarle prima del 29 novembre e il PP si impantana sulla questione. Così i principali quotidiani internazionali, non c'è altro per il momento, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: GR News.
11: Ehi, hai visto questi prezzi?
12: Mai!
11: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Io amo lo spazio.
14: Anche noi, è la nostra casa.
12: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
13: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
15: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 11.
15: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da 3 calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
9: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
8: Amarissima 2 giorni di Champions per le italiane, si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 del Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria, atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six King Slam, cambia data, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre. L'esibizione di Riyadh si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Yannick Sinner, vincitore delle prime 2 edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Paribasket nel round 5 d'Eurolega centra la 3ª vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Baskonia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre 1 mese di stop causato dalle 2 infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killing. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
15: Meteo.
5: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
17: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto il 6 ottobre un'imbarcazione legata all'Iran che stava effettuando attività di sorveglianza e puntando le navi della Marina americana nel Golfo dell'Oman. Negli ultimi 7 mesi, si legge in un post su X dell'US Central Command, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha continuato a prendere di mira indiscriminatamente migliaia di navi civili in transito nelle acque della regione, oltre alle navi da guerra della Marina americana. I membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo prima della distruzione dell'imbarcazione e sono in corso le procedure di rimpatrio. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini. Washington chiede ai partner europei di sbloccare parte degli asset russi. Intanto sul campo si continua a morire sotto i raid. Il servizio della redazione.
18: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
17: Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Il Papa, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Dagli Stati Uniti il messaggio del presidente Trump: spero si riprenda presto. Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri, gli specialisti dello Spresal. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. A Roma ieri la svolta nelle indagini sulle aggressioni minicar. Le famiglie di 2 minori, chiediamo scusa, pagheremo, ma non sono mostri. Il servizio della redazione.
19: 2 ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Uno dei due, nelle dichiarazioni riportate, ha cercato di descrivere gli episodi come scherzi. Le accuse indicate sono tentato omicidio e lesioni. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Jacopini, gravemente ferito mentre viaggiava in un monopattino. Il veicolo è stato sequestrato. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e la testimonianza di un meccanico.
17: A Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato per la seconda volta in poco più di un anno un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. I militari lo hanno sorpreso in casa mentre picchiava la moglie in presenza dei loro figli di 10 e 15 anni. L'uomo, nel gennaio del 2025, era stato arrestato per gli stessi motivi. La donna, 42enne, lo aveva fatto tornare a casa per il bene dei loro figli. Ora è in carcere in attesa di giudizio. Ultima pagina in chiusura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo l'invito del numero 1 della Federbasket Giovanni Petrucci, assisterà alla partita di qualificazione per i campionati mondiali tra Italia e Turchia, in programma il prossimo 26 novembre alle 20 a Roma. È la prima volta che un presidente della Repubblica Italiana assiste ad una partita di pallacanestro. Non c'è altro, grazie per averci seguito, a dopo.
20: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
16: Sono le 11 e 8 minuti.
21: Sport.
1: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drone. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
0: È stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dava veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
7: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
1: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2, l'analisi di Cesc Fabregas.
22: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continueremo a imparare. Sinceramente, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alcuna scelta.
1: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Brunere si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo col Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask, Venezia ok con Ankara, entrambe al comando del girone. Tonfo, massima Roma, Tenerife meno 25, meno 20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
23: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
24: Economy News.
25: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
16: Sono le 11:16.
21: Sport.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata sul 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
0: È stato un momento, ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè, noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
7: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
1: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. Inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
22: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. Continueremo a imparare. Sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alguna scelta.
1: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono: Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Vulnere si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo con Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri due vittorie e due sconfitte per le italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask, Venezia ok con Ankara, entrambe al comando del girone. Tonfo massima Roma a Tenerife, meno 25, meno 20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score con Egliano, scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
23: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: News. Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti, si smarca il miliardario che attacca. È ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio, stasera Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Pafos. Ora il nostro approfondimento dedicato alla politica europea.
6: Casa Europa, voci dal Parlamento Europeo.
10: Il Parlamento europeo qualche tempo fa ha chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta di legge per stabilire una definizione di stupro comune a tutti i 27 Paesi membri basata sul consenso. Spiega il senso di questo provvedimento Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS e membro della Commissione diritti delle donne e parità di genere dell'Europarlamento.
2: in tanti stati, anche in Italia, abbiamo la necessità di provare la violenza, la coercizione per poter definire uno stupro. Questa cosa fa sì che laddove non ci sia stato o non si possa provare la violenza, quindi immaginiamoci una donna che si paralizza dalla paura, non c'è una violenza fisica e quindi secondo la nostra normativa quello non può essere definito come stupro. Quello che invece chiede il Parlamento europeo, una definizione comune, ma che si basi su una cosa molto concreta e specifica, il consenso espresso, e che quindi laddove non c'è questo consenso c'è una fattispecie di stupro.
10: Non è la prima volta che il Parlamento europeo prende posizione su questo tema. Nella passata legislatura si era arrivati ad una proposta della Commissione che era stata poi bocciata dai governi. Anche questa volta la risoluzione, pur approvata a larga maggioranza, ha incontrato l'opposizione dei gruppi della destra, pur con motivazioni differenti, entrambe da condannare, secondo l'onorevole Scuderi.
2: C'è una parte di destra, quella più nazionalista, che ritiene che questa cosa debba essere fatta dagli stati membri. C'è un'altra destra, quella che invece chiede che ci sia un dissenso espresso. Purtroppo quando si mette nel campo del dissenso la discussione, come ha fatto la destra in Parlamento europeo, ma anche come ha fatto nel Parlamento italiano, si sta invertendo l'onere della prova, si sta dando un carico alla vittima e si sta togliendo la possibilità della vittima di vedere riconosciuta la giustizia, andando a fare un favore a quello che è il carnefice.
6: In collaborazione con ADN Cronos.
3: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
20: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
16: Sono le 11 e 25 minuti.
20: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
11: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino. Invito tutti i leader europei a fare di più perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura. E finché non lo farà, gli ucraini dovranno difendere

0: in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmio o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
4: Ehi,
5: hai visto questi prezzi?
4: Mai!
5: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio G.

0: PR News.
1: Sono le 11 e 34 minuti.
0: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il ritorno della Roma in Champions League all'Olimpico poteva essere una festa rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi hanno dominato il Real Madrid portandosi sul 3-1 grazie al gol di De Ron e alla doppietta di Malen, ma nel finale cross di Guler dalla bandierina trovano la deviazione vincenti di Espi, Hendrik e Rudiger. Sorride il grande ex Mourinho, deluso a fine gara invece Giampiero Gasperini.
3: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità. Sì, sì, noi dobbiamo partire da questo e non farci, anche se è pesante questa sconfitta, ma dobbiamo reagirla subito.
2: Amarissima, due giorni di Champions per le italiane, si è chiusa con anche la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord a Rotterdam. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. Allora, l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League. La Juventus torna in campo dopo il pareggio di Cagliari, dopo il buon debutto europeo contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco assistito da Ibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria, atteso Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Paphos. Il tennis, il Six King Slam, cambia data, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre. L'esibizione di Riyadh si giocherà dal 27 al 30 dicembre. La decisione arriva dopo gli attacchi dei giorni scorsi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Yannick Sinner, vincitore delle prime due edizioni del torneo, aveva annunciato il forfait nella data originaria. Gli organizzatori nel frattempo l'hanno rimpiazzato in tabellone con lo statunitense Tin. Il basket continua a volare, la Virtus Bologna che si impone anche all'Adidas Arena contro Paris Basket nel round 5 d'Eurolega e centra la terza vittoria in fila. La squadra di Alex Mumbrou bissa il colpo esterno di Monaco di Baviera e apre al meglio la settimana del doppio turno che si chiuderà venerdì in casa al Paladozza contro il Baskonia. Sofia Goggia è tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio dopo oltre un mese di stop causato dalle due infezioni virali che l'hanno costretta a interrompere gli allenamenti in Sud America. La bergamasca ha deciso di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo sulle nevi di Solden in programma il 24 ottobre. Si trasferirà invece a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara il 28 novembre nel gigante di Killington. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Meteo.
4: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto il 6 ottobre un'imbarcazione legata all'Iran che stava effettuando attività di sorveglianza e puntando le navi della Marina americana nel Golfo dell'Oman. Negli ultimi 7 mesi, si legge in un post su X dell'US Central Command, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha continuato a prendere di mira indiscriminatamente migliaia di navi civili in transito nelle acque della regione, oltre alle navi da guerra della Marina americana. I membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo prima della distruzione dell'imbarcazione e sono in corso le procedure di rimpatrio. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini. Washington chiede ai partner europei di sbloccare parte degli asset russi. Intanto sul campo si continua a morire sotto i raid. Il servizio della redazione.
7: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
6: Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Il Papa, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Dagli Stati Uniti il messaggio del presidente Trump: spero si riprenda presto. Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri e gli specialisti dello Spresal. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. A Roma ieri la svolta nelle indagini sulle aggressioni minicar. Le famiglie di 2 minori, chiediamo scusa, pagheremo, ma non sono mostri. Il servizio della redazione.
8: 2 ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Uno dei due, nelle dichiarazioni riportate, ha cercato di descrivere gli episodi come scherzi. Le accuse indicate sono tentato omicidio e lesioni. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Jacopini, gravemente ferito mentre viaggiava in un monopattino. Il veicolo è stato sequestrato. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e la testimonianza di un meccanico.
6: A Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato per la seconda volta in poco più di un anno un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. I militari lo hanno sorpreso in casa mentre picchiava la moglie in presenza dei loro figli di 10 e 15 anni. L'uomo, nel gennaio del 2025, era stato arrestato per gli stessi motivi. La donna, 42enne, lo aveva fatto tornare a casa per il bene dei loro figli. Ora è in carcere in attesa di giudizio. Ultima pagina in chiusura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo l'invito del numero 1 della Federbasket Giovanni Petrucci, assisterà alla partita di qualificazione per i campionati mondiali tra Italia e Turchia, in programma il prossimo 26 novembre alle 20 a Roma. È la prima volta che un presidente della Repubblica Italiana assiste ad una partita di pallacanestro. Non c'è altro, grazie per averci seguito. Dopo.
9: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
1: Sono le 11 e 42 minuti.
0: Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
11: È stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? cioè noi eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
12: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
10: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
13: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continueremo a imparare. Sinceramente, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alguna scelta.
10: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Bulnere si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo col Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask. Venezia ok con Ankara. Entrambe al comando del girone. Tonfo, massima Roma, Tenerife meno 25, meno 20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1. Primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
4: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
14: Economy News.
15: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 11 e 50 minuti.
0: Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
11: È stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè, noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
12: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Io abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
10: Non bastasse, doppia tegola per la Roma. Gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
13: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continueremo a imparare. Sinceramente, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alcuna scelta.
10: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Brunere si impongono 96 a 94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo col Real alle 20:30, le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask, Venezia ok con Ankara, entrambe al comando del girone. Tonfo, massima Roma, Tenerife meno 25, meno 20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata, con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, 6 dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. 2 operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle 4 italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League, 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18:45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
1: Sono le 11:57.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
14: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino e invito tutti i leader europei a fare di più perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura. E finché non lo farà, gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
2: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. L'ho detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito. Abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
14: La guerra contro l'Iran finirà molto presto. Nel momento in cui lo vorrò, finirà. Non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza, la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
2: La cronaca, schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di 4 donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
14: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana a 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
2: La Champions League, l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare 3 gol da calcio d'angolo. Avevano solo l'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
3: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
0: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Io amo lo spazio.
18: Anche noi, è la nostra casa.
19: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
20: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
21: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 12 e 2 minuti.
0: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri italiano, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, sei dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League, due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
6: Buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle homepage dei principali siti di informazione nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, il Corriere.it, edizione online. L'apertura in alto, il governo svela il DPB, manovra da 23 miliardi e mezzo, contributo su banca, anche assicurazioni per 5 miliardi, priorità a interventi sulle famiglie. L'immagine proposta è quella del ministro Giorgetti con vicino la premier Giorgia Meloni. E poi l'altra notizia in home page resta alta, quella di cronaca, le aggressioni per strada, banda della minicar, il precedente per furto dei due denunciati, la confessione shock, la madre: non ci eravamo accorti di niente, chiediamo scusa. Queste le reazioni. E poi scorrendo verso il basso, nuovo codice della strada, le multe per eccesso di velocità partono da 3,50 euro. Ecco cosa prevede, c'è un vademecum delle nuove regole che entreranno poi in vigore l'anno prossimo. A Torino poi la protesta nelle scuole sfocia nel vandalismo, due istituti inagibili, un fermato, chi sono gli incappucciati? Delle occupazioni. Andiamo su Repubblica.it, il sito del quotidiano La Repubblica, anche qui in primo piano la misura, manovra da 23 miliardi e mezzo, aiuti alle famiglie e sostegni alle imprese per le bollette, coperture da banche e giochi, il titolo principale. In alto ancora la banda della minicar, ma c'è anche un giallo, il giallo i campi della Riena, trovati tra il paese e il lago, il veleno non era lontano, quindi si parla del giallo appunto della Ricina. Ci spostiamo più in basso, anzi scendiamo, scorriamo la home page di Repubblica, troviamo il conflitto, Trump spegne Starlink e ora l'Ucraina rischia di capitolare. Il sito della Stampa, anche sul sito della Stampa in primo piano, le misure, manovra da 23 miliardi, 5 arrivano da banche e assicurazioni. Per violenza sessuale su una ragazza di 18 anni arrestato a Torino, la Stampa, quotidiano edito a Torino, naturalmente si concentra anche sui fatti di cronaca che avvengono da quelle parti. Il Messaggero invece edito a Roma, l'apertura, manovra da 23 miliardi e mezzo, aiuti alle famiglie, taglio IRPEF in bilico, investimenti in difesa, coperture da banche e assicurazioni. Più in basso poi le aggressioni a Roma, banda minicar, dubbi sulla copertura, sulle coperture della madre, non ha fatto niente, vi state sbagliando, le parole appunto della donna. Andiamo sul Giornale, anche qui manovra 2027 da 23 miliardi e mezzo, aiuti a famiglie e imprese e coperture da settore finanziario, tagli a ministeri e giochi. E poi Zelensky attacca Trump, negli Stati Uniti si chiedono come faccia a fare affari con l'aggressore, Musk chiede le dimissioni del presidente ucraino e Tajani dice serve un portavoce per la pace, Washington valuta di congelare parte delle risorse di Mosca sottratte dopo lo scoppio della guerra, ma l'Europa frena ed anzi è intenzionata ad aumentare gli aiuti a Kiev. Nel frattempo Volodymyr Zelensky rilascia un'intervista al Financial Times. Lo schiaffo di Meloni a Movimento 5 Stelle, dite agli Stati Uniti imperialisti, ma poi correte a pranzo con Zampolli e al PD, non sono arrivata dove sono con carezze e moine, voi misogini, riprende ancora questa questione, queste parole il quotidiano online, la versione online del quotidiano Il Giornale. Ci spostiamo anche sul Mattino, che come sapete è edito a Napoli. Antimafia, maxi sequestro da 220 milioni ad un imprenditore campano, 394 immobili tra Napoli e Roma, l'operazione, la maxi operazione in primo piano, in home page sul sito del Mattino. E poi la riforma, nuovo codice della strada, ecco cosa cambia, dalle multe arrotondate al ribasso, i limiti di velocità. Il Vaticano, poi Papa Leone al via il recupero dopo l'intervento, bene la notte, si è alzato e ha fatto colazione, ora 10 giorni per valutare la biopsia e quindi la cura a cui dovrà sottoporsi il pontefice. In Liguria il secolo XIX tunnel subportuale, il giorno della firma sul contratto, scavo principale al via fino a fine 2027. Poi paura a Molossana, violenta rapina al tabaccaio di via Bernardini, il titolare è finito in ospedale. Andiamo sul Giorno, che porta in apertura, riporta in un page una vicenda di cronaca molto triste, l'ennesimo caso di violenza nei confronti di persone che non possono assolutamente difendersi. Parliamo di anziani in una RSA degli orrori, violenze e offese alle anziane ospiti, botte anche nelle parti intime, alcuni dettagli vengono ripresi dal titolo, naturalmente la notizia approfondita è all'interno ed è se ne è occupata la redazione di Milano del Giorno. Le altre notizie, poi addio Silvano Larini, l'amicizia con Craxi, il conto protezione Tangentopoli e la Milano da bere, la scomparsa. E poi l'indagine infinita, delitto di Garlasco, la genetista consulente della difesa di Sempio, DNA sulle unghie di Chiara Poggi, l'ipotesi contaminazione non vale solo per ignoto 2. L'inchiesta, poi centinaia di chili di anabolizzanti per rifornire mezza Italia, a Pavia un magazzino e a Milano lo spaccio. Andiamo sul Gazzettino, l'apertura, bancomat per pagare il caffè, con il cartello che ricorda di saldare se chiede il PIN, ma il cliente si è già allontanato, il conto lo paga il bar. Il titolo di apertura, a scuola dalle mense sparisce il maiale, il prosciutto crudo San Daniele solo su richiesta, spuntano pollo al curry curry e couscous, così l'altro titolo, siamo sempre sul Gazzettino. Ci spostiamo adesso in Sicilia, la Sicilia, povertà in Sicilia, 723.000 persone sotto la soglia di sussistenza nel nuovo rapporto Istat, questo è il dato in evidenza in home page sul sito, nella parte dedicata alle notizie dal territorio, e poi il racconto Schifani attacca Forza Italia Nazionale, non va bene, l'ira di Tajani e Minardo vede i sindaci. Per chiudere uno sguardo anche alla home page del sole24ore.com, Consiglio Europeo, Merz, tagliare il bilancio, ETS, lettera di Finlandia, Danimarca e Svezia, e poi ancora i problemi di Francia e Germania con i conti dell'Unione Europea. Così le home page dei principali siti di informazioni. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
22: Sono le 12 e 12 minuti.
8: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
17: L'economia è in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione Europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
2: I leader dell'Iran non ci sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre, non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, aggiunto con ironia il leader americano.
17: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui diceva che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
2: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
17: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
2: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Paphos.
17: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
4: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezione fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
23: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
22: Sono le 12 e 17 minuti.
9: La rassegna stampa.
6: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo come sempre a quest'ora anche alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo da Reuters, che in apertura mostra delle immagini satellitari. Sono quelle che vedono la Russia aver costruito una nuova importante base per droni d'attacco in sole 6 settimane, una carrellata di immagini con l'evoluzione dei lavori, velocissimi a dire la verità. E poi sempre in home page in alto, questo boom delle esportazioni cinesi ha davvero gambe e ali. La sovrapproduzione interna sta spingendo le proteine cinesi a basso costo negli scaffali dei supermercati di tutto il mondo, danneggiando i produttori affermati. E un allarme pubblicato proprio in home page arriva proprio dalla Cina. E poi il crollo del tetto di una scuola in Pakistan ha provocato 28 morti, si temono ulteriori vittime. Altre notizie di cronaca: e gli Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di allentare le sanzioni contro le navi della flotta ombra per ridurre i costi di trasporto, lo ha dichiarato un funzionario. Questa è un'altra notizia in evidenza. Nella guerra di Iran, sempre su Reuters, in primo piano c'è anche la notizia che arriva proprio dallo stretto di Hormuz, dove due navi sono affondate proprio vicino allo stretto dopo essere state colpite da proiettili in un contesto di intensificazione degli attacchi, scrive l'agenzia internazionale. Andiamo adesso invece su Euronews, che in home page euronews.com, la versione italiana, quindi it.euronews.com, dai Balcani uno scudo contro i missili, l'ipotesi italiana dei radar. Roma prepara un documento per ampliare la cooperazione militare con il Kosovo. Crosetto punta sulla missione KFOR e sulla sicurezza nei Balcani. E poi nostalgia dell'Europa, diesel russo agli Stati Uniti, Meloni contro Trump, Kiev applaude, Mosca critica. A proposito di Kiev, Ukrainska Pravda, il sito, la Marina ha colpito 6 bombardieri russi Su-34M con Nettuno, scrive il titolo di apertura. E poi Zelensky ha dichiarato che riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe. Altra notizia in alto, in evidenza sulla home page di Ukrainska Pravda: la Casa Bianca nega qualsiasi coinvolgimento nelle restrizioni imposte a Starlink in Ucraina. Questa notizia arriverebbe da Axios. Andiamo adesso sul Financial Times, che si occupa ancora della guerra in Ucraina. In primo piano, in apertura, Zelensky ha annunciato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi contro le raffinerie russe. Questo è il titolo di apertura. Proprio in un'intervista al Financial Times, il presidente ucraino esprime la sua rabbia per il pericoloso ritiro della condivisione di informazioni di intelligence con gli Stati Uniti e per l'indebolimento del servizio internet satellitare di Starlink, quello dedicato al servizio, ai servizi militari. Ci spostiamo adesso sul Washington Post, che continua ad occuparsi in home page delle elezioni 2026 negli Stati Uniti. In questa città profondamente conservatrice, scrive il Washington Post, l'aumento dei costi mette alla prova il messaggio di Trump sull'accessibilità economica. Qual è la città? Si tratta di Bullet City in Arizona. C'è stato ieri Donald Trump, il presidente, ha basato la sua campagna elettorale sulla promessa di ridurre le bollette energetiche e combattere l'inflazione, ma molti elettori affermano che le loro spese aumentano più rapidamente dei loro stipendi. Il New York Times invece punta su altro: le donne di alto rango stanno lasciando l'amministrazione Trump. Nel secondo mandato presidenziale a lasciare l'incarico saranno soprattutto le funzionarie donne. C'è una carrellata di immagini on page sul sito nytimes.com, New York Times, e poi il nuovo addetto stampa di Trump, quasi un avvocato, Katie Zaccaria, ha dichiarato al New York Times che la confusione sulle sue qualifiche legali è stata il risultato di un grosso malinteso. Andiamo sul The Sydney Morning Herald, quindi siamo in Australia, dove l'apertura esclusiva: un senatore dei Verdi si prende un periodo di congedo dopo che una lettera contiene scuse contro di lui, e poi il capo della Marina ordina un'ispezione approfondita della flotta dopo il ritrovamento di una telecamera spia. Questo notizie che riguardano la difesa interna alla stessa Australia. Ci spostiamo anche in Medio Oriente, c'è la home page del Jerusalem Post che in questo momento pubblica: Eisenkot promette di distruggere Hamas entro 18 mesi dalla sua nomina primo ministro al confine di Gaza. In risposta, il partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato: come osate distruggere Hamas senza ottenere il permesso dei vostri partner Mansour Abbas e Ahmed. Questo è il titolo principale del quotidiano israeliano. Altro quotidiano israeliano: Haaretz, Israel Prison, nelle carceri israeliane i prigionieri vengono gravemente feriti sparando proiettili di gomma. Sembrava un animale macellato, è la testimonianza di uno dei detenuti. Andiamo anche sul Guardian, l'apertura: Elon Musk suggerisce che il governo statunitense sia dietro le restrizioni imposte a Starlink in Ucraina. Zelensky ha affermato di sentirsi tradito dagli Stati Uniti dopo l'accordo sul diesel di Trump con la Russia e le restrizioni del progetto di Starlink. Il Le Monde: siamo in Francia, quindi siamo rientrati abbondantemente nel continente europeo. L'apertura in home page: le famiglie sono strette nella morsa tra spese obbligatorie sempre più ingenti e prezzi alle stelle. L'immagine è quella di un supermercato: affitto, elettricità, telefonate, queste cosiddette spese previncolate assorbono ormai circa il 30% del reddito disponibile dei francesi. Poiché si tratta di spese inevitabili, più vulnerabili si trovano intrappolati dall'impennata dei prezzi dell'energia e sono costretti a fare sacrifici per pagare le bollette. In Germania, Der Spiegel: il Bundestag tedesco revoca l'immunità parlamentare al deputato dell'SPD Ametovic, il titolo di apertura, mentre il Tagesspiegel pubblica altro: ex dipendente della CIA nell'amministrazione Trump, questa incompetenza è incredibile. Ha tenuto un briefing a Mike Pence, era considerata indispensabile alla Casa Bianca finché non è diventato di dominio pubblico che transgender. L'ex analista della CIA Julia Curley sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sul suicidio di una superpotenza. Per chiudere anche El País, l'apertura del quotidiano spagnolo online: il governo punta ad un aumento delle pensioni dopo le elezioni. Questo è il titolo principale. Queste per il momento le notizie. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
23: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
22: Sono le 12 e 25 minuti.
8: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina e tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18:45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Meteo.
4: L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: GR News.
13: Ehi,
15: hai visto questi prezzi?
13: Mai!
15: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
24: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
25: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 12 e 29 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto il 6 ottobre un'imbarcazione legata all'Iran che stava effettuando attività di sorveglianza e puntando le navi della Marina americana nel Golfo dell'Oman. Negli ultimi 7 mesi, si legge in un post su X dell'US Central Command, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha continuato a prendere di mira indiscriminatamente migliaia di navi civili in transito nelle acque della regione, oltre alle navi da guerra della Marina americana. I membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo prima della distruzione dell'imbarcazione e sono in corso le procedure di rimpatrio. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini, Washington chiede ai partner europei di sbloccare parte degli asset russi. Intanto sul campo si continua a morire sotto i raid del servizio della redazione.
3: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
2: Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Il Papa, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Dagli Stati Uniti il messaggio del presidente Trump: spero si riprenda presto. Ancora un incidente mortale sul lavoro: un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri, gli specialisti dello Spresal. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. A Roma ieri la svolta nelle indagini sulle aggressioni minicar. Le famiglie di 2 minori, chiediamo scusa, pagheremo, ma non sono mostri. Il servizio della redazione.
4: 2 ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Uno dei due, nelle dichiarazioni riportate, ha cercato di descrivere gli episodi come scherzi. Le accuse indicate sono tentato omicidio e lesioni. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Jacopini, gravemente ferito mentre viaggiava in un monopattino. Il veicolo è stato sequestrato. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e la testimonianza di un meccanico.
2: A Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato per la seconda volta in poco più di un anno un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. I militari lo hanno sorpreso in casa mentre picchiava la moglie in presenza dei loro figli di 10 e 15 anni. L'uomo, nel gennaio del 2025, era stato arrestato per gli stessi motivi. La donna, 42enne, lo aveva fatto tornare a casa per il bene dei loro figli. Ora è in carcere in attesa di giudizio. Ultima pagina in chiusura: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo l'invito del numero 1 della Federbasket Giovanni Petrucci, assisterà alla partita di qualificazione per i campionati mondiali tra Italia e Turchia, in programma il prossimo 26 novembre alle 20 a Roma. È la prima volta che un presidente della Repubblica Italiana assiste ad una partita di pallacanestro. Non c'è altro, grazie per averci seguito. Dopo.
0: Meteo.
5: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
2: Buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle homepage dei principali siti di informazione nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, il Corriere.it, edizione online. L'apertura in alto: il governo svela il DPB, manovra da

0: a 23 miliardi e mezzo, contributo su banche e assicurazioni per 5 miliardi, priorità a interventi sulle famiglie. L'immagine proposta è quella del ministro Giorgetti con vicino la premier Giorgia Meloni. E poi l'altra notizia in home page resta alta, quella di cronaca, le aggressioni per strada, banda della minicar, il precedente per furto dei due denunciati, la confessione shock, la madre: non ci eravamo accorti di niente, chiediamo scusa. Queste le reazioni. E poi scorrendo verso il basso, nuovo codice della strada, le multe per eccesso di velocità partono da 3,50 euro. Ecco cosa prevede, c'è un vademecum delle nuove regole che entreranno poi in vigore l'anno prossimo. A Torino poi la protesta nelle scuole sfocia nel vandalismo, due istituti inagibili, un fermato, chi sono gli incappucciati? Delle occupazioni, andiamo su Repubblica.it, il sito del quotidiano La Repubblica. Anche qui in primo piano la misura, manovra da 23 miliardi e mezzo, aiuti alle famiglie, sostegni alle imprese per le bollette, coperture da banche e giochi, il titolo principale. In alto ancora la banda della minicar, ma c'è anche un giallo, il giallo, i campi della Riena, trovati tra il paese e il lago, il veleno non era lontano, quindi si parla del giallo appunto della Ricina. Ci spostiamo più in basso, anzi scendiamo, scorriamo la home page di Repubblica, troviamo il conflitto, Trump spegne Starlink e ora l'Ucraina rischia di capitolare. Il sito della Stampa, anche sul sito della Stampa in primo piano, le misure, manovra da 23 miliardi, 5 arrivano da banche e assicurazioni. Poi violenza sessuale su una ragazza di 18 anni arrestato a Torino, la Stampa, quotidiano edito a Torino, naturalmente si concentra anche sui fatti di cronaca che avvengono da quelle parti. Il Messaggero invece edito a Roma, l'apertura, manovra da 23 miliardi e mezzo, aiuti alle famiglie, taglio IRPEF in bilico, investimenti in difesa, coperture da banche e assicurazioni. Più in basso poi le aggressioni a Roma, banda minicar, dubbi sulla copertura, sulle coperture della madre, non ha fatto niente, vi state sbagliando, le parole appunto della donna. Andiamo sul Giornale, anche qui manovra 2027 da 23 miliardi e mezzo, aiuti a famiglie e imprese e coperture da settore finanziario, tagli a ministeri e giochi. E poi Zelensky attacca Trump, negli Stati Uniti si chiedono come faccia a fare affari con l'aggressore, Musk chiede le dimissioni del presidente ucraino e Tajani dice serve un portavoce per la pace, Washington valuta di congelare parte delle risorse di Mosca sottratte dopo lo scoppio della guerra, ma l'Europa frena ed anzi è intenzionata ad aumentare gli aiuti a Kiev. Nel frattempo Volodymyr Zelensky rilascia un'intervista al Financial Times. Lo schiaffo di Meloni a Movimento 5 Stelle, dite agli Stati Uniti imperialisti, ma poi correte a pranzo con Zampolli e al PD, non sono arrivata dove sono con carezze e moine, voi misogini, riprende ancora questa questione, queste parole, il quotidiano online, la versione online del quotidiano Il Giornale. Ci spostiamo anche sul Mattino, che come sapete è edito a Napoli. Antimafia, maxi sequestro da 220 milioni ad un imprenditore campano, 394 immobili tra Napoli e Roma, l'operazione, la maxi operazione in primo piano in home page sul sito del Mattino. E poi la riforma, nuovo codice della strada, ecco cosa cambia, dalle multe arrotondate al ribasso, i limiti di velocità. Il Vaticano, poi Papa Leone al via il recupero dopo l'intervento, bene la notte, si è alzato e ha fatto colazione, ora 10 giorni per valutare la biopsia e quindi la cura a cui dovrà sottoporsi il pontefice. In Liguria il secolo XIX tunnel subportuale, il giorno della firma sul contratto, scavo principale al via fino a fine 2027. Poi paura a Molossana, violenta rapina al tabaccaio di via Bernardini, il titolare è finito in ospedale. Andiamo sul Giorno, che porta in apertura, riporta in un una vicenda di cronaca molto triste, l'ennesimo caso di violenza nei confronti di persone che non possono assolutamente difendersi. Parliamo di anziani in una RSA, RSA degli orrori, violenze e offese agli anziani ospiti, botte anche nelle parti intime. Alcuni dettagli vengono ripresi dal titolo, naturalmente la notizia approfondita è all'interno ed è se ne è occupata la redazione di Milano del Giorno. Le altre notizie, poi addio Silvano Larini, l'amicizia con Craxi, il conto protezione Tangentopoli e la Milano da bere, la scomparsa, e poi l'indagine infinita, delitto di Garlasco, la genetista consulente della difesa di Sempio, DNA sulle unghie di Chiara Poggi, l'ipotesi contaminazione non vale solo per ignoto 2. L'inchiesta, poi centinaia di chili di anabolizzanti per rifornire mezza Italia, a Pavia un magazzino e a Milano lo spaccio. Andiamo sul Gazzettino, l'apertura, bancomat per pagare il caffè, con il cartello che ricorda di saldare se chiede il PIN, ma il cliente si è già allontanato, il conto lo paga il bar. Il titolo di apertura, a scuola dalle mense sparisce il maiale, il prosciutto crudo, San Daniele solo su richiesta, spuntano pollo al curry e couscous, così l'altro titolo, siamo sempre sul Gazzettino. Ci spostiamo adesso in Sicilia, la Sicilia, povertà in Sicilia, 723.000 persone sotto la soglia di sussistenza nel nuovo rapporto Istat, questo è il dato in evidenza in home page sul sito, nella parte dedicata alle notizie dal territorio, e poi il racconto, Schifani attacca Forza Italia Nazionale, non va bene, l'ira di Tajani e Minardo vede i sindaci. Per chiudere uno sguardo anche alla home page del sole24ore.com, Consiglio europeo, Merz tagliare il bilancio, ETS lettera di Finlandia, Danimarca e Svezia, e poi ancora i problemi di Francia e Germania con i conti dell'Unione Europea. Così le home page dei principali siti di informazioni, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 41 minuti.
1: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova batosta per le italiane in Champions. Le speranze oggi sono affidate all'Europa e alla Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare. Non è mai successo. Ai capodi Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como, battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord, Nord, e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti sempre su calcio d'angolo, una blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo, e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
0: Lionel Messi, ancora protagonista in MLS, stavolta con un assist, e la sua Inter Miami che grazie al 2-0 contro il New York City stacca ufficialmente il biglietto per i playoff del campionato. La squadra della Florida va in vantaggio al 20esimo dopo un'azione corale che coinvolge vari giocatori e vede Suarez servire verderame per l'1-0. Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, l'ufficialità è stata data nella serata di ieri dal club lagunare sui propri canali istituzionali. Il tecnico piemontese, che poco prima si era liberato dal contratto con la Cremonese, ha firmato un'intesa biennale fino al termine della stagione 2027-2028, prima dell'avventura in terra lombarda terminata con un esonero lo scorso marzo. Nicola ha portato a termine alcune imprese storiche in fatto di salvezza, da Crotone a Salerno, passando per Empoli, Genoa e Torino. Contestualmente all'arrivo di mister Nicola si uniscono allo staff tecnico anche Emanuele Caciccia, in qualità di collaboratore tecnico Gabriele Stoppino come preparatore atletico e Lorenzo Squizzi nel ruolo di preparatore dei portieri. Il tennis, dopo il successo di ieri sulla ceca Nicola Burtunkova in due set con il punteggio di 7-6, 6-3, oggi Jasmine Paolini va a caccia dei quarti del WTA Open, ultimo WTA 1000 della stagione, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan in Cina. Di fronte a Paolini in questi minuti c'è la britannica Sonai Kartal. La guerra ferma il Six Kings Slam, il torneo esibizione in programma a Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato rinviato al 27 dicembre, un colpo duro per gli organizzatori sauditi che avevano messo sul piatto ben 13 milioni di dollari pur di ospitare tra gli altri Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev. Il rinvio del Six Kings Slam è legato a questioni logistiche di sicurezza che difficilmente si risolveranno in tempi brevi. Negli scorsi mesi Qatar, Emirati Arabi, Kuwait e Arabia Saudita hanno dovuto cancellare o rinviare ad altra data numerosi tornei, dall'equitazione alla vela al pugilato. A fare più rumore è stato l'annullamento della finalissima 2026 tra Spagna e Argentina, la sfida tra i campioni d'Europa e quelli del Sud America prevista a Lusail lo scorso 27 marzo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo l'invito del numero uno della Federbasket Giovanni Petrucci, assisterà alla partita di qualificazione per i campionati mondiali tra Italia e Turchia in programma il prossimo 26 novembre alle 20 a Roma. È la prima volta che un presidente della Repubblica italiana assiste ad una partita di pallacanestro. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
4: Meteo. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il paese. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un graduale parziale aumento della nuvolosità al nord-ovest, specie in Liguria. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni significative, venti tesi in attenuazione al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 12 e 46 minuti.
1: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo come sempre a quest'ora anche alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo da Reuters, che in apertura mostra delle immagini satellitari. Sono quelle che vedono la Russia aver costruito una nuova importante base per droni d'attacco in sole sei settimane, una carrellata di immagini con l'evoluzione dei lavori velocissimi, a dire la verità. E poi sempre in home page in alto, questo boom delle esportazioni cinesi ha davvero gambe e ali. La sovrapproduzione interna sta spingendo le proteine cinesi a basso costo negli scaffali dei supermercati di tutto il mondo, danneggiando i produttori affermati. E un allarme pubblicato proprio in home page arriva proprio dalla Cina. E poi il crollo del tetto di una scuola in Pakistan ha provocato 28 morti, si temono ulteriori vittime. Altre notizie di cronaca: e gli Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di allentare le sanzioni contro le navi della flotta ombra per ridurre i costi di trasporto, lo ha dichiarato un funzionario. Questa è un'altra notizia in evidenza. Nella guerra in Iran, sempre su Reuters, In primo piano c'è anche la notizia che arriva proprio dallo stretto di Hormuz, dove due navi sono affondate proprio vicino allo stretto dopo essere state colpite da proiettili in un contesto di intensificazione degli attacchi, scrive l'agenzia internazionale. Andiamo adesso invece su Euronews, che in home page euronews.com, la versione italiana, quindi it.euronews.com, dai Balcani uno scudo contro i missili, l'ipotesi italiana dei radar. Roma prepara un documento per ampliare la cooperazione militare con il Kosovo. Crosetto punta sulla missione KFOR e sulla sicurezza nei Balcani. E poi nostalgia dell'Europa, diesel russo agli Stati Uniti, Meloni contro Trump, Kiev applaude, Mosca critica. A proposito di Kiev, Ukrainska Pravda, il sito, la Marina ha colpito 6 bombardieri russi Su-34M con Nettuno, scrive il titolo di apertura. E poi Zelensky ha dichiarato che riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe. Altra notizia in alto, in evidenza sulla home page di Ukrainska Pravda: la Casa Bianca nega qualsiasi coinvolgimento nelle restrizioni imposte a Starlink in Ucraina. Questa notizia arriverebbe da Axios. Andiamo adesso sul Financial Times, che si occupa ancora della guerra in Ucraina. In primo piano, in apertura, Zelensky ha annunciato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi contro le raffinerie russe. Questo è il titolo di apertura. Proprio in un'intervista al Financial Times, il presidente ucraino esprime la sua rabbia per il pericoloso ritiro della condivisione di informazioni di intelligence con gli Stati Uniti e per l'indebolimento del servizio internet satellitare di Starlink, quello dedicato al servizio, ai servizi militari. Ci spostiamo adesso sul Washington Post, che continua ad occuparsi in home page delle elezioni 2026 negli Stati Uniti. In questa città profondamente conservatrice, scrive il Washington Post, l'aumento dei costi mette alla prova il messaggio di Trump sull'accessibilità economica. Qual è la città? Si tratta di Bullet City in Arizona. C'è stato ieri Donald Trump, il presidente, ha basato la sua campagna elettorale sulla promessa di ridurre le bollette energetiche e combattere l'inflazione, ma molti elettori affermano che le loro spese aumentano più rapidamente dei loro stipendi. Il New York Times invece punta su altro: le donne di alto rango stanno lasciando l'amministrazione Trump. Nel secondo mandato presidenziale a lasciare l'incarico saranno soprattutto le funzionarie donne. C'è una carrellata di immagini in home page sul sito il nytimes.com, New York Times. E poi il nuovo addetto stampa di Trump, quasi un avvocato, Katie Zaccaria, ha dichiarato al New York Times che la confusione sulle sue qualifiche legali è stata il risultato di un grosso malinteso. Andiamo sul The Sydney Morning Herald, quindi siamo in Australia, dove l'apertura esclusiva: un senatore dei Verdi si prende un periodo di congedo dopo che una lettera contiene scuse contro di lui. E poi il capo della Marina ordina un'ispezione approfondita della flotta dopo il ritrovamento di una telecamera spia. Queste notizie che riguardano la difesa interna alla stessa Australia. Ci spostiamo anche in Medio Oriente, c'è la home page del Jerusalem Post, che in questo momento pubblica: Eisenkot promette di distruggere Hamas entro 18 mesi dalla sua nomina primo ministro al confine di Gaza. In risposta, il partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato: come osate distruggere Hamas senza ottenere il permesso dei vostri partner Mansour Abbas e Ahmed. Questo è il titolo principale del quotidiano israeliano. Altro quotidiano israeliano, Haaretz, Israel Prison, nelle carceri israeliane i prigionieri vengono gravemente feriti sparando proiettili di gomma. Sembrava un animale macellato, è la testimonianza di uno dei detenuti. Andiamo anche sul Guardian, l'apertura: Elon Musk Musk suggerisce che il governo statunitense sia dietro la restrizione, le restrizioni imposte a Starlink in Ucraina. Zelensky ha affermato di sentirsi tradito dagli Stati Uniti dopo l'accordo sul diesel di Trump con la Russia e le restrizioni del progetto di Starlink. Il Le Monde, siamo in Francia, quindi siamo rientrati abbondantemente nel continente europeo. L'apertura in home page: le famiglie sono strette nella morsa tra spese obbligatorie sempre più ingenti e prezzi alle stelle. L'immagine è quella di un supermercato: affitto, elettricità, telefonate. Queste cosiddette spese previncolate assorbono ormai circa il 30% del reddito disponibile dei francesi. Poiché si tratta di spese inevitabili, più vulnerabili si trovano intrappolati dall'impennata dei prezzi dell'energia e sono costretti a fare sacrifici per pagare le bollette. In Germania, Der Spiegel: il Bundestag tedesco revoca l'immunità parlamentare al deputato dell'SPD Ametovic, il titolo di apertura, mentre il Tagesspiegel pubblica altro: ex dipendente della CIA nell'amministrazione Trump, questa incompetenza è incredibile. Ha tenuto un briefing a Mike Pence, era considerata indispensabile alla Casa Bianca finché non è diventato di dominio pubblico che transgender l'ex analista della CIA Julia Curley sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sul suicidio di una superpotenza. Per chiudere anche El País, l'apertura del quotidiano spagnolo online: il governo punta ad un aumento delle pensioni dopo le elezioni. Questo è il titolo principale. Queste per il momento le notizie. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 12 e 55 minuti.
1: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio: morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, sei dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga: crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio: archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League, due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: meteo.
4: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
7: News. Bentrovati dalla redazione.
6: L'economia è in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
7: I leader dell'Iran non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre e non so con chi trattare. Lo ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, aggiunto con ironia il leader americano.
6: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui diceva che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
7: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.
6: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
7: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Paphos.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
8: GR News.
9: Io amo lo spazio.
10: Anche noi, è la nostra casa.
11: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
12: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
13: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
8: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
8: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova batosta per le italiane in Champions. Le speranze oggi sono affidate all'Europa e alla Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare, non è mai successo. Ai KO di Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord Nord e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti sempre su calcio d'angolo, un blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
0: Lionel Messi, ancora protagonista in MLS, stavolta con un assist e la sua Inter Miami che grazie al 2-0 contro il New York City stacca ufficialmente il biglietto per i playoff del campionato. La squadra della Florida va in vantaggio al 20esimo dopo un'azione corale che coinvolge vari giocatori e vede Suarez servire Verderame per l'1-0. Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, l'ufficialità è stata data nella serata di ieri dal club lagunare sui propri canali istituzionali. Il tecnico piemontese, che poco prima si era liberato dal contratto con la Cremonese, ha firmato un'intesa biennale fino al termine della stagione 2027-2028, prima dell'avventura in terra lombarda terminata con un esonero lo scorso marzo. Nicola ha portato a termine alcune imprese storiche in fatto di salvezza, da Crotone a Salerno, passando per Empoli, Genoa e Torino. Contestualmente all'arrivo di mister Nicola si uniscono allo staff tecnico anche Emanuele Caciccia, in qualità di collaboratore tecnico Gabriele Stoppino come preparatore atletico e Lorenzo Squizzi nel ruolo di preparatore dei portieri. Il tennis, dopo il successo di ieri sulla ceca Nicola Burtunkova in 2 set con il punteggio di 7-6-6-3, oggi Jasmin Paolini va a caccia dei quarti del One Open, ultimo WTA 1000 della stagione che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan in Cina. Di fronte a Paolini in questi minuti c'è la britannica Sonai Kartal. La guerra ferma il Six Kings Slam, il torneo esibizione in programma a Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato rinviato al 27 dicembre, un colpo duro per gli organizzatori sauditi che avevano messo sul piatto ben 13 milioni di dollari pur di ospitare tra gli altri Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev. Il rinvio del Six Kings Slam è legato a questioni logistiche di sicurezza che difficilmente si risolveranno in tempi brevi. Negli scorsi mesi Qatar, Emirati Arabi, Kuwait e Arabia Saudita hanno dovuto cancellare o rinviare ad altra data numerosi tornei, dall'equitazione alla vela al pugilato. A fare più rumore è stato l'annullamento della finalissima 2026 tra Spagna e Argentina, la sfida tra i campioni d'Europa e quelli del Sud America prevista a Luseil lo scorso 27 marzo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo l'invito del numero uno della Federbasket Giovanni Petrucci, assisterà alla partita di qualificazione per i campionati mondiali tra Italia e Turchia in programma il prossimo 26 novembre alle 20 a Roma. È la prima volta che un presidente della Repubblica Italiana assiste ad una partita di pallacanestro. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
8: Meteo.
4: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle homepage dei principali siti di informazione nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, il Corriere.it, edizione online. L'apertura in alto, il governo svela il DPB, manovra da 23,5 miliardi, contributo su banca. Anche assicurazioni per 5 miliardi, priorità a interventi sulle famiglie. L'immagine proposta è quella del ministro Giorgetti con vicino la premier Giorgia Meloni. E poi l'altra notizia in home page resta alta, quella di cronaca, le aggressioni per strada, banda della minicar, il precedente per furto dei due denunciati, la confessione shock, la madre: non ci eravamo accorti di niente, chiediamo scusa. Queste le reazioni. E poi scorrendo verso il basso, nuovo codice della strada, le multe per eccesso di velocità partono da 3,50 euro. Ecco cosa prevede, c'è un vademecum delle nuove regole che entreranno poi in vigore l'anno prossimo. A Torino poi la protesta nelle scuole sfocia nel vandalismo, due istituti inagibili, un fermato, chi sono gli incappucciati? Delle occupazioni andiamo su Repubblica.it, il sito del quotidiano La Repubblica. Anche qui in primo piano la misura, manovra da 23,5 miliardi, aiuti alle famiglie e sostegni alle imprese per le bollette, coperture da banche e giochi, il titolo principale. In alto ancora la banda della minicar, ma c'è anche un giallo, il giallo, i campi della Riena trovati tra il paese e il lago, il veleno non era lontano, quindi si parla del giallo appunto della ricina. Ci spostiamo più in basso, anzi scendiamo, scorriamo la home page di Repubblica, troviamo il conflitto, Trump spegne Starlink e ora l'Ucraina rischia di capitolare. Il sito della Stampa, anche sul sito della Stampa in primo piano, le misure, manovra da 23 miliardi, 5 arrivano da banche e assicurazioni. Poi violenza sessuale su una ragazza di 18 anni arrestato a Torino, la Stampa, quotidiano edito a Torino, naturalmente si concentra anche sui fatti di cronaca che avvengono da quelle parti. Il Messaggero invece è edito a Roma, l'apertura, manovra da 23,5 miliardi, aiuti alle famiglie, taglio IRPEF in bilico, investimenti in difesa, coperture da banche e assicurazioni. Più in basso poi le aggressioni a Roma, banda minicar, dubbi sulla copertura, sulle coperture della madre, non ha fatto niente, vi state sbagliando, le parole appunto della donna. Andiamo sul Giornale, anche qui manovra 2027 da 23,5 miliardi, aiuti a famiglie e imprese e coperture da settore finanziario, tagli a ministeri e giochi. E poi Zelensky attacca Trump, negli Stati Uniti si chiedono come faccia a fare affari con l'aggressore, Musk chiede le dimissioni del presidente ucraino e Tajani dice serve un portavoce per la pace, Washington valuta di congelare parte delle risorse di Mosca sottratte dopo lo scoppio della guerra, ma l'Europa frena ed anzi è intenzionata ad aumentare gli aiuti a Kiev. Nel frattempo Volodymyr Zelensky rilascia un'intervista al Financial Times. Lo schiaffo di Meloni a Movimento 5 Stelle, dite agli Stati Uniti imperialisti, ma poi correte a pranzo con Zampolli e al PD, non sono arrivata dove sono con carezze e moine, voi misogini, riprende ancora questa questione, queste parole il quotidiano online, la versione online del quotidiano Il Giornale. Ci spostiamo anche sul Mattino, che come sapete è edito a Napoli. Antimafia, maxi sequestro da 220 milioni ad un imprenditore campano, 394 immobili tra Napoli e Roma, l'operazione, la maxi operazione in primo piano in home page sul sito del Mattino. E poi la riforma, nuovo codice della strada, ecco cosa cambia, dalle multe arrotondate al ribasso, i limiti di velocità. Il Vaticano, poi Papa Leone al via il recupero dopo l'intervento, bene la notte, si è alzato e ha fatto colazione, ora 10 giorni per valutare la biopsia autopsia e quindi la cura a cui dovrà sottoporsi il pontefice. In Liguria, il secolo XIX, tunnel subportuale, il giorno della firma sul contratto, scavo principale al via fino a fine 2027. Poi paura a Molossana, violenta rapina al tabaccaio di via Bernardini, il titolare è finito in ospedale. Andiamo sul Giorno, che porta in apertura, riporta in home page una vicenda di cronaca molto triste, l'ennesimo caso di violenza nei confronti di persone che non possono assolutamente difendersi. Parliamo di anziani in una RSA degli orrori, violenze e offese alle anziane ospiti, botte anche nelle parti intime. Alcuni dettagli vengono ripresi dal titolo, naturalmente la notizia approfondita è all'interno ed è se ne è occupata la redazione di Milano del Giorno. Altre notizie, poi addio Silvano Larini, l'amicizia con Craxi, il conto protezione Tangentopoli e la Milano da bere, la scomparsa, e poi l'indagine infinita, delitto di Garlasco, la genetista consulente della difesa di Sempio, DNA sulle unghie di Chiara Poggi, l'ipotesi contaminazione non vale solo per ignoto 2. L'inchiesta, poi centinaia di chili di anabolizzanti per rifornire mezza Italia, a Pavia un magazzino e a Milano lo spaccio. Andiamo sul Gazzettino, l'apertura Bancomat per pagare il caffè, con il cartello che ricorda di saldare se chiede il PIN, ma il cliente si è già allontanato, il conto lo paga il bar. Il titolo di apertura, a scuola dalle mense sparisce il maiale, il prosciutto crudo San Daniele solo su richiesta, spuntano pollo al curry e couscous, così l'altro titolo, siamo sempre sul Gazzettino. Ci spostiamo adesso in Sicilia, la Sicilia, povertà in Sicilia, 723.000 persone sotto la soglia di sussistenza nel nuovo rapporto Istat, questo è il dato in evidenza in home page sul sito, nella parte dedicata alle notizie dal territorio. E poi il racconto, Schifani attacca Forza Italia Nazionale, non va bene, l'ira di Tajani e Minardo vede i sindaci. Per chiudere uno sguardo anche alla home page del sole24ore.com, Consiglio europeo, Merz tagliare il bilancio, ETS lettera di Finlandia, Danimarca e Svezia, e poi ancora i problemi di Francia e Germania con i conti dell'Unione Europea. Così le home page dei principali siti di informazioni, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13:14.
8: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, 6 dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League, due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Meteo.
4: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 13 e 18 minuti.
8: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo, come sempre a quest'ora, anche alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo da Reuters, che in apertura mostra delle immagini satellitari. Sono quelle che vedono la Russia aver costruito una nuova importante base per droni d'attacco in sole 6 settimane, una carrellata di immagini con l'evoluzione dei lavori, velocissimi a dire la verità. E poi sempre in home page in alto, questo boom delle esportazioni cinesi ha davvero gambe e ali. La sovrapproduzione interna sta spingendo le proteine cinesi a basso costo negli scaffali dei supermercati di tutto il mondo, danneggiando i produttori affermati. E un allarme pubblicato proprio in home page arriva proprio dalla Cina. E poi il crollo del tetto di una scuola in Pakistan ha provocato 28 morti, si temono ulteriori vittime. Altre notizie di cronaca: e gli Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di allentare le sanzioni contro le navi della flotta ombra per ridurre i costi di trasporto, lo ha dichiarato un funzionario. Questa è un'altra notizia in evidenza. Nella guerra in Iran, sempre su Reuters, in primo piano c'è anche la notizia che arriva proprio dallo stretto di Hormuz, dove due navi sono affondate proprio vicino allo stretto dopo essere state colpite da proiettili in un contesto di intensificazione degli attacchi, scrive l'agenzia internazionale. Andiamo adesso invece su Euronews, che in home page euronews.com, la versione italiana, quindi it.euronews.com, dai Balcani uno scudo contro i missili, l'ipotesi italiana dei radar. Roma prepara un documento per ampliare la cooperazione militare con il Kosovo. Crosetto punta sulla missione KFOR e sulla sicurezza nei Balcani. E poi nostalgia dell'Europa, diesel russo agli Stati Uniti, Meloni contro Trump, Kiev applaude, Mosca critica. A proposito di Kiev, Ukrainska Pravda, il sito, la Marina ha colpito 6 bombardieri russi Su-34M con Nettuno, scrive il titolo di apertura. E poi Zelensky ha dichiarato che riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe. Altra notizia in alto, in evidenza sulla home page di Ukrainska Pravda: la Casa Bianca nega qualsiasi coinvolgimento nelle restrizioni imposte a Starlink in Ucraina. Questa notizia arriverebbe da Axios. Andiamo adesso sul Financial Times, che si occupa ancora della guerra in Ucraina. In primo piano, in apertura, Zelensky ha annunciato che l'Ucraina l'Ucraina riprenderà gli attacchi contro le raffinerie russe. Questo è il titolo di apertura. Proprio in un'intervista al Financial Times, il presidente ucraino esprime la sua rabbia per il pericoloso ritiro della condivisione di informazioni di intelligence con gli Stati Uniti e per l'indebolimento del servizio internet satellitare di Starlink, quello dedicato al servizio, ai servizi militari. Ci spostiamo adesso sul Washington Post, che continua ad occuparsi in home page delle elezioni 2026 negli Stati Uniti. In questa città profondamente conservatrice, scrive il Washington Post, l'aumento dei costi mette alla prova il messaggio di Trump sull'accessibilità economica. Qual è la città? Si tratta di Bullet City in Arizona. C'è stato ieri Donald Trump, il presidente, ha basato la sua campagna elettorale sulla promessa di ridurre le bollette energetiche e combattere l'inflazione, ma molti elettori affermano che le loro spese aumentano più rapidamente dei loro stipendi. Il New York Times invece punta su altro: le donne di alto rango stanno lasciando l'amministrazione Trump. Nel secondo mandato presidenziale a lasciare l'incarico saranno soprattutto le funzionarie donne. C'è una carrellata di immagini in home page sul sito il nytimes.com, New York Times. E poi il nuovo addetto stampa di Trump, quasi un avvocato, Katie Zaccaria, ha dichiarato al New York Times che la confusione sulle sue qualifiche legali è stata il risultato di un grosso malinteso. Andiamo sul The Sydney Morning Herald, quindi siamo in Australia, dove l'apertura esclusiva: un senatore dei Verdi si prende un periodo di congedo dopo che una lettera contiene scuse contro di lui, e poi il capo della Marina ordina un'ispezione approfondita della flotta dopo il ritrovamento di una telecamera spia. Queste notizie che riguardano la difesa interna alla stessa Australia. Ci spostiamo anche in Medio Oriente, c'è la home page del Jerusalem Post che in questo momento pubblica: Eisenkot promette di distruggere Hamas entro 18 mesi dalla sua nomina primo ministro al confine di Gaza. In risposta, il partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato: come osate distruggere Hamas senza ottenere il permesso dei vostri partner Mansour Abbas e Ahmed. Questo è il titolo principale del quotidiano israeliano. Altro quotidiano israeliano: Haaretz, Israel Prison. Nelle carceri israeliane i prigionieri vengono gravemente feriti sparando proiettili di gomma. Sembrava un animale macellato, è la testimonianza di uno dei detenuti. Andiamo anche sul Guardian, l'apertura: Elon Musk suggerisce che il governo statunitense sia dietro le restrizioni imposte a Starlink in Ucraina. Zelensky ha affermato di sentirsi tradito dagli Stati Uniti dopo l'accordo sul diesel di Trump con la Russia e le restrizioni del progetto di Starlink. Il Le Monde: siamo in Francia, quindi siamo rientrati abbondantemente nel continente europeo. L'apertura in home page: le famiglie sono strette nella morsa tra spese obbligatorie sempre più ingenti e prezzi alle stelle. L'immagine è quella di un supermercato: affitto, elettricità, telefonate, queste cosiddette spese previncolate assorbono ormai circa il 30% del reddito disponibile dei francesi. Poiché si tratta di spese inevitabili, più vulnerabili si trovano intrappolati dall'impennata dei prezzi dell'energia e sono costretti a fare sacrifici per pagare le bollette. In Germania, Der Spiegel: il Bundestag tedesco revoca l'immunità parlamentare al deputato dell'SPD Ametovic, il titolo di apertura, mentre il Tagesspiegel pubblica altro: ex dipendente della CIA nell'amministrazione Trump, questa incompetenza è incredibile, ha tenuto un briefing a Mike Pence, era considerata indispensabile alla Casa Bianca finché non è diventato di dominio pubblico che transgender. L'ex analista della CIA Julia Curley sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sul suicidio di una superpotenza. Per chiudere, anche e il País, l'apertura del quotidiano spagnolo online, il governo punta ad un aumento delle pensioni dopo le elezioni. Questo è il titolo principale, queste per il momento le notizie, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 26 minuti.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
6: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme a Italia e ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
7: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
6: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada, alla replica di Musk.
7: Ha preso il via oggi per 2 giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.
6: È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Gli agenti della squadra mobile dello SCO sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
7: Il calcio, Lautaro Martinez, si è sottoposto oggi esami clinici e strumentali presso l'Istituto

0: sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 e 31 minuti.
3: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
6: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
5: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese, dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Se qualcosa può andare storto lo farà, sentenza inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Se a San Siro il Bruges 4-3 ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate, Europa League 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
2: Buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, il Corriere.it, edizione online. L'apertura in alto, il governo svela il DPB, manovra da 23 miliardi e mezzo, contributo su banca. Anche assicurazioni per 5 miliardi, priorità a interventi sulle famiglie. L'immagine proposta è quella del ministro Giorgetti con vicino la premier Giorgia Meloni. E poi l'altra notizia in home page resta alta, quella di cronaca, le aggressioni per strada, banda della minicar, il precedente per furto dei due denunciati, la confessione shock, la madre: non ci eravamo accorti di niente, chiediamo scusa. Queste le reazioni. E poi scorrendo verso il basso, nuovo codice della strada, le multe per eccesso di velocità partono da 3,50 euro. Ecco cosa prevede, c'è un vademecum delle nuove regole che entreranno poi in vigore l'anno prossimo. A Torino poi la protesta nelle scuole sfocia nel vandalismo, due istituti inagibili, un fermato, chi sono gli incappucciati? Delle occupazioni. Andiamo su Repubblica.it, il sito del quotidiano La Repubblica. Anche qui in primo piano la misura, manovra da 23 miliardi e mezzo, aiuti alle famiglie, sostegni alle imprese per le bollette, coperture da banche e giochi, il titolo principale. In alto ancora la banda della minicar, ma c'è anche un giallo, il giallo, i campi della Riena, trovati tra il paese e il lago, il veleno non era lontano, quindi si parla del giallo appunto della Ricina. Ci spostiamo più in basso, anzi scendiamo, scorriamo la home page di Repubblica, troviamo il conflitto Trump spegne Starlink e ora l'Ucraina rischia di capitolare. Il sito della Stampa, anche sul sito della Stampa in primo piano, le misure, manovra da 23 miliardi, 5 arrivano da banche e assicurazioni. Poi violenza sessuale su una ragazza di 18 anni arrestato a Torino, la Stampa, quotidiano edito a Torino, naturalmente si concentra anche sui fatti di cronaca che avvengono da quelle parti. Il Messaggero invece è edito a Roma, l'apertura, manovra da 23 miliardi e mezzo, aiuti alle famiglie, taglio IRPEF in bilico, investimenti in difesa, coperture da banche e assicurazioni. Più in basso poi le aggressioni a Roma, banda minicar, dubbi sulla copertura, sulle coperture della madre, non ha fatto niente, vi state sbagliando, le parole appunto della donna. Andiamo sul Giornale, anche qui manovra 2027 da 23 miliardi e mezzo, aiuti a famiglie e imprese e coperture da settore finanziario, tagli a ministeri e giochi. E poi Zelensky attacca Trump, negli Stati Uniti si chiedono come faccia a fare affari con l'aggressore, Musk chiede le dimissioni del presidente ucraino e Tajani dice serve un portavoce per la pace, Washington valuta di congelare parte delle risorse di Mosca sottratte dopo lo scoppio della guerra, ma l'Europa frena ed anzi è intenzionata ad aumentare gli aiuti a Kiev. Nel frattempo Volodymyr Zelensky rilascia un'intervista al Financial Times. Lo schiaffo di Meloni a Movimento 5 Stelle, dite agli Stati Uniti imperialisti, ma poi correte a pranzo con Zampolli e al PD, non sono arrivata dove sono con carezze e moine, voi misogini, riprende ancora questa questione, queste parole il quotidiano online, la versione online del quotidiano Il Giornale. Ci spostiamo anche sul Mattino, che come sapete è edito a Napoli. Antimafia, maxi sequestro da 220 milioni ad un imprenditore campano, 394 immobili tra Napoli e Roma, l'operazione, la maxi operazione in primo piano in home page sul sito del Mattino. E poi la riforma, nuovo codice della strada, ecco cosa cambia, dalle multe arrotondate al ribasso i limiti di velocità. Il Vaticano, poi Papa Leone al via il recupero dopo l'intervento, bene la notte, si è alzato e ha fatto colazione, ora 10 giorni per valutare la biopsia sia, e quindi la cura a cui dovrà sottoporsi il pontefice. In Liguria, il secolo XIX, tunnel subportuale, il giorno della firma sul contratto, scavo principale al via fino a fine 2027. Poi paura a Molossana, violenta rapina al tabaccaio di via Bernardini, il titolare è finito in ospedale. Andiamo sul giorno che porta in apertura, riporta in home page una vicenda di cronaca molto triste, l'ennesimo caso di violenza nei confronti di persone che non possono assolutamente difendersi. Parliamo di anziani in una RSA degli orrori, violenze e offese alle anziane ospiti, botte anche nelle parti intime. Alcuni dettagli vengono ripresi dal titolo, naturalmente la notizia approfondita è all'interno ed è se ne è occupata la redazione di Milano del giorno. Le altre notizie, poi addio Silvano Larini, l'amicizia con Craxi, il conto protezione Tangentopoli e la Milano da bere, la scomparsa, e poi l'indagine infinita, delitto di Garlasco, la genetista consulente della difesa di Sempio, DNA sulle unghie di Chiara Poggi, l'ipotesi contaminazione non vale solo per ignoto 2. L'inchiesta, poi centinaia di chili di anabolizzanti per rifornire mezza Italia, a Pavia un magazzino e a Milano lo spaccio. Andiamo sul Gazzettino, l'apertura Bancomat per pagare il caffè, col cartello che ricorda di saldare se chiede il PIN, ma il cliente si è già allontanato, il conto lo paga il bar. Il titolo di apertura, a scuola dalle mense sparisce il maiale, il prosciutto crudo San Daniele solo su richiesta, spuntano pollo al kerry e couscous, così l'altro titolo, siamo sempre sul Gazzettino. Ci spostiamo adesso in Sicilia, la Sicilia, povertà in Sicilia, 723.000 persone sotto la soglia di sussistenza nel nuovo rapporto Istat, questo è il dato in evidenza in home page sul sito, nella parte dedicata alle notizie dal territorio. E poi il racconto, Schifani attacca Forza Italia Nazionale, non va bene, l'ira di Tajani e Minardo vede i sindaci. Per chiudere uno sguardo anche alla home page del sole24ore.com, Consiglio europeo, Merz tagliare il bilancio, ETS lettera di Finlandia, Danimarca e Svezia, e poi ancora i problemi di Francia e Germania con i conti dell'Unione Europea. Così le home page dei principali siti di informazioni. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 13:42.
1: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
5: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Una posizione ribadita questa mattina dal ministro degli esteri Tajani, che ha detto: continueremo ad insistere, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
4: E nessuna tregua sul campo in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di Mosca ha colpito l'est del paese, provocando 3 morti e 6 feriti, presi di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times Zelensky, esprimendo anche preoccupazione per lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence da parte degli USA, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink. Non si è fatta attendere la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso in ultima analisi dal presidente degli Stati Uniti, afferma il fondatore di SpaceX, che attacca: è ora che Zelensky se ne vada. Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione Europea e al Parlamento italiano, a renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Ancora vittime in incidenti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino. Un 23enne è morto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi. Orrore in una RSA del Milanese, dove quattro anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, tra loro due uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Voltiamo pagina. Bologna ha presentato il progetto Vita Smisurata, dedicato alle persone che convivono con la sclerosi multipla. Ce ne parla Nicola Compagnone.
6: Dare una nuova qualità di vita ai pazienti con sclerosi multipla è l'obiettivo del progetto Vita Smisurata, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM e della Società Italiana di Neurologia. È stato presentato a Bologna in occasione dell'evento Giovani oltre la sclerosi multipla, dedicato alle persone under 40 con sclerosi multipla e altre patologie correlate. Alessandra Lugaresi, professoressa associata di neurologia Università degli Studi di Bologna.
7: Il concetto è proprio di considerare la persona nella sua interezza, non mettere al centro la diagnosi e non la persona, perché nelle fasi in cui la malattia è controllata dal trattamento e è silente, pensare che quella persona debba sentirsi malata vuol dire indurre un ragionamento che è contrario a quello che sono normalmente le aspirazioni di una persona giovane.
6: Fulcro del progetto il sito www.vitasmisurata.it, articolato in tre sezioni: alimentazione, mente e corpo e intimità, e arricchito con contributi video di persone con sclerosi multipla e di medici specializzati.
4: Record negativo per il calcio italiano in Champions League: 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate, in Europa League e in Conference. Sentiamo Jenny De Gaetano.
8: Se qualcosa può andare storto, lo farà, sentenzia inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte, il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato. Ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Se a San Siro il Bruges ha scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho, in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1. Rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 delle italiane in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate: Europa League 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, e in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
9: Sono le 13 e 50 minuti.
1: La rassegna stampa.
2: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo come sempre a quest'ora anche alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione e di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo da Reuters, che in apertura mostra delle immagini satellitari. Sono quelle che vedono la Russia aver costruito una nuova importante base per droni d'attacco in sole 6 settimane, una carrellata di immagini con l'evoluzione dei lavori, velocissime a dire la verità. E poi sempre in home page in alto, questo boom delle esportazioni cinesi ha davvero gambe e ali, la sovrapproduzione interna sta spingendo le proteine cinesi a basso costo negli scaffali dei supermercati di tutto il mondo, danneggiando i produttori affermati, e un allarme pubblicato proprio in home page arriva proprio dalla Cina. E poi il crollo del tetto di una scuola in Pakistan ha provocato 28 morti, si temono ulteriori vittime. Altre notizie di cronaca, e gli Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di allentare le sanzioni contro le navi della flotta ombra per ridurre i costi di trasporto, lo ha dichiarato un funzionario. Questa è un'altra notizia in evidenza. Nella guerra in Iran, sempre su Reuters, in primo piano c'è anche la notizia che arriva proprio dallo stretto di Hormuz, dove due navi sono affondate proprio vicino allo stretto dopo essere state colpite da proiettili in un contesto di intensificazione degli attacchi, scrive l'agenzia internazionale. Andiamo adesso invece su Euronews, che in home page euronews.com, la versione italiana, quindi it.euronews.com, dai Balcani uno scudo contro i missili, l'ipotesi italiana dei radar. Roma prepara un documento per ampliare la cooperazione militare con il Kosovo. Crosetto punta sulla missione KFOR e sulla sicurezza nei Balcani. E poi nostalgia dell'Europa, diesel russo agli Stati Uniti, Meloni contro Trump, Kiev applaude, Mosca critica. A proposito di Kiev, Ukrainska Pravda, il sito, la Marina ha colpito 6 bombardieri russi Su-34M con Nettuno, scrive il titolo di apertura. E poi Zelensky ha dichiarato che riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe. Altra notizia in alto, in evidenza sulla home page di Ukrainska Pravda: la Casa Bianca nega qualsiasi coinvolgimento nelle restrizioni imposte a Starlink in Ucraina. Questa notizia arriverebbe da Axios. Andiamo adesso sul Financial Times, che si occupa ancora della guerra in Ucraina. In primo piano, in apertura, Zelensky ha annunciato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi contro le raffinerie russe. Questo è il titolo di apertura. Proprio in un'intervista al Financial Times, il presidente ucraino esprime la sua rabbia per il pericoloso ritiro della condivisione di informazioni di intelligence con gli Stati Uniti e per l'indebolimento del servizio internet satellitare di Starlink, quello dedicato al servizio, ai servizi militari. Ci spostiamo adesso sul Washington Post, che continua ad occuparsi in home page delle elezioni 2026 negli Stati Uniti. In questa città profondamente conservatrice, scrive il Washington Post, l'aumento dei costi mette alla prova il messaggio di Trump sull'accessibilità economica. Qual è la città? Si tratta di Bullet City in Arizona. C'è stato ieri Donald Trump, il presidente, ha basato la sua campagna elettorale sulla promessa di ridurre le bollette energetiche e combattere l'inflazione, ma molti elettori affermano che le loro spese aumentano più rapidamente dei loro stipendi. Il New York Times invece punta su altro: le donne di alto rango stanno lasciando l'amministrazione Trump. Nel secondo mandato presidenziale a lasciare l'incarico saranno soprattutto le funzionarie donne. C'è una carrellata di immagini in home page sul sito il nytimes.com, New York Times. E poi il nuovo addetto stampa di Trump, quasi un avvocato, Katie Zaccaria, ha dichiarato al New York Times che la confusione sulle sue qualifiche legali è stata il risultato di un grosso malinteso. Andiamo sul The Sydney Morning Herald, quindi siamo in Australia, dove l'apertura esclusiva: un senatore dei Verdi si prende un periodo di congedo dopo che una lettera contiene scuse contro di lui, e poi il capo della Marina ordina un'ispezione approfondita della flotta dopo il ritrovamento di una telecamera spia. Queste notizie che riguardano la difesa interna alla stessa Australia. Ci spostiamo anche in Medio Oriente, c'è la home page del Jerusalem Post che in questo momento pubblica: Eisenkot promette di distruggere Hamas entro 18 mesi dalla sua nomina primo ministro al confine di Gaza. In risposta, il partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato: come osate distruggere Hamas senza ottenere il permesso dei vostri partner Mansour Abbas e Ahmed. Questo è il titolo principale del quotidiano israeliano. Altro quotidiano israeliano: Haaretz, Israel Prison, nelle carceri israeliane i prigionieri vengono gravemente feriti sparando proiettili di gomma. Sembrava un animale macellato, è la testimonianza di uno dei detenuti. Andiamo anche sul Guardian, l'apertura: Elon Musk suggerisce che il governo statunitense sia dietro le restrizioni imposte a Starlink in Ucraina. Zelensky ha affermato di sentirsi tradito dagli Stati Uniti dopo l'accordo sul diesel di Trump con la Russia e le restrizioni del progetto di Starlink. Il Le Monde: siamo in Francia, quindi siamo rientrati abbondantemente nel continente europeo. L'apertura in home page: le famiglie sono strette nella morsa tra spese obbligatorie sempre più ingenti e prezzi alle stelle. L'immagine è quella di un supermercato: affitto, elettricità, telefonate, queste cosiddette spese previncolate assorbono ormai circa il 30% del reddito disponibile dei francesi. Poiché si tratta di spese inevitabili, più vulnerabili si trovano intrappolati dall'impennata dei prezzi dell'energia e sono costretti a fare sacrifici per pagare le bollette. In Germania, Der Spiegel: il Bundestag tedesco revoca l'immunità parlamentare al deputato dell'SPD Ametovic, il titolo di apertura, mentre il Tagesspiegel pubblica altro: ex dipendente della CIA nell'amministrazione Trump, questa incompetenza è incredibile. Ha tenuto un briefing a Mike Pence, era considerata indispensabile alla Casa Bianca finché non è diventato di dominio pubblico che transgender. L'ex analista della CIA Julia Curley sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sul suicidio di una superpotenza. Per chiudere anche El País, l'apertura del quotidiano spagnolo online: il governo punta ad un aumento delle pensioni dopo le elezioni. Questo è il titolo principale. Queste per il momento le notizie. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Sono le 13 e 58 minuti.
10: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere state in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo due giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema accusato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1 Red Bull conferma Loran Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina, una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket, dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: GR News.
1: Io amo lo spazio.
10: Anche noi, è la nostra casa.
12: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
13: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 14 e due minuti.
3: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere state in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo due giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema accusato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1 Red Bull conferma Loran Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina, una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket: dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dettagli ai ministeri e dai giochi, e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Sull'Ucraina l'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome e per conto dell'intera Unione. Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L'importante è che lo si decida in termini rapidi, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del prevertice del PPE a Bruxelles. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
14: Massimo Gravaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore e presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
2: Nelle località turistiche italiane il fenomeno del caldo eccessivo ha avuto un aumento di oltre 2/3, emerge da un rapporto dell'Istituto Demoscopica pubblicato in anteprima dall'ANSA. Negli anni 90 un'estate contava in media 18 giornate con una temperatura percepita di almeno 33 gradi sui 62 giorni di luglio e agosto. Nell'ultimo decennio sono diventate 30, quasi una giornata d'estate su due, e tra il 2027 e il 2036 salirebbero a circa 35. Questo caldo costerebbe al turismo italiano fino a 3,7 milioni di presenze in un'estate tipica di oggi, rispetto ad un'estate con il clima degli anni 90, il 2,3% di quelle estive. Ed entro il 2036, a parità di flussi turistici, i pernottamenti estivi a rischio potrebbero salire fino a 5,2 milioni l'anno. Lo sport e il calcio: l'Inter perde Lautaro. Per il capitano nerazzurro un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop, che rischiano di essere più lunghi, si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana. Martedì è il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora i box, anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando andando bene. A Roma intanto filtra ottimismo per le condizioni di Paolo Dybala, il giocatore uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni gli esami di Manu Kone, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
9: Sono le 14 e 10 minuti.
1: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, 6 dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. 2 operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle 4 italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League, 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18:45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle 2 isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
15: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
9: Sono le 14 e 17 minuti.
1: News.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
16: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9 del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
17: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara J, battente bandiera delle Comore ha preso fuoco.
16: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in due aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair.
17: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
16: Ciclismo, non arriva l'ora per l'Italia, che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
17: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
11: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli, nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere state in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions, e dopo due giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta, che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia, che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema accusato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1, Red Bull conferma Laurent Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera. Quella è meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina, una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket, dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
9: Sono le 14 e 24 minuti.
1: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dettagli ai ministeri e dai giochi e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Sull'Ucraina l'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome e per conto dell'intera Unione. Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L'importante è che lo si decida in termini rapidi, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del prevertice del PPE a Bruxelles. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
14: Massimo Garavaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Garavaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
2: Nelle località turistiche italiane il fenomeno del caldo eccessivo ha avuto un aumento di oltre 2/3, emerge da un rapporto dell'Istituto Demoscopica pubblicato in anteprima dall'ANSA. Negli anni 90 un'estate contava in media 18 giornate con una temperatura percepita di almeno 33 gradi sui 62 giorni di luglio e agosto. Nell'ultimo decennio sono diventate 30, quasi una giornata d'estate su due, e tra il 2027 e il 2036 salirebbero a circa 35. Questo caldo costerebbe al turismo italiano fino a 3,7 milioni di presenze in un'estate tipica di oggi, rispetto ad un'estate con il clima degli anni 90, il 2,3% di quelle estive. Ed entro il 2036, a parità di flussi turistici, i pernottamenti estivi a rischio potrebbero salire fino a 5,2 milioni l'anno. Lo sport e il calcio: l'Inter perde Lautaro, per il capitano nerazzurro un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop che rischiano di essere più lunghi si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana. Martedì è il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora i box, anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma intanto filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe essere nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni, gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
19: Economy News.
15: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti, analizzando ad esempio le risposte

0: Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 e 33 minuti.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
6: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente

0: Nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
2: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
3: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara Jay, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
2: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in due aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair.
3: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
2: Ciclismo, non arriva l'oro per l'Italia, che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 14 e 40 minuti.
5: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Amarissima due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real dopo essere state in vantaggio per 3-1. Non era mai successo che quattro squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions e dopo due giornate il bilancio è di soli 4 punti complessivi. Ora l'imperativo è provare a rifarsi tra Europa e Conference League, con la Juventus che torna in campo dopo il pareggio di Cagliari e dopo il buon debutto europeo contro il NEC per sfidare il Celta Vigo. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole invece ripartire in Europa League con una vittoria. Inizia poi l'avventura in Conference per l'Atalanta che sfida il Pafos. Tornando in casa Roma, sarà importante anche capire oggi l'entità degli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. Il centrocampista francese è uscito al 17° di Roma Real dopo che si era cacciato a terra. Per lui un problema al muscolo flessore della coscia che sembra essere grave, stando alle parole di Gasperini. Meno grave sembrerebbe il problema causato da Paulo Dybala, che è stato sostituito all'intervallo. Gasperini su di lui ha parlato di un risentimento muscolare. La Formula 1 Red Bull conferma Laurent Mekis come team principal fino al 2031. La decisione è stata annunciata durante un debriefing nel quartier generale di Milton Keynes, seguito alla doppia trasferta vincente di Sepang e Singapore. L'accordo segue i recenti rinnovi contrattuali di Max Verstappen e Isaac Hadjar, oltre all'ingaggio di personale chiave per la stagione 2027. Atletica, Larissa Iapichino in testa alla classifica mondiale di World Athletics del salto in lungo donne per la prima volta in carriera, quale ha meritato il riconoscimento di una fenomenale stagione che l'ha vista argento nei mondiali indoor di Torun, poi all'aperto oro negli europei di Birmingham, seconda nella finale della Diamond League a Bruxelles e ancora oro negli Ultimate Championship di Budapest. Per la 24enne saltatrice fiorentina, una grande rivincita dopo essere stata esclusa da European Athletics dall'elenco delle 10 migliori atlete dell'anno. Il basket: dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. E questo in breve il sottotitolo che accompagna l'Olimpia Milano nel secondo impegno europeo della settimana, anche perché il record in Eurolega al momento vale un penultimo posto in classifica che non sembra corrispondere al valore complessivo della squadra. Palla 2 alle 20:30. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
7: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano affidano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 47 minuti.
5: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dettagli ai ministeri e dai giochi, e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Sull'Ucraina l'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome e per conto dell'intera Unione. Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L'importante è che lo si decida in termini rapidi, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del prevertice del PPE a Bruxelles. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
8: Massimo Gravaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
5: Nelle località turistiche italiane il fenomeno del caldo eccessivo ha avuto un aumento di oltre 2/3, emerge da un rapporto dell'Istituto Demoscopica pubblicato in anteprima dall'ANSA. Negli anni 90 un'estate contava in media 18 giornate con una temperatura percepita di almeno 33 gradi sui 62 giorni di luglio e agosto. Nell'ultimo decennio sono diventate 30, quasi una giornata d'estate su due, e tra il 2027 e il 2036 salirebbero a circa 35. Questo caldo costerebbe al turismo italiano fino a 3,7 milioni di presenze in un'estate tipica di oggi, rispetto ad un'estate con il clima degli anni 90, il 2,3% di quelle estive. Ed entro il 2036, a parità di flussi turistici, i pernottamenti estivi a rischio potrebbero salire fino a 5,2 milioni l'anno. Lo sport e il calcio: l'Inter perde Lautaro. Per il capitano nerazzurro un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop, che rischiano di essere più lunghi, si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima prossima settimana, martedì è il giorno fissato, a meno di imprevisti, ancora i box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma intanto filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala, il giocatore uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni, gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
10: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 14 e 54 minuti.
10: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
2: In Italia ci sono oltre 4,5 5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
3: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara Jay, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
2: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in due aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair.
3: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
2: Ciclismo. Non arriva l'oro per l'Italia, che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
7: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: GR News.
11: Io amo lo spazio.
12: Anche noi, è la nostra casa.
13: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
11: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
10: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 15 e 2 minuti.
10: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa scomparsa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
10: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia. News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dettagli ai ministeri e dai giochi e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Sull'Ucraina l'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome e per conto dell'intera Unione. Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L'importante è che lo si decida in termini rapidi, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del prevertice del PPE a Bruxelles. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
8: Massimo Gravaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
5: Nelle località turistiche italiane il fenomeno del caldo eccessivo ha avuto un aumento di oltre 2/3, emerge da un rapporto dell'Istituto Demoscopica pubblicato in anteprima dall'ANSA. Negli anni 90 un'estate contava in media 18 giornate con una temperatura percepita di almeno 33 gradi sui 62 giorni di luglio e agosto. Nell'ultimo decennio sono diventate 30, quasi una giornata d'estate su due, e tra il 2027 e il 2036 salirebbero a circa 35. Questo caldo costerebbe al turismo italiano fino a 3,7 milioni di presenze in un'estate tipica di oggi, rispetto ad un'estate con il clima degli anni 90, il 2,3% di quelle estive. Ed entro il 2036, a parità di flussi turistici, i pernottamenti estivi a rischio potrebbero salire fino a 5,2 milioni l'anno. Lo sport e il calcio: l'Inter perde Lautaro. Per il capitano nerazzurro un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop, che rischiano di essere più lunghi, si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana. Martedì è il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora i box, anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma intanto filtra ottimismo per le condizioni di Paolo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni, gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Radio GR News,
15: il tuo punto di riferimento per l'informazione.
14: Sono le 15 e 10 minuti.
10: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la doppia delusione di ieri in Champions con le sconfitte di Roma e Como, dopo quelle del giorno prima di Inter e Napoli, questa sera riflettori puntati su Europa e Conference League. Nella seconda competizione continentale per club ci sono il Milan e la Juventus. Alle 18.45 i rossoneri scendono in campo nemico contro gli austriaci del Salisburgo. Alle 21 invece la Juventus cerca un riscatto in casa del Celta Vigo. Alla stessa ora in Conference League l'impegno dell'Atalanta che aspetta il Paphos. Occhio intanto anche al campionato che riparte subito già domani con il primo anticipo della settima giornata alle 20.45 in campo Frosinone e Sassuolo. L'Inter intanto perde Lautaro per il capitano nerazzurro, un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop che rischiano di essere più lunghi si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana, martedì il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora i box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma invece filtra l'ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni e gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Il Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Una commissione indipendente aveva giudicato il club colpevole delle violazioni contestate nel periodo 2009-2018 nell'ambito di uno dei più gravi scandali finanziari nella storia dello sport britannico. Secondo le accuse accolte, sarebbero stati manipolati i conti attraverso accordi fittizi per circa 900 milioni di sterline in un arco di 9 stagioni. Le possibili sanzioni comprendono penalizzazione in classifica, multe, espulsione dalla Premier League e revoca di trofei. Il ciclismo Italia dell'inseguimento maschile e femminile, medaglia d'argento ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Tra gli uomini la Danimarca si impone senza storie nella finale con il tempo di 3:40.865, precedendo di ben 4:731 i 4 azzurri, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Megagnotti e Jonathan Milan. Tra le donne in finale Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini partono in testa ma cedono dopo metà gara alla Gran Bretagna, che si impone col tempo di 4:04.610 e con 5:357 di vantaggio sulle azzurre. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
7: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
14: Sono le 15 e 18 minuti.
11: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza. sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
10: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
2: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
3: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
2: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
3: In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
2: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Il mondo cambia ogni momento, seguilo con Radio GR News.
14: Sono le 15 e 24 minuti.
10: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
10: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
16: Economy News.
7: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmio o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News.

0: Monza per la 24esima edizione dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
1: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dettagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Sull'Ucraina l'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome e per conto dell'intera Unione. Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L'importante è che lo si decida in termini rapidi, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del prevertice del PPE a Bruxelles. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
4: Massimo Gravai annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravai deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
3: Nelle località turistiche italiane il fenomeno del caldo eccessivo ha avuto un aumento di oltre 2/3, emerge da un rapporto dell'Istituto Demoscopica pubblicato in anteprima dall'ANSA. Negli anni 90 un'estate contava in media 18 giornate con una temperatura percepita di almeno 33 gradi sui 62 giorni di luglio e agosto. Nell'ultimo decennio sono diventate 30, quasi una giornata d'estate su due, e tra il 2027 e il 2036 salirebbero a circa 35. Questo caldo costerebbe al turismo italiano fino a 3,7 milioni di presenze in un'estate tipica di oggi, rispetto ad un'estate con il clima degli anni 90, il 2,3% di quelle estive. Ed entro il 2036, a parità di flussi turistici, i pernottamenti estivi a rischio potrebbero salire fino a 5,2 milioni l'anno. Lo sport e il calcio: l'Inter perde Lautaro. Per il capitano nerazzurro un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop, che rischiano di essere più lunghi, si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana. Martedì è il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora i box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma intanto filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni, gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone delle Azzorre.

0: Torre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la doppia delusione di ieri in Champions con le sconfitte di Roma e Como, dopo quelle del giorno prima di Inter e Napoli, questa sera riflettori puntati su Europa e Conference League. Nella seconda competizione continentale per club ci sono il Milan e la Juventus. Alle 18.45 i rossoneri scendono in campo nemico contro gli austriaci del Salisburgo. Alle 21 invece la Juventus cerca un riscatto in casa del Celta Vigo. Alla stessa ora in Conference League l'impegno dell'Atalanta che aspetta il Paphos. Occhio intanto anche al campionato che riparte subito già domani con il primo anticipo della settima giornata alle 20.45 in campo Frosinone e Sassuolo. L'Inter intanto perde Lautaro per il capitano nerazzurro, un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop che rischiano di essere più lunghi si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana, martedì il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora ai box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma invece filtra l'ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni e gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Il Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Una commissione indipendente aveva giudicato il club colpevole delle violazioni contestate nel periodo 2009-2018 nell'ambito di uno dei più gravi scandali finanziari nella storia dello sport britannico. Secondo le accuse accolte, sarebbero stati manipolati i conti attraverso accordi fittizi per circa 900 milioni di sterline in un arco di 9 stagioni. Le possibili sanzioni comprendono penalizzazione in classifica, multe, espulsione dalla Premier League e revoca di trofei. Il ciclismo Italia dell'inseguimento maschile e femminile, medaglia d'argento ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Tra gli uomini la Danimarca si impone senza storia nella finale con il tempo di 3:40.865, precedendo di ben 4:731 i 4 azzurri: Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Megagnotti e Jonathan Milan. Tra le donne in finale Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini partono in testa ma cedono dopo metà gara alla Gran Bretagna, che si impone col tempo di 4:04.610 e con 5:357 di vantaggio sulle azzurre. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
1: Sono le 15:41.
3: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27. Un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
5: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 15 e 48 minuti.
3: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
7: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
8: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
7: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
8: In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
7: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini, vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento battuta solo dalla Danimarca.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione, a livello globale si stima che un bambino su quattro viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 15:54.
3: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dettagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Sull'Ucraina l'importante è che l'Europa l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome e per conto dell'intera Unione. Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L'importante è che lo si decida in termini rapidi, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del prevertice del PPE a Bruxelles. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
9: Massimo Gravaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
2: Nelle località turistiche italiane il fenomeno del caldo eccessivo ha avuto un aumento di oltre 2/3, emerge da un rapporto dell'Istituto Demoscopica pubblicato in anteprima dall'ANSA. Negli anni 90 un'estate contava in media 18 giornate con una temperatura percepita di almeno 33 gradi sui 62 giorni di luglio e agosto. Nell'ultimo decennio sono diventate 30, quasi una giornata d'estate su due, e tra il 2027 e il 2036 salirebbero a circa 35. Questo caldo costerebbe al turismo italiano fino a 3,7 milioni di presenze in un'estate tipica di oggi, rispetto ad un'estate con il clima degli anni 90, il 2,3% di quelle estive. Ed entro il 2036, a parità di flussi turistici, i pernottamenti estivi a rischio potrebbero salire fino a 5,2 milioni l'anno. Lo sport e il calcio: l'Inter perde Lautaro. Per il capitano nerazzurro, un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop, che rischiano di essere più lunghi, si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana. Martedì è il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora i box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma intanto filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento, e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe essere nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News, GR News.
10: Io amo lo spazio.
11: Anche noi, è la nostra casa.
12: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
13: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
15: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16.
15: Sport.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe per far rifiatare alcuni giocatori, a partire da Gonzalo Ramos, che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. La novità più grande però in difesa, dove dovrebbe o potrebbe partire titolare Tomori. La Juventus invece torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alejbegovic e con Seisao. Possibile la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Intanto brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve. Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord, e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre, per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di saperne di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti per domani, venerdì 16 ottobre, stabiliranno se c'è lesione. Ciclismo. La Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis. Jasmine Paolini saluta Juan, la toscana numero 15 del tabellone, esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata sconfitta dalla britannica Cartel, numero 170 del mondo, e in corsa grazie al ranking protetto 6-2-6-0 i parziali per l'inglese in un'ora di gioco. Paolini potrà rifarsi in doppio venerdì con Sara Errani nei quarti di finale, con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le WTA Finals. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
15: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ancora un discorso cinico e disumano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante uno dei suoi comizi in vista delle elezioni di medio termine. Forse sull'Iran ha detto: mi sono spinto troppo oltre, non so con chi diavolo trattare, i leader dell'Iran non ci sono più, ha spiegato Trump, e questo è uno dei problemi, non so con chi diavolo trattare, i loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne ho scelti di secondo livello, adesso anche i loro leader di secondo livello livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello, metà di loro non c'è più, mi hanno fatto promettere di non eliminarne altri e l'ho fatto, io l'ho promesso, nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto con ironia il leader americano tra l'approvazione dei suoi simili in Arizona. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini, Washington chiede ai partner europei di sbloccare parte degli asset russi. Intanto sul campo si continua a morire sotto i raid, il servizio della redazione.
16: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
2: In Pakistan è salito ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar. Sarebbe crollato il tetto di 2 aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair. Ancora non sono state chiarite le cause del cedimento. Questo pomeriggio è stato diffuso il nuovo bollettino della sala stampa sulle condizioni di salute del Papa. Il pontefice, si legge nel bollettino, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Il Papa ha ripreso l'attività lavorativa, aggiunto il direttore della sala stampa Matteo Bruni parlando ai giornalisti. Il procuratore di Milano Marcello Viola e il PM Giovanni Tarsia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Monsori, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Una notizia di economia in chiusura. In Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale, il 27,5%, e quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pari al 17,5%. Del totale, coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 16. E 9 minuti.
3: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la doppia delusione di ieri in Champions con le sconfitte di Roma e Como, dopo quelle del giorno prima di Inter e Napoli, questa sera riflettori puntati su Europa e Conference League. Nella seconda competizione continentale per club ci sono il Milan e la Juventus. Alle 18.45 i rossoneri scendono in campo nemico contro gli austriaci del Salisburgo. Alle 21 invece la Juventus cerca un riscatto in casa del Celta Vigo. Alla stessa ora in Conference League l'impegno dell'Atalanta che aspetta il Paphos. Occhio intanto anche al campionato che riparte subito già domani con il primo anticipo della settima giornata alle 20.45 in campo Frosinone e Sassuolo. L'Inter intanto perde Lautaro per il capitano nerazzurro, un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop che rischiano di essere più lunghi si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana, martedì il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora ai box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma invece filtra l'ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni e gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Il Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Una commissione indipendente aveva giudicato il club colpevole delle violazioni contestate nel periodo 2009-2018 nell'ambito di uno dei più gravi scandali finanziari nella storia dello sport britannico. Secondo le accuse accolte, sarebbero stati manipolati i conti attraverso accordi fittizi per circa 900 milioni di sterline in un arco di 9 stagioni. Le possibili sanzioni comprendono penalizzazione in classifica, multe, espulsione dalla Premier League e revoca di trofei. Il ciclismo Italia dell'inseguimento maschile e femminile, medaglia d'argento ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Tra gli uomini la Danimarca si impone senza storia nella finale con il tempo di 3:40.865, precedendo di ben 4:731 i 4 azzurri: Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Megagnotti e Jonathan Milan. Tra le donne in finale Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini partono in testa ma cedono dopo metà gara alla Gran Bretagna, che si impone col tempo di 4:04.610 e con 5:357 di vantaggio sulle azzurre. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
5: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 16 e 17 minuti.
3: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27. Un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27. Un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione, a livello globale si stima che un bambino su quattro viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 16 e 23 minuti.
15: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione, indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione.
7: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pao, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
8: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della meraviglia.
7: Medio Oriente, l'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
8: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
7: Brutte notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Meteo.
0: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
5: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2,000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1,100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: GR News.
17: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
15: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 e 31 minuti.
15: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni.

0: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27. Un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione, a livello globale si stima che un bambino su quattro viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe, per far rifiatare alcuni giocatori a partire da Gonzalo Ramos, che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. La novità più grande però in difesa, dove dovrebbe o potrebbe partire titolare Tomori. La Juventus invece torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemad in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Intanto brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve.

0: Kiev perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre, per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di saperne di più sugli infortuni di Koné e Dybala usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti per domani, venerdì 16 ottobre, stabiliranno se c'è lesione. Ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis: Jasmine Paolini saluta Juan, la toscana numero 15 del tabellone esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata sconfitta dalla britannica Cartel, numero 170 del mondo, e in corsa grazie al ranking protetto 6-2-6-0 i parziali per l'inglese in un'ora di gioco. Paolini potrà rifarsi in doppio venerdì con Sara Errani nei quarti di finale, con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le WTA Finals. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 38 minuti.
3: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ancora un discorso cinico e disumano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante uno dei suoi comizi in vista delle elezioni di medio termine. Forse sull'Iran ha detto: mi sono spinto troppo oltre, non so con chi diavolo trattare, i leader dell'Iran non ci sono più, ha spiegato Trump, e questo è uno dei problemi, non so con chi diavolo trattare, i loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne ho scelti di secondo livello, adesso anche i loro leader di secondo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello, metà di loro non c'è più, mi hanno fatto promettere di non eliminarne altri e l'ho fatto, io l'ho promesso, nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto con ironia il leader americano tra l'approvazione dei suoi simili in Arizona. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini, Washington chiede ai partner europei di sbloccare parte degli asset russi. Intanto sul campo si continua a morire sotto i raid del servizio della redazione.
4: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
3: In Pakistan è salito ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar. Sarebbe crollato il tetto di 2 aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. Arrestato il proprietario della scuola, denominata Al-Khair, ancora non sono state chiarite le cause del cedimento. Questo pomeriggio è stato diffuso il nuovo bollettino della sala stampa Vaticana sulle condizioni di salute del Papa. Il pontefice, si legge nel bollettino, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Il Papa ha ripreso l'attività lavorativa, aggiunto il direttore della sala stampa Matteo Bruni parlando ai giornalisti. Il procuratore di Milano Marcello Viola e il PM Giovanni Tarsia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di di Rogoredo, ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Monsori Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Una notizia di economia in chiusura: in Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale, il 27,5%, e quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
5: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmio o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2,000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1,100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 47 minuti.
4: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la doppia delusione di ieri in Champions con le sconfitte di Roma e Como, dopo quelle del giorno prima di Inter e Napoli, questa sera riflettori puntati su Europa e Conference League. Nella seconda competizione continentale per club ci sono il Milan e la Juventus. Alle 18.45 rossoneri scendono in campo nemico contro gli austriaci del Salisburgo. Alle 21 invece la Juventus cerca un riscatto in casa del Celta Vigo. Alla stessa ora in Conference League l'impegno dell'Atalanta che aspetta il Paphos. Occhio intanto anche al campionato che riparte subito già domani con il primo anticipo della settima giornata alle 20.45 in campo Frosinone e Sassuolo. L'Inter intanto perde Lautaro per il capitano nerazzurro, un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop che rischiano di essere più lunghi si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana, martedì il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora ai box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma invece filtra l'ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni e gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Il Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Una commissione indipendente aveva giudicato il club colpevole delle violazioni contestate nel periodo 2009-2018 nell'ambito di uno dei più gravi scandali finanziari nella storia dello sport britannico. Secondo le accuse accolte, sarebbero stati manipolati i conti attraverso accordi fittizi per circa 900 milioni di sterline. In un arco di 9 stagioni le possibili sanzioni comprendono penalizzazione in classifica, multe, espulsione dalla Premier League e revoca di trofei. Il ciclismo Italia dell'inseguimento maschile e femminile, medaglia d'argento ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Tra gli uomini la Danimarca si impone senza storie nella finale con il tempo di 3:40.865, precedendo di ben 4:731 i 4 azzurri, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Megagnotti e Jonathan Milan. Tra le donne in finale Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini partono in testa ma cedono dopo metà gara alla Gran Bretagna, che si impone col tempo di 4:04.610 e con 5:357 di vantaggio sulle azzurre. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
5: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
6: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 54 minuti.
8: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost Davos ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges, arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
5: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2,000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1,100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dove si incontrano AI e creatività?
2: A Intersections.
1: Dove si incontrano media, creator e innovazione?
2: A Intersections.
1: E dove si incontrano le persone che stanno costruendo il futuro dell'industry?
2: A Intersections.
3: Il grande evento dedicato a marketing, tecnologia e creatività, il 28 e 29 ottobre all'Allianz MiCo di Milano. Intersections 2026. Il momento è adesso. Scopri il programma e acquista i biglietti su intersections.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Io amo lo spazio.
7: Anche noi, è la nostra casa.
8: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
6: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Mi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 17 e 4 minuti.
15: Sport.
17: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini, glaciale, almeno in apparenza, lo special one.
18: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dava veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
19: 6 punti è a metà di strada fatta. quarta per qualificazione. E abbiamo già giocato con due squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
17: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni, tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate. In Europa League alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in Conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
20: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, per cui andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
21: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
17: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20.30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
22: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
24: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
16: Sono le 17 e 11 minuti.
0: News.
24: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione, a livello globale si stima che un bambino su quattro viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
22: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
1: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
23: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
16: Sono le 17 e 18 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abdelrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
2: Autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
3: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
2: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
3: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
2: Nessa Blackout Roberto Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
22: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: News.
24: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione, a livello globale si stima che un bambino su quattro viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
23: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
16: Sono le 17 e 24 minuti.
0: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe, per far rifiatare alcuni giocatori a partire da Gonzalo Ramos, che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. La novità più grande però in difesa, dove dovrebbe o potrebbe partire titolare Tomori. Tomori. La Juventus invece torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Spalletti dovrebbe puntare su Voltemad in attacco, assistito da Alejbegovic e con Seisao. Possibile la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Intanto brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il Toro, reduce dal viaggio in Argentina con la nazionale e dalla doppietta in Champions a San Siro, è costretto a fermarsi e lo stop non sarà breve. Chievo perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, il che vuol dire che di sicuro Lautaro salterà le sfide con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord e molto probabilmente anche quella con il Como in programma l'8 novembre, per tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di saperne di più sugli infortuni di Koné e Dybala usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti per domani, venerdì 16 ottobre, stabiliranno se c'è lesione. Ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis: Jasmine Paolini saluta Juan, la toscana numero 15 del tabellone esce di scena agli ottavi di finale dopo essere stata sconfitta dalla britannica Cartel, numero 170 del mondo, e in corsa grazie al ranking protetto 6-2-6-0 i parziali per l'inglese in un'ora di gioco. Paolini potrà rifarsi in doppio venerdì con Sara Errani nei quarti di finale, con l'obbligo di vittoria per cercare di conquistare un pass per le WTA Finals. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
22: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
1: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmio o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi,

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
0: News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu terrà questa sera una riunione sulla sicurezza con la partecipazione dei vertici della difesa. Lo riferiscono i media israeliani. Alla riunione prenderanno parte il capo dell'IDF, Yair Zamir, i direttori del Mossad, dello Shin Bet, Roman Goffman e David Zini, il ministro della difesa Israel Katz. Secondo le stime, la discussione verterà sulle preoccupazioni israeliane sul ripristino del programma nucleare di Teheran, nonché sulla preparazione a vari scenari, tra cui un attacco a sorpresa o tentativi di sabotare le elezioni. Intanto Hezbollah ha ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12 citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. L'Iran punterebbe a garantire che i suoi alleati regionali possano continuare ad operare anche nel caso in cui i propri centri di comando siano colpiti. Secondo le fonti, tuttavia, non ci sono segnali che Hezbollah disponga di capacità militari maggiori rispetto a prima delle perdite subite negli ultimi 3 anni di conflitto con Israele. Restiamo all'estero, bagno di folla per Harry e Meghan al loro arrivo a Nottingham, dove hanno iniziato il primo impegno pubblico in coppia dopo il ritorno nel Regno Unito dello scorso agosto, seguito ai 6 anni trascorsi negli Stati Uniti al traumatico strappo dalla Royal Family del 2020. I duchi di Sussex hanno ricevuto un'accoglienza di fatto reale, pur non essendo più membri attivi dei Windsor. Centinaia di persone si sono assiepate ai lati della strada transennata chiedendo di fare un selfie e di parlare col principe e la consorte, che si sono fermati a salutare. Veniamo in Italia adesso, alla politica, al tavolo di programma. Noi siamo pronti, speriamo davvero di poterci sedere ad un tavolo. È necessario definire un progetto di paese che abbraccia la politica estera e le soluzioni sul piano interno. Chi guida lo schieramento lo vedremo, lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervistato Insieme per il futuro di Roma e del Lazio un anno dopo, in corso a Roma. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha convalidato l'ergastolo per Gian Davide De Paolo, uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate 2 cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Primo sequestro di contributi pubblici destinati alla ricostruzione post-sisma sull'isola di Ischia. Si tratta di oltre 356.000 euro, il cui sequestro scaturisce da un'inchiesta della Guardia di Finanza relativa ad un finanziamento pubblico di 618.000 euro concesso per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal terremoto del 2017 all'Acquameno. Il provvedimento riguarda la proprietaria dell'immobile e un tecnico indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica. Lo sport, il calcio. Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà tutte le prossime partite fino alla sosta del campionato di novembre. 7 gare tra Champions e Serie A con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Derby, Feyenoord e Como. 2 sfide europee, match delicatissimi di Serie A. Il problema fisico dell'argentino è quindi più complesso di quello che poteva sembrare inizialmente per un risentimento all'adduttore, come scritto nella nota del club. Non c'è altro, più tardi.
0: Meteo.
3: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle 2 isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sport.
5: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini Bis al

0: Timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo. In Champions League 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma col Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo Special One.
1: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto gol da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dava veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
2: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
0: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate. In Europa League alle 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in Conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
3: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, per cui andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
4: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
0: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al Forum alle 20:30 Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai, delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 17:40.
7: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontano in materia le posizioni tra i 27 divisi in 2 blocchi: da un lato gli amici della coesione, 17 paesi tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al tribunale dei minori. 2 giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth. Ne era seguito un corale sdegno internazionale. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le ne assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: È tutto, a più tardi.
9: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
10: Economy News.
11: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 17:49.
7: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il Presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27. Un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto, i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione, a livello globale si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
9: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
12: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abdelrahim Mansouri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
8: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
12: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel Golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
8: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
12: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
8: Auto Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 17 e 55 minuti.
10: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontano in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione e 17 paesi tra cui l'Italia che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali capeggiati da Germania e Olanda che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi tre vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere del dell'alta velocità a Firenze, ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth. Ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
10: Meteo.
9: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
11: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmio o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2,000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1,100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Curare che meglio è prevenire?
13: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Io amo lo spazio.
16: Anche noi, è la nostra casa.
17: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
15: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
18: Mi toccare la luna, ancora stasera.
19: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
20: BMW Serie 1. Chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 18 e 5 minuti.
10: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontano in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione, 17 paesi tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere del
1: dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth. Ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
22: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione.
12: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo, Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
3: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
12: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'elementare Riccardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
3: Ora gli esteri, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
12: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione forte a difesa della persona e stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide sfide globali.
3: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa, il 3-6 tra Lask Linz e Liverpool, sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18:45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Pafos.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 18 e 11 minuti.
2: News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontana in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione e 17 paesi, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al tribunale dei minori. Due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
22: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
11: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 18 e 18 minuti.
2: News.
8: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Prima giornata oggi della 2 giorni di vertice europeo, che è stato anche preceduto da diverse riunioni di gruppi di paesi. Sul tavolo, come primo punto della discussione, c'è la crisi energetica, la risposta dell'Europa agli elevati prezzi dell'energia. Questi stanno mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, stanno minando la nostra competitività. L'Unione Europea sta lavorando ad una risposta coordinata, misure mirate e temporanee sono essenziali per alleggerire l'onere e ridurre la volatilità dei prezzi. A lungo termine dobbiamo continuare a ridurre la dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili, scrive il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa su X. Dal premier olandese Rob Jetten poi l'invito ai leader europei a fare di più sia sul piano finanziario che su quello militare e non militare, perché, afferma, molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Di qui l'invito ad accelerare gli sforzi per assicurarsi che gli ucraini possano vincere questa guerra insensata. Continua anche se in misura minore la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in occasione del terzo incontro oggi tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geoffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto di oggi le questioni legate all'edilizia scolastica, la piattaforma di orientamento universitario accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni. Per la prima volta hanno aderito alla mobilitazione anche studenti di EC, la prestigiosa scuola di alti studi commerciali di Parigi, il cui accesso al campus di Juan Jones è stato bloccato in mattinata. Sono 27 i giovani identificati questa mattina dalla polizia e dai carabinieri durante gli interventi legati alle occupazioni studentesche in un istituto del centro cittadino. 7 ragazzi, alcuni dei quali con il volto coperto, sono stati identificati mentre cercavano di entrare con la forza nella scuola. Nell'edificio sono stati danneggiati il cancello carraio e alcune vetrate. Ultima pagina, entra nel vivo la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica con i servizi disponibili sul sito di Agenzia Entrate Riscossione. Lo sport, il tennis. Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco numero uno in pectore della classifica mondiale batte in due set l'australiano Alex De Minaur, numero 9 ATP, con il punteggio di 6-4-6-4. Nel penultimo atto del torneo cinese, Zverev affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina, che sul 4-1 per lui nel primo set ha sfruttato il ritiro del francese Arthur Gea per avanzare. In campo donne, netto KO di Jasmine Paolini agli ottavi del WTA 1000 di Wuhan. L'azzurra cede all'inglese Sonai Kartal, numero 170 del mondo, con il punteggio di 6-2-6-0. In poco più di un'ora di gioco, vincendo due dei primi tre game della partita e poi perdendo i successivi 11. Non c'è altro, a dopo.
13: Meteo.
9: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontano in materia le posizioni tra i 27, divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione e 17 paesi, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario.
1: Le aggressioni in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
13: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: È tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 18 e 27 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontana in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione, 17 paesi tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
22: Meteo.
9: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
16: Economy News.
17: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più

0: complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1,100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 18 e 35 minuti.
6: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo, Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
8: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme sul posto, sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
9: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'Elementare Riccardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
8: Ora gli esteri. La fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
9: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione forte a difesa della persona e stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide globali.
8: In chiusura il calcio, il 3-4 di Reale Roma, il rocambolesco 3-3 di Viking Bayern Monaco e il 6-0 dell'Aston Villa, il 3-6 tra Lask Linz e Liverpool. Sta di fatto che la Champions League tocca un nuovo record. Tra martedì e mercoledì scorsi sono stati segnati 78 gol in 18 partite. Mai nella storia la rete si era gonfiata tante volte nell'arco di una giornata, superato quindi il primato precedente di 71 gol. Intanto stasera in campo Milan, Juventus e Atalanta. In Europa League rossoneri contro il Salisburgo alle 18:45, bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Infine i bergamaschi ospitano in Conference League il Pafos.

0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo, tra i capi di Stato e di Governo inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontano in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione e 17 paesi, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi tre vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al tribunale dei minori. Due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 18 e 42 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore: un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
6: L'economia.
3: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%. Le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. L'informazione torna più tardi.
6: Meteo.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
7: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo, si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 18 e 50 minuti.
4: News.
6: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Prima giornata oggi della 2 giorni di vertice europeo, che è stato anche preceduto da diverse riunioni di gruppi di paesi. Sul tavolo, come primo punto della discussione, c'è la crisi energetica, la risposta dell'Europa agli elevati prezzi dell'energia. Questi stanno mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, stanno minando la nostra competitività. L'Unione Europea sta lavorando ad una risposta coordinata. Misure mirate e temporanee sono essenziali per alleggerire l'onere e ridurre la volatilità dei prezzi. A lungo termine dobbiamo continuare a ridurre la dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili, scrive il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa su X. Dal premier olandese Rob Jetten poi l'invito ai leader europei a fare di più sia sul piano finanziario che su quello militare e non militare, perché, afferma, molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Di qui l'invito ad accelerare gli sforzi per assicurarsi che gli ucraini possano vincere questa guerra insensata. Continua anche, se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in occasione del terzo incontro oggi tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffray, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto di oggi le questioni legate all'edilizia scolastica, la piattaforma di orientamento universitario accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni. Per la prima volta hanno aderito alla mobilitazione anche studenti di EC, la prestigiosa scuola di alti studi commerciali di Parigi, il cui accesso al campus di Juan Jones è stato bloccato in mattinata. Sono 27 i giovani identificati questa mattina dalla polizia e dai carabinieri durante gli interventi legati alle occupazioni studentesche in un istituto del centro cittadino. 7 ragazzi, alcuni dei quali con il volto coperto, sono stati identificati mentre cercavano di entrare con la forza nella scuola. Nell'edificio sono stati danneggiati il cancello carraio e alcune vetrate. Ultima pagina, entra nel vivo la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate. Riscossione da oggi è possibile possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica con i servizi disponibili sul sito di Agenzia Entrate Riscossione. Lo sport, il tennis. Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco numero uno in pectore della classifica mondiale batte in due set l'australiano Alex De Minaur, numero 9 ATP, con il punteggio di 6-4-6-4. Nel penultimo atto del torneo cinese, Zverev affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina, che sul 4-1 per lui nel primo set ha sfruttato il ritiro del francese Arthur Gea per avanzare. In campo donne, netto KO di Jasmine Paolini agli ottavi del WTA 1000 di Wuhan. L'azzurra cede all'inglese Sonai Kartal, numero 170 del mondo, con il punteggio di 6-2-6-0. In poco più di un'ora di gioco, vincendo due dei primi tre game della partita e poi perdendo i successivi 11. Non c'è altro, a dopo.
4: Meteo.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti al sud, ma in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontano in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione, 17 paesi tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi tre vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al tribunale dei minori. Due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
8: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: È tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 18 e 58 minuti.
4: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale. Molto lontana in materia le posizioni tra i 27, divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione e 17 paesi, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al Tribunale dei Minori. 2 giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Jacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth. Ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
4: GR News.
9: Ehi,
4: hai visto questi prezzi?
9: Mai!
4: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Io amo lo spazio.
11: Anche noi, è la nostra casa.
12: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
13: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19:03.
17: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontano in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione, 17 paesi tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al Tribunale dei Minori. 2 giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del 16enne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
8: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: È tutto, a più tardi.
17: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Viabilità.
6: In Liguria difficoltà anche oggi in A10 per lavori con code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. A Torino lunghe code per un incidente in tangenziale nord da Borgaro al Bivio per Bardonecchia verso Collegno e da Sito in sud fino a Statale 24 in nord nella direzione opposta. Code anche in A4 dopo Settimo Torinese Ovest in uscita su Corso Vercelli verso il centro. In Lombardia per un incidente circa 5 km di code in A8 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Code anche nella direzione opposta per Curioso dal Bivio per la Pedemontana a Castellanza. A nord di Milano code per un incidente sulla Milano Meda da Seveso a Bovisio verso Milano. Per il traffico inoltre code da Cormano a Palazzolo verso Como, in tangenziale nord da Monza verso Sesto e Nesta tratti tra San Donato e Lambrate verso Monza. A Bergamo code per il traffico in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e in tangenziale sud dal Bivio per Grassobbio al Bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. A Brescia 3 km di code per un incidente in tangenziale sud da Brescia Est a San Polo verso il centro. Sul tratto toscano della 1 code tra Calenzano e Barberino verso Milano. In A14 per lavori ci sono code tra Roseto e Pescara Nord verso Taranto. A Roma rallentamenti e code a tratti sul grande raccordo anulare, in particolare in carreggiata interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli solite code per il traffico in A3 da Napoli Centro al Bivio per la 1 verso Salerno e Roma e a seguire verso Roma in A1 fino al centro direzionale.
18: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontana in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione, 17 paesi tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al tribunale dei minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth. Ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 19 e 11 minuti.
17: News.
18: Buonasera dalla redazione.
0: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
18: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sulla semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
0: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
18: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
0: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
18: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi tre punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa a tre con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e con Seisao. Possibile la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
0: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
17: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
17: Economy News.
7: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre nello stesso arco di tempo si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 19 minuti.
4: News.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una mini car nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
4: L'economia.
3: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto-organizzati, con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia, e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%. Le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee, che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari, che lascia sul terreno lo 0,7%, a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: È tutto, a più tardi.
17: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Viabilità.
6: In Liguria difficoltà anche oggi in A10 per lavori con code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. A Torino lunghe code per un incidente in tangenziale nord da Borgaro al Bivio per Bardonecchia verso Collegno e da Sito in sud fino a Statale 24 in nord nella direzione opposta. Code anche in A4 dopo Settimo Torinese Ovest in uscita su Corso Vercelli verso il centro. In Lombardia per un incidente circa 5 km di code in A8 tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Code anche nella direzione opposta per Curioso dal Bivio per la Pedemontana a Castellanza. A nord di Milano code per un incidente sulla Milano Meda da Seveso a Bovisio verso Milano. Per il traffico inoltre code da Cormano a Palazzolo verso Como, in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est a tratti tra San Donato e Lambrate verso Monza. A Bergamo code per il traffico in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e in tangenziale sud dal Bivio per Grassobbio al Bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. A Brescia 3 km di code per un incidente in tangenziale sud da Brescia Est a San Polo verso il centro. Sul tratto toscano della 1 code tra Calenzano e Barberino verso Milano. In A14 per lavori ci sono code tra Roseto e Pescara Nord verso Taranto. A Roma rallentamenti e code a tratti sul grande raccordo anulare, in particolare in carreggiata interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli solite code per il traffico in A3 da Napoli Centro al Bivio bivio per la 1 verso Salerno e Roma e a seguire verso Roma in A1 fino al centro direzionale.
17: News.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
17: L'economia.
3: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%. Le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia sia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. L'informazione torna più tardi.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 19 e 30 minuti.
17: Sport.
18: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, la Juventus torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Contro il Celta Vigo Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. Dalle 18:45 la sfida tra Salisburgo e Milan. E inizia l'avventura in conference anche per l'Atalanta di Maurizio Sarri che sfida il Paphos stasera alle 21. Per Scalvini distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra, in difesa dovrebbe giocare Kolasinac. Non convocato per precauzione Bellanova, gioca Zappacosta. A centrocampo vicino a Ederson dovrebbe esserci Pasalic al posto dell'infortunato che si E brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Chivu perde così il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, in forse anche il Como, in programma l'8 novembre. Lautaro potrebbe tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta delle nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo la mala sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di sapere di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti domani stabiliranno se c'è lesione. Neanche il tempo di ritrovare in gruppo Alisson Santos, Anguissa e Oliveira che Massimiliano Allegri perde, David Neres per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio. Ciclismo, la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia che chiude al secondo posto come gli uomini vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis, blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina, la numero uno d'Italia, viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Cartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in 2 set l'australiano Alex de Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Fochina. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
17: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni, il tempo risulterà sempre asciutto con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: informazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmi o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro. Un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
3: Ehi,
4: hai visto questi prezzi?
3: Mai!
4: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 19 e 38 minuti.
1: News.
8: Bentrovati dalla redazione. La fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti ad un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming. Tuttavia, i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione.

0: di persone, se lo desiderano, meritano di vedere la giustizia in azione, ha scritto Trump. Il portale statunitense Axios aveva riportato la notizia secondo cui Trump aveva iniziato ad avere dubbi sulla fucilazione in diretta di Hassan, questo perché il presidente sarebbe stato sommerso da pareri negativi sull'idea da parte di membri del Congresso e di suoi consiglieri. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante istituzione della Giornata Nazionale del Riciclo della carta, legando ai presidenti delle Camere una lettera in cui in premessa spiega di aver dato seguito alla richiesta, non sussistendo profili di incostituzionalità, ma facendo tuttavia presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando senza che siano emersi in proposito criteri omogenei. Oltre alle feste nazionali, spiega Mattarella, il numero di queste giornate ormai 51, la maggior parte di esse con formula standardizzata prevede la promozione di iniziative ad opera di uffici ed enti pubblici, particolarmente delle scuole e talvolta anche delle università, prevedendo che svolgano attività didattiche o divulgative sul tema della singola legge. 3 morti sul lavoro in meno di 24 ore in Italia, l'ultimo incidente in ordine di tempo a Firenze nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster in via Onofrio Zeffirini, dove un operaio è morto e un altro è rimasto ferito ed è in condizioni gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone di una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. Le altre vittime a Scerni, in provincia di Chieti, si tratta di un giovane di 23 anni morto all'interno di una cantina sociale e a Cagliari all'interno del porto industriale, dove un autotrasportatore è stato travolto e ucciso da giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Sempre più consumatori scelgono un mix di cocktail di sostanze psicoattive che aumentano il rischio di gravi conseguenze per la salute e per i servizi territoriali che offrono assistenza. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografo SIPAD, Società Italiana Patologie da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga. Ultima pagina in chiusura: tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese, oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero, proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. Nel quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future Work 2026. L'evento si è tenuto all'INPS a Roma con oltre 100 direttori e direttrici delle risorse umane. A frenare l'attrattività, secondo il rapporto Giovani Expat CNEL 2025, sono gli stipendi d'ingresso, circa 30.000 euro lordi per un neolaureato in Italia contro i 45.000 medi all'estero. Non c'è altro, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità. Le difficoltà maggiori in questi minuti al nodo di Firenze: per un incidente il traffico è bloccato in A11 tra Prato Est e il bivio per l'A1 verso Firenze. Per questo motivo ci sono circa 2 km di code in uscita obbligatoria Prato Est provenendo da Pistoia. Code per curiosi inoltre nella direzione opposta tra Firenze Ovest e Prato Est. Ripercussioni anche sulla viabilità provinciale tra Prato e Firenze, con code su viale Leonardo da Vinci in entrambe le direzioni. In A22 complici un incidente e un cantiere di lavori. Ci sono circa 3 km di code tra Pegoniaga e Reggio Lorolo verso Modena. A Brescia, code per lavori sul tratto finale della tangenziale sud fino al bivio per la Brebe Mi dopo Ronca delle Ovest verso Bergamo. A Bergamo, code in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone. Migliora a Milano, risolto anche l'incidente in A8. La circolazione adesso è tornata scorrevole, a netto di residui incolonnamenti tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Migliora anche a Torino, con code adesso solo in tangenziale nord da Caselle a statale 24 verso Collegno. In Liguria ancora code per lavori in A10 tra Finale Ligure e Fellino verso Genova. Ancora difficoltà a Roma in tangenziale est, con code a tratti in entrambe le direzioni, rallentamenti e code a tratti anche su quasi tutto il raccordo anulare, in particolare in interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Napoli code per lavori sull'asse mediano tra Sant'Antimo e Versa Merito verso Lago Patria. Più a sud per lavori 3 km di code in A2 tra Campagna e Contursi verso Reggio Calabria.
2: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontano in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione e 17 paesi, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al Tribunale dei Minori. Due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: È tutto, a più tardi.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 49 minuti.
6: News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontano in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione e 17 paesi, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi tre vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al tribunale dei minori. Due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro, ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth. Ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni, il tempo risulterà sempre asciutto con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Economy News.
8: Buon giovedì 15 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo il rapporto Istat Storie di dati sui prezzi al consumo, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, un dato che è la sintesi tra alcuni incrementi superiori al 100% per quanto riguarda l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per l'elettricità e i combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e altri inferiori invece al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Inoltre, nello stesso arco di tempo si è anche registrata una diminuzione intorno al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Quanto ai beni industriali non energetici, nel loro complesso l'incremento dei prezzi tra il 2000 e il 2025 è stato di poco superiore al 25%. Da un'indagine pubblicata da Facile.it è emerso che in Italia sono 128.000 le donne che sono vittime di violenza economica, non potendo gestire autonomamente le proprie finanze o non potendo disporre di un reddito personale perché il partner non vuole che lavorino. In generale, i dati dello studio rivelano come la violenza economica possa assumere diversi aspetti. Analizzando ad esempio le risposte delle donne con risparmio o redditi personali, si scopre come, seppur guadagnando e avendo entrate economiche, siano 26.000 quelle che delegano completamente la gestione dei propri fondi al partner. E la cosa riguarda soprattutto le donne con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni e quelle residenti al sud e nelle isole o nei comuni con meno di 30.000 abitanti. Un altro aspetto di violenza economica che il rapporto denuncia è quello di dover sistematicamente rendere conto al partner di come viene utilizzato il proprio denaro, un fenomeno che riguarda addirittura 498.000 donne, soprattutto quelle con figli minorenni, per le quali la necessità di giustificare le proprie spese si verifica spesso o sempre. Quanto invece alle intervistate che non dispongono di un reddito o di risparmi personali, ben 102.000 hanno affermato di trovarsi in questa situazione perché il partner non vuole che abbiano un lavoro. E a livello territoriale, nel centro-sud del paese, l'incidenza risulta pari a più del doppio rispetto a quanto rilevato nel nord. Secondo le stime diffuse da Moody's Analytics, fino ad oggi la guerra in Iran è costata a ogni famiglia americana una media di circa $2.000. Se infatti si considera che i costi complessivi della guerra hanno assorbito circa la metà dell'aumento di reddito della famiglia americana media negli ultimi 8 mesi, non c'è da stupirsi, commenta Moody's, che la guerra sia così impopolare. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, è costato ai consumatori americani 265 miliardi, dei quali i prezzi dell'energia hanno rappresentato il fattore principale del rialzo dei costi. Nel complesso, continua l'analisi della famosa agenzia di rating, si tratta di una cifra vicina ai $1.100 a famiglia, pagati sia al distributore che attraverso il maggior costo di tutto ciò che viene trasportato su gomma o per via aerea. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 19 e 55 minuti.
6: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
9: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Scerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
10: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
9: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
10: Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
9: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa 3 con Tomori, in mezzo Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKenny in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
10: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni, il tempo risulterà sempre asciutto con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 59 minuti.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: GR News.
11: Ehi, hai visto questi prezzi?
12: Mai!
11: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Io amo lo spazio.
14: Anche noi, è la nostra casa.
15: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
16: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 20 ed un minuto.
17: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
12: News.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
13: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
2: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. In chiusura lo sport, archiviate la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
18: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli d'agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in conference Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
19: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
20: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, l'ha fatta addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
18: Juventus e Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
2: Ed è tutto, buona serata.
6: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 20 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano, la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
2: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
1: E ora la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il decorso post-operatorio procede regolarmente. Marco Mancini.
3: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'equipe che è in cura a Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù, in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato.
1: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. Le aggressioni in minicar a Roma resta in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini. Intanto parla la madre di uno dei due minorenni reo confessi. Sentiamo Laura Carchidi.
4: La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari a carico dei due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Tra le 6 vittime anche l'attore torinese Davide Iacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a 2 interventi neurochirurgici per un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione sarebbe stato fatto cadere dal monopattino elettrico in seguito ad un calcio o ad una spinta dal finestrino della minicar. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso i due ragazzi portati in caserma davanti al PM. Non si erano resi conto di aver fatto una cosa così grave leggendolo e il giorno dopo si sono terrorizzati, ha spiegato la mamma del sedicenne che si trovava seduto sul lato del passeggero della minicar, rintracciata dopo 10 giorni di ricerche. L'auto non è nostra, non possiamo permettercela, ha precisato la donna. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ha concluso, ma non è un mostro.
1: Trump ha confermato su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha detto, sarebbe stato un deterrente. All'esecuzione potranno assistere invece i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, Proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in Conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
5: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli d'agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in Conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
6: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
7: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
5: Juventus e Atalanta con le torri, Voltemade e Scamacca.
1: Ed è tutto, buona serata.
8: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: sono le 20 e 22 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviata amaramente la tornata di Champions, la Juventus torna in campo alle 21 dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Contro il Celta Vigo Spalletti dovrebbe puntare su Voltemade in attacco, assistito da Alej Begovic e con Seisao. Possibile la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly favorito su Bremer, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e cambiato a destra. Dalle 18:45 la sfida tra Salisburgo e Milan. E inizia l'avventura in conference anche per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che sfida il Paphos stasera alle 21. Per Scalvini, distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra, in difesa dovrebbe giocare Kolasinac. Non convocato per precauzione Bellanova, gioca Zappa Costa. A centrocampo, vicino a Ederson, dovrebbe esserci Pasalic al posto dell'infortunato Kessié. E brutte notizie in casa Inter. Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Chivu perde così il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane, in forse anche il Como, in programma l'8 novembre. Lautaro potrebbe tornare in campo soltanto dopo la seconda sosta delle nazionali il 22 novembre contro l'Atalanta. E dopo la mala sconfitta contro il Real Madrid nella seconda giornata di Champions, la Roma attende di sapere di più sugli infortuni di Koné e Dybala, usciti durante la gara contro gli spagnoli. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese lo stesso Gasperini teme qualcosa di peggio. Gli esami strumentali previsti domani stabiliranno se c'è lesione. Neanche il tempo di ritrovare in gruppo Alisson Santos, Anguissa e Oliveira, che Massimiliano Allegri perde, David Neres per una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio. Ciclismo. La Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto come gli uomini, vincendo l'argento. Niente da fare per Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni, che dopo una partenza a razzo nel primo chilometro hanno subito la rimonta delle fortissime rivali. Gli uomini hanno invece ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Il tennis. Blackout Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero uno d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal, con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in 2 set l'australiano Alex de Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Fochina. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 26 minuti.
1: News.
4: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scontro diplomatico tra Donald Trump e Giorgia Meloni. La Casa Bianca ha replicato le critiche del Presidente del Consiglio all'intesa raggiunta tra Washington e Mosca sul diesel. Un portavoce della Casa Bianca ha detto che il Presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi. L'Ucraina intanto ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aereo Patriot di fabbricazione comunicazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione americana, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico. Dal canto suo, il Regno Unito sta inviando a Kiev altri missili a lungo raggio Storm Shadow per colpire le operazioni militari russe e frenare gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture civili ucraine. Ieri il premier britannico Andy Parnham aveva ricevuto a Downing Street il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendogli il sostegno di Londra in un momento di difficoltà, annunciando un'accelerazione nelle forniture militari del regno. Se il Papa starà meglio, domenica farà l'Angelus dal Gemelli. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, rispondendo ai giornalisti a margine di un evento dell'ambasciata irachena presso la Santa Sede. Dipenderà, spiegato Parolin, un po' dal decorso della convalescenza, pare che gli hanno dato 5 giorni. Il procuratore di Milano Marcello Viola e il PM Giovanni Tarsia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate 2 cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Lo sport, il calcio, nuova tegola per il Napoli, indisponibile anche David Neres, che aveva accusato un risentimento muscolare durante la partita di Champions League disputata martedì scorso a Villarreal. Gli esami strumentali cui si è sottoposto il calciatore al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il brasiliano, che ha già cominciato l'iter riabilitativo, dovrà rimanere fuori squadra per 3 settimane. Neres era da poco tornato a disposizione di Allegri dopo una sosta durata 8 mesi e provocata da un infortunio alla caviglia subito nello scorso campionato, a seguito del quale si era sottoposto ad un intervento chirurgico. Abbiamo terminato, buona serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza è di Milano Finanze Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 20 e 36 minuti.
4: News.
5: Buonasera dalla redazione. In apertura la manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche da Italia e ministeri e dal settore giochi e scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione europea. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Il caro carburanti mette in agitazione l'autotrasporto. Conftrasporto chiede una convocazione urgente del governo e minaccia in caso contrario un fermo nazionale. L'emergenza è già concreta in Calabria e Puglia. A Cosenza molti distributori hanno esaurito benzina e gasolio con lunghe code alle pompe. Situazione critica anche nel Foggiano, dove le proteste stanno rallentando le consegne ai supermercati. Dall'estero si riaccende lo scontro fra Kiev e Washington. Zelensky annuncia la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe dopo il fallimento della tregua sulle infrastrutture energetiche. Colpito un impianto nella regione di Ryazan, il presidente ucraino denuncia la sospensione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e problemi al sistema satellitare Starlink. Cresce intanto la preoccupazione per le scorte di missili destinati alla difesa aerea. Migliorano le condizioni di Papa Leone XIV, operato ieri al Gemelli per un tumore al polmone. I controlli sono nella norma e la radiografia mostra una buona ripresa dell'organo. Il pontefice ha ripreso a lavorare e prosegue la fisioterapia. Restano ora da valutare i prossimi appuntamenti pubblici, a cominciare dall'Angelus di domenica. Dal presidente americano Trump sono arrivati gli auguri di pronta guarigione. In chiusura il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale, Radio GR News.

0: alle 20 e 42 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
2: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
1: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in Conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
3: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in Conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
4: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
5: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
3: Juventus e Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
1: Ed è tutto, buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria, in giornata situazione sostanzialmente invariata. Possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 50 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
3: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
2: E ora la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il decorso post-operatorio procede regolarmente. Marco Mancini.
4: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'equipe che è in cura a Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù, in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato.
2: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. Le aggressioni in minicar a Roma resta in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini. Intanto parla la madre di uno dei due minorenni reo confessi. Sentiamo Laura Carchidi.
5: La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari a carico dei due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Tra le 6 vittime anche l'attore torinese Davide Iacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a 2 interventi neurochirurgici per un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione sarebbe stato fatto cadere dal monopattino elettrico in seguito ad un calcio o ad una spinta dal finestrino della minicar. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso i due ragazzi portati in caserma davanti al PM. Non si erano resi conto di aver fatto una cosa così grave, leggendolo il giorno dopo si sono terrorizzati, ha spiegato la mamma del sedicenne che si trovava seduto sul lato del passeggero della minicar, rintracciata dopo 10 giorni di ricerche. L'auto non è nostra, non possiamo permettercela, ha precisato la donna. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ha concluso, ma non è un mostro.
2: Trump ha confermato su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha detto, sarebbe stato un deterrente. All'esecuzione potranno assistere invece i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. In chiusura lo sport, archiviata la 2 giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
6: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli d'agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in conference Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
7: Squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
8: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
6: Juventus e Atalanta con le torri, Voltemade e Scamacca.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: GR News.
9: Io amo lo spazio.
10: Anche noi, è la nostra casa.
11: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
9: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
12: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
13: Gli inserti speciali di Radio GR News.
1: Sono le 20:57.
14: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
15: News. Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate e riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta Pafos. È tutto, a più tardi.
16: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 7 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta, e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta Pafos. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo-Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta-Pafos. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti nel quartiere Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta Pafos. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
0: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
2: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Sono le 21 e 26 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta Pafos. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21

0: Di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale, Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 40 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro

0: che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta, e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta Pafos. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 46 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Le banche restano in attesa dei dettagli sui 5 miliardi di euro che il settore finanziario dovrà fornire nella manovra, come indicato dal documento programmatico di bilancio del governo. Intanto, da diverse fonti del comparto si apprende che il mondo bancario resta contrario a un nuovo esborso. La notizia è arrivata senza alcuna previa negoziazione e senza preavviso, si apprende ancora, e senza specificare come sarà diviso l'onere tra le banche, assicurazioni e altre società del comparto, visto che il testo parla genericamente di settore finanziario. Al via la rottamazione quinques delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad agenzie delle entrate riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre. La cronaca: è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, precisamente nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo. Il calcio: in Europa League non c'è storia. In Austria il Milan riscatta il KO della prima giornata facendone 4 al Salisburgo. Show personale di Sissé, autore di una tripletta e poker raggiunto con Gonzalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 di Awara e cartellino rosso per Terracciano. Primi 3 punti per Amorim nel girone. Dalle 21 in campo Celta Vigo Juventus, poi per la Conference alla stessa ora in campo Atalanta Pafos. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: storie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
1: GR News.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
0: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 22 ed un minuto.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: News.
8: Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano Viola e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano, Viola, e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi, scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano Viola e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi, scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano Viola e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: GR News. Notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 22 e 31 minuti.
0: News.
3: Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi, scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano Viola e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano Viola e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda.

0: garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi, scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano Viola e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Una manovra da 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027 è quanto prevede il documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles. 5 miliardi arriveranno dal settore finanziario, previste risorse per le famiglie e le imprese, con coperture anche dai tagli ai ministeri e da settore giochi scommesse. Intanto al Consiglio europeo il cancelliere tedesco Merz chiede di ridurre nettamente il bilancio dell'Unione. Divisioni anche sull'energia. Italia e altri paesi chiedono di ammorbidire il sistema delle quote di emissione, mentre i nordici si oppongono. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. È morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 5 anni investito nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre a Cedrate di Gallarate in provincia di Varese. Il piccolo era stato ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate dopo essere stato travolto da un'utilitaria guidata da una donna di 80 anni. Il procuratore di Milano, Viola, e il PM Tarzia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo uccise con un colpo di pistola alla testa Monsurri Pusher, 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini. Resta quella d'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione potrà chiedere l'abbreviato, non rischia più l'ergastolo. Il calcio, prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim in Europa League. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta, tripletta di Sissé, poi Gonzalo Ramos cala il poker. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Sono le 22:58.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: News. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari e di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine, che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, più tardi.
9: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: le 23 e 7 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari e di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari e di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con queste è tutto, più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 23 e 16 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari e di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati sindacati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 23 e 23 minuti.
0: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari e di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari e di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con queste è tutto, più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 38 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari e di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con queste è tutto, più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: le 23 e 44 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, gli Houthi hanno colpito con un attacco missilistico il palazzo presidenziale di Aden, sede del governo yemenita. Fonti militari e di sicurezza indicano un bilancio di almeno 4 morti e 10 feriti. In Arabia Saudita nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation del conflitto tra i combattimenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi che sostiene il governo yemenita. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia, due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine che sono giunte sul posto. Il governo ha convocato un nuovo incontro con i sindacati sulla crisi dell'ex Ilva. L'appuntamento a Palazzo Chigi è per martedì 27 ottobre. Lo fanno sapere i candidati dei metalmeccanici. La convocazione è giunta grazie alla mobilitazione e agli scioperi delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ex Ilva, affermano in una nota congiunta i sindacati di settore. Richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'aumento delle giornate nazionali istituite per legge. Sono ormai 51, di cui 20 approvate nell'attuale legislatura. Dopo aver promulgato la legge sulla giornata del riciclo della carta, il Capo dello Stato ha scritto ai Presidenti delle Camere chiedendo criteri più omogenei e invitando a limitarne il numero. Impossibile, osserva, affidare alle scuole un calendario sempre più fitto di celebrazioni. E con questo è tutto, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore non si attendono particolari variazioni. Il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti e piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Hasan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone se lo desiderano. Secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti, gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League, la Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri, che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Paphos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone se lo desiderano. Secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League. La Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri, che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Pafos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'anticiclone delle Azzorre continuerà a garantire condizioni di tempo stabile sull'Italia. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, salvo la possibilità di qualche addensamento associato a isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 16 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone se lo desiderano. Secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League: la Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri, che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Paphos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 19 minuti.
1: News.
0: Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone se lo desiderano. Secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League: la Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri, che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Paphos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continuerà a garantire condizioni di tempo stabile sull'Italia. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, salvo la possibilità di qualche addensamento associato a isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
2: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone e, se lo desiderano, secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League: la Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri, che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi tre punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Pafos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone se lo desiderano. Secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League. La Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri, che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Pafos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: L'anticiclone delle Azzorre continuerà a garantire condizioni di tempo stabile sull'Italia. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, salvo la possibilità di qualche addensamento associato a isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Hasan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone e, se lo desiderano, secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League: la Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri, che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Paphos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento.

0: mezzanotte e 46 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. In apertura agli esteri, la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persone e, se lo desiderano, secondo il tycoon, meritano di vedere la giustizia in azione. In Francia un autobus si è scontrato con un treno in corrispondenza del tunnel sotto la Manica, provocando il ferimento di 19 persone, l'autista del mezzo e 18 passeggeri. L'incidente ha coinvolto un minibus che trasportava autisti di camion e mezzi pesanti che erano pronti a salire sullo shuttle. Nessuno dei 19 feriti è considerato in pericolo di vita. In Italia due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Con tutta probabilità l'uomo di 80 anni e la donna di 70 sono stati decapitati. Al momento sono questi gli unici elementi noti su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato, il figlio della coppia sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Il calcio in Europa League: la Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite. Finisce 2-1 per i bianconeri, che vanno sotto al 18esimo e reagiscono nel secondo tempo. Prima vittoria e primi 3 punti per il Milan di Amorim. Nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Buona la prima anche per l'Atalanta in Conference League. Nel primo turno arriva infatti il successo per 3-1 ai danni del Paphos. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continuerà a garantire condizioni di tempo stabile sull'Italia. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, salvo la possibilità di qualche addensamento associato a isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: 1:02.
1: Meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continuerà a garantire condizioni di tempo stabile sull'Italia. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, salvo la possibilità di qualche addensamento associato a isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo. L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: È 1:29.
1: Meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continuerà a garantire condizioni di tempo stabile sull'Italia. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, salvo la possibilità di qualche addensamento associato a isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: È 1:45.
2: Meteo. L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: È 1:59.
1: Meteo.
2: L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.